Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Sting e una selezione dal Compact Disc Ten Summoner's Tales. E per concludere artisti vari e una selezione da Il cinema da ballare.

Avete ascoltato artisti vari e una selezione da Il cinema da ballare. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione con la messa in onda dello Stabat Mater di Gioachino Rossini. Nel 1829 Gioachino Rossini, dopo la composizione del Guillon Tell e dopo aver raggiunto una fama europea a soli 37 anni di età,

grande organico costituito da solisti, coro e orchestra. Incuriosisce sapere che uno dei massimi esponenti dell'opera buffa, dopo le laiche fantasticherie dei librettisti, decidesse di affrontare temi religiosi e, dopo aver celebrato con la sua musica l'amor profano, si volgesse a quello sacro. Non bisogna però trascurare che nel 1829 Mendelssohn aveva ridato luce alla Passione secondo San Matteo di Johann Sebastian Bach, presentandola in una sala da concerto, e che nel 1836 aveva scritto l'oratorio Paulus. Insomma, in quegli anni un certo fervore religioso aveva cominciato a percorrere tutta la società europea. E così, probabilmente anche sulla spinta di questo rinnovato interesse musicale, Rossini si mise a scrivere il suo Stabat Mater. La prima metà della partitura nacque nel 1831, in seguito a un viaggio in Spagna compiuto insieme al banchiere Aguado, a cui Rossini era legato da profonda amicizia oltre che da speculazioni finanziarie. Dietro pressioni di Aguado, Rossini accettò di comporre uno Stabat per la cappella musicale di un alto prelato spagnolo, Manuel Fernández Varela, con la clausola precisa che la partitura avrebbe avuto solo un'esecuzione privata e sarebbe rimasta inedita. Le cattive però condizioni di salute impedirono al compositore di terminare il lavoro e Rossini affidò all'amico Giovanni Tadolini il compito di integrare le parti mancanti. La partitura però entrò in possesso di un editore che ne annunciò la pubblicazione. Ne scaturì così una vertenza giudiziaria e Rossini, preoccupato di riproporsi nuovamente al pubblico con un lavoro non interamente suo, riprese in mano la partitura e scrisse i numeri mancanti, accettando che lo Stabat venisse eseguito a Parigi il 7 gennaio 1842. Senza dubbio questa partitura rompe gli schemi di quei compositori romantici orientati a portare la musica sacra sotto l'influenza di uno spiritualismo depurato da qualsiasi suggestione teatrale e orientato invece a comunicare un sincero sentimento religioso. Per Rossini il sacro diventa un gioco di forme e di stili. Come è noto, la sequenza di Jacopone da Todi propone 20 strofe che esprimono in successione diversi concetti: il compianto della Vergine sotto la croce, il compianto di Cristo, l'immedesimazione nel dolore di Cristo, la preghiera alla Vergine perché interceda nel giorno del giudizio. I 10 numeri che compongono la partitura nella sua versione definitiva possono essere considerati come un polittico di immagini da contemplare. Non manca l'alternanza di pagine in stile severo e di più evidente matrice teatrale. Non meno significativa anche l'alternanza di pagine caratterizzate da una magistrale e robusta scrittura contrappuntistica e di numeri con una notevole vena patetica, in cui il compianto della Vergine sotto la croce è sottolineato da una scrittura cromatica ed accenti mesti e dolorosi. Ascoltiamo allora di Gioachino Rossini lo Stabat Mater nell'esecuzione del soprano Barbara Frittoli, del mezzo soprano Sonia Ganassi, del tenore Giuseppe Sabatini, del basso Michele Pertusi. Il coro della radio olandese e l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam sono diretti da Riccardo Chailly.

Nella esecuzione del soprano Barbara Frittoli, del mezzo soprano Sonia Ganassi, del tenore Giuseppe Sabatini, del basso Michele Pertusi e alla presenza del coro della radio olandese e dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Riccardo Chailly, abbiamo ascoltato di Gioachino Rossini lo Stabat Mater. Negli ultimi anni della sua vita, Francis Poulenc approfondì molto la dimensione religiosa. Il suo genio creativo diede alla luce, tra le altre partiture, uno splendido Stabat Mater e un magnifico Gloria. Fu però il grande direttore d'orchestra, Leonard Bernstein, a commissionare a Francis Poulenc, per l'inaugurazione della stagione concertistica 1961-62 al Lincoln Center dell'Orchestra Filarmonica di New York, i 7 mottetti per soprano solo, coro misto, coro voci maschili e voci bianche e orchestra, ispirati alla Passione di Cristo e intitolati Sept Repons des Ténèbres. Questa partitura è una delle opere sacre più intense e profonde di Poulenc. Furono composti, come detto, tra il 1961 e 62, quindi poco prima della sua morte. Possono essere dunque considerati

Sette Mottetti, suggerisce che volesse conferire una particolare tinta musicale alla sua composizione, tinta che lui stesso evocherà ricordando due dei suoi pittori preferiti ai quali assimilare la sua musica, Francisco de Zurbarán e Andrea Mantegna. E proprio i colori freddi che Mantegna usa nel suo Cristo morto sono quelli che più ritroviamo in questa musica, così priva di luce e carica di drammatica attesa. Ascoltiamo allora di Francis Poulenc i Sept Répons de Ténèbres con Alexandre Carpentier soprano, il Petit Chanteur de Chaillot e la Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France diretti da Georges Prêtre.

0: Nell'esecuzione della Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France con Alexandre Carpentier soprano e Georges Prêtre alla direzione d'orchestra abbiamo ascoltato di Francis Poulenc i Sept Réponses des Ténèbres e con questo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Gilles Binchois de Langeussue, di John Bedingham, credo, di Arnolfo Giliardi, Les Souvenirs, di Robert Morton, Les Souvenirs de Vous, e di Anonimo, En Albion de Flunes Environné. Ensemble vocale strumentale Ferrara, dirige Crawford Young.

Ascoltiamo ora di Josquin des Prez in Te Domine Speravi di Jan Lublina a Corea in tavolatura su in Te Domine Speravi di Josquin des Prez, di Clemens non Papa Fré et Gaillard, di Andrea Gabrieli canzone francese detta Fré et Gaillard a quattro voci di Crequillon, di Claudin de Sermisy, Duvin Cela e di Antonio de Cabezon, Duvin Cela, Roland Goetz, spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln e Ensemble Geigenbande.

0: E con la musica di autori vari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto? Ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone».
3: Questi dottori della legge non capivano i segni del tempo e chiedevano una segnale straordinaria. Gesù vi l'ha data. Perché non capivano? Prima di tutto perché erano chiusi. Erano chiusi nel suo sistema. Avevano sistemato la legge benissimo, un capolavoro. Era tutto sistemato. Loro non capivano che Dio è il Dio delle sorprese, che Dio è sempre nuovo. E loro non capivano e si chiudevano in quel sistema fatto con tanta buona volontà. E chiedevano a Gesù: ma fate un segno. E non capivano. Chiusura. Secondo, avevano dimenticato che loro erano un popolo in cammino. Quando uno è in cammino sempre trova cose nuove, cose che non conosceva. Questo deve farci pensare. Io sono attaccato alle mie cose, alle mie idee, chiuso, o sono aperto al Dio delle sorprese? Sono una persona ferma o una persona che cammina? Io credo in Gesù Cristo, in Gesù, quello che ha fatto, è morto, è risorto, è finito.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci a

0: mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
3: Da ogni terra lode al Signore.

0: Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nel Secondo Testamento, chiunque abbia incontrato davvero Gesù ne è uscito trasfigurato. Le guarigioni lo mostrano con chiarezza. Non sono semplici atti terapeutici, ma passaggi di rinascita, luoghi in cui l'umano viene ricolmato di luce. Ogni incontro è un varco, un'uscita dall'ombra, una metamorfosi. Tra queste figure, però, ce n'è una che merita un'attenzione particolare: Pietro. Perché nel suo caso la trasformazione non è soltanto interiore, non riguarda solo il cuore, la fiducia, la capacità di rialzarsi, ma è impressa perfino nel nome, come era accaduto a Giacobbe. Anche qui il cambiamento dell'identità si manifesta attraverso una parola nuova che segna un passaggio radicale, da Simone a Cefa, da Cefa a Pietro. Il nome diventa rivelazione, promessa, destino. E la trasformazione di Pietro diventa il paradigma di quella che ogni discepolo è chiamato a vivere. Un cammino in cui l'incontro con il Cristo non aggiunge qualcosa, ma rinomina ciò che sei. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Il Vangelo, la buona notizia, non è un sistema di idee né un manuale dogmatico. È un'esperienza, un incontro, un contatto vivo con il Cristo. È relazione, non concetto. Gregorio di Nissa lo dice in una frase che attraversa i secoli come una lama luminosa: «I concetti creano gli idoli, solo il cuore conosce». Il pensiero da solo può costruire statue immobili, il cuore invece riconosce il vivente. Per questo essere cristiani non significa aderire a un'ortodossia, credere in modo corretto una dottrina, ma vivere un'ortoprassi, cioè incarnare ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Non è la dottrina che salva, ma l'esperienza, la relazione, l'amore, la vita che si lascia toccare e trasformare. Dio non è un oggetto da definire, né un teorema da dimostrare. È una realtà da vivere. Se ci si limita al credo, si rimane sulla superficie della verità, nel territorio esterno delle formule. La fede invece è un'altra cosa. È fiducia, affidamento, relazione. È come porgere il petto al vento e lasciare che ti porti altrove. Gesù non chiede mai ai suoi: «Credi in me», come se l'importante fosse l'adesione intellettuale. La sua domanda è più radicale, più esistenziale: «Chi sono io per te? Che cosa c'entro con la tua vita, con le tue paure, con le tue scelte, con il tuo modo di amare?» Gesù non voleva essere creduto, voleva essere vissuto. Non è il credere in Dio che salva, ma il diventare uno con Lui, lasciandoci trasfigurare dalla sua stessa luce. E se alla domanda «Chi sono io per te?» si risponde sul piano religioso, quello delle definizioni apprese, delle verità giuste ripetute a memoria, è facile che la vita resti intatta, non toccata, non ferita né risanata.
È possibile proclamare con la bocca grandi verità spirituali e nello stesso tempo lasciare che nulla cambi davvero. Ripetere le formule può essere il modo più elegante per evitare di sporcarsi le mani. Pensare Dio non trasforma la vita. È come illudersi di dissetarsi recitando la formula chimica dell'acqua. Si può conoscere perfettamente H2O e morire di sete. La questione non è sapere che cos'è l'acqua, è dissetarsi, lasciarla scendere nel corpo, farne esperienza, è diventare acqua. Gesù stesso non ha tenuto lezioni astratte su Dio, non ha costruito un trattato, non ha lasciato definizioni. Lo ha manifestato vivendo, lo ha raccontato con i gesti, con le scelte, con la prossimità agli ultimi, con la tenerezza verso gli esclusi, con il modo in cui attraversava il dolore e la gioia. La sua teologia non è un discorso, è un'esistenza. È come se dicesse: chi vede come vivo, come mi atteggio, come abbraccio, come perdono, come mi lascio ferire e non rispondo al male con il male, vede il Padre. Gesù è la solidificazione di Dio, la sua forma visibile, il suo volto fattosi carne. E allora cosa significa essere cristiani? O meglio, diventarlo, perché nessuno nasce cristiano. Significa intraprendere un cammino di trasfigurazione, lasciare che Dio prenda corpo nella nostra vita. Sì, siamo chiamati a dare carne al Verbo, come dice il prologo di Giovanni. Non solo credere a Dio, ma permettere che Dio viva nel nostro modo di guardare, di scegliere, di parlare, di perdonare, di camminare accanto agli altri. Siamo chiamati a far risuonare nelle nostre mani e nella nostra voce le stesse parole, gli stessi gesti di guarigione che hanno abitato la vita di Gesù. Questo è il cristianesimo, non un pensiero su Dio, ma una vita trasformata da Lui. Credere in Dio significa dargli carne, non professarlo con una bocca che dice verità. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto? Ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone».
3: Questi dottori della legge non capivano i segni del tempo e chiedevano una segnale straordinaria. Gesù vi l'ha data. Perché non capivano? Prima di tutto perché erano chiusi. Erano chiusi nel suo sistema. Avevano sistemato la legge benissimo, un capolavoro. Era tutto sistemato. Loro non capivano che Dio è il Dio delle sorprese, che Dio è sempre nuovo. E loro non capivano e si chiudevano in quel sistema fatto con tanta buona volontà. E chiedevano a Gesù: ma fate un segno. E non capivano. Chiusura. Secondo, avevano dimenticato che loro erano un popolo in cammino. Quando uno è in cammino sempre trova cose nuove, cose che non conosceva. Questo deve farci pensare. Io sono attaccato alle mie cose, alle mie idee, chiuso, o sono aperto al Dio delle sorprese? Sono una persona ferma o una persona che cammina? Io credo in Gesù Cristo, in Gesù, quello che ha fatto, è morto e risorto, è finita la storia. O credo che il cammino va avanti verso la maturità, verso la manifestazione di gloria del Signore. Io sono capace di capire i segni dei tempi? Queste domande possiamo farle oggi per noi e chiedere al Signore un cuore che ami la legge, perché la legge è di Dio, che ami anche le sorprese di Dio e che sappia che questa legge santa non è il fine in se stessa.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi conosceremo l'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi, che, pensate, in questi ultimi anni ha operato in oltre 25 paesi del mondo, portando il sorriso a tanti bambini colpiti da gravi malattie al volto, come ustioni, ferite da guerra, e impegnandosi per il rispetto dei diritti dell'infanzia e la salvaguardia dell'ambiente per le generazioni attuali e quelle future. E per saperne di più ci colleghiamo con l'avvocato Francesca Toppetti, che ne è direttore generale. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per questo prezioso spazio.
0: No, grazie a lei veramente per il tempo prezioso che ci dedica stamane. Allora entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. In quanti paesi del mondo siete presenti e a quanti bambini finora avete regalato un nuovo sorriso?
1: Noi siamo presenti in più di 23 paesi e abbiamo regalato ad oggi più di 6.000 sorrisi. E abbiamo formato oltre 600 medici locali, perché una, diciamo, mission fondamentale per noi, che si affianca a quella di effettuare gli interventi chirurgici sofisticati di chirurgia plastica e ricostruttiva e di chirurgia maxillofacciale, quindi di salvare questi bambini e recuperarli alla dignità che li porta fuori dallo stigma in cui sono sepolti in molti dei paesi in cui noi siamo presenti, in Africa e in Medio Oriente. Dicevo, l'altra parte fondamentale della nostra mission è quella di formare, fare formazione sulla sanità locale in un'ottica di resilienza e di coltivare l'eccellenza. Noi cerchiamo di rendere i medici locali sempre più all'avanguardia e autosufficienti per poter essere autonomi e fare a loro volta formazione, perché il nostro obiettivo è quello di essere nei paesi finché serve, per fare ciò che serve. Noi portiamo materiali, doniamo tantissime attrezzature, perché vogliamo renderli capaci di provvedere alla popolazione che il Signore gli ha messo accanto. Ognuno faccia con le sue capacità, che noi cerchiamo di coltivare.
0: E avvocato, va sottolineato che i vostri medici e i vostri infermieri sono tutti volontari che prestano il loro servizio a titolo gratuito.
1: Esatto, noi abbiamo tanti medici super professionisti ed infermieri che, per partire nelle nostre missioni, prendono le ferie, perché quasi sempre le strutture sanitarie pubbliche e private non riconoscono il diritto a partire, diciamo, tutelato. Quindi sono persone che si sacrificano due volte, perché non solo si sottopongono a viaggi molto faticosi e a turni, quelli delle missioni, che sono senza orario, perché talvolta si sta in sala operatoria anche 16 ore per poter

0: Oltre all'Africa e al Medio Oriente, dal 2022 avete intensificato la vostra attività nel Burkina Faso, dove inviate annualmente 3 team che operano all'interno dell'unico presidio sanitario riconosciuto dal Ministero della Sanità, nel raggio di 80 chilometri dalla capitale, per una popolazione di poco più di 100.000 abitanti e la cui gestione è affidata ai frati minori conventuali. Quante missioni chirurgiche avete effettuato e quanti bambini avete operato?
1: Sì, noi abbiamo un legame molto forte con i frati francescani di Assisi, che sono appunto presenti in questo Centre Medical San Massimiliano Colbe a Sabù, che è veramente in un luogo molto isolato, e abbiamo fatto 2 missioni, una ad aprile e una a settembre del 2024, operando molti bambini, ma soprattutto iniziando lì un percorso di formazione ultraspecialistica in 3 sale chirurgiche di eccellenza che in questi ultimi 5 anni siamo riusciti con impegno e determinazione a costruire, anche con il preziosissimo contributo che ci ha dato la CEI. E quindi in questo centro ci sono, oltre all'oratorio, alla chiesa, dove i frati francescani portano l'annuncio del Vangelo a tutti quelli che si avvicinano alla missione, ci sono queste 3 sale chirurgiche in cui vengono regalati e restituiti sorrisi, e vengono anche curate tante ustioni che sono invalidanti e che bloccano, proprio impediscono la mobilità spesso di questi bambini.
0: Ecco, altro vostro compito, e come accennava anche lei poco fa, è quello di formare medici locali per creare in ogni paese poli di riferimento in cui le risorse del luogo abbiano elevati livelli di specializzazione sanitaria. Avvocato, che significato ha per voi autonomia?
1: L'autonomia è la ragione fondante per noi di questa missione, perché noi appunto vogliamo fare quello che serve fino a che serve, per poi lasciarli liberi di poter vivere la loro vita con autonomia. È un po' quello che si sente dire tante volte come slogan, ma per noi è davvero un punto di riferimento essenziale, è quello di aiutarli a casa loro, questi popoli che sono svantaggiati perché hanno apparentemente meno risorse, o in verità è perché le loro risorse sono spesso state abusate da paesi dell'Occidente. Quindi il nostro obiettivo è quello di renderli totalmente autosufficienti e restituire la dignità appunto ai pazienti, ai piccoli pazienti, alle loro famiglie, ma anche alla classe medica, che è molto orgogliosa e

0: Avvocato Francesca Toppetti, io la ringrazio per essere intervenuta e soprattutto grazie a lei e a quanti operano nell'organizzazione per quanto fate.
1: Io sono davvero molto grata a lei e a Radio Vaticana per questa grande opportunità e invito tutti quelli che stanno ascoltando questa intervista a sostenerci, aiutarci e rendere contagiosi questi messaggi per poter operare tantissimi bambini nel
0: mondo. Ancora, avvocato, ancora grazie e le strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Con moltissima gioia.
0: Per voi, per l'organizzazione, c'è sempre spazio qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie infinite, buona giornata.
0: Grazie allora all'avvocato Francesca Toppetti, direttore generale dell'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi.

0: da qui il nostro appuntamento del mattino. Ancora grazie all'avvocato Francesca Toppetti, direttore generale dell'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, lunedì 20 luglio, nona notte di combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce due petroliere nello stretto di Hormuz. Il Papa nel post Angelus domenicale, non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti armati. In Ucraina prosegue la missione di Monsignor Gallagher, inviato speciale del Papa. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone XIV ieri ha rivolto ancora il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti in corso nel mondo, prima di salutare i numerosi pellegrini e rinnovare la sua gratitudine agli abitanti del paese che lo ospita in questo periodo di riposo. Ascoltiamo il suo appello.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: E noi ci spostiamo proprio sul fronte internazionale. Non si arresta l'escalation tra Stati Uniti e Iran che proseguono gli attacchi incrociati. Al centro del conflitto lo stretto di Hormuz, dove Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, mentre il presidente USA Trump ipotizza di estendere all'Iran le sanzioni riservate a Mosca, e gli USA piangono una nuova vittima tra i militari impegnati nella guerra. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
3: Un'altra notte di attacchi incrociati è trascorsa in Iran, dove sono state avvertite esplosioni un po' in tutto il paese da parte degli USA che miravano a indebolire le capacità militari iraniane di colpire navi nello stretto di Hormuz. Per tutta risposta, Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, fatto che costituisce una vera e propria escalation, passando dal blocco navale all'attacco frontale. I Pasdaran hanno rivendicato l'episodio, dichiarando che finché gli Stati Uniti attaccheranno, la rotta di petrolio e gas non sarà più sicura. E prosegue l'allarme aereo anche in Kuwait e Bahrain, mentre nelle basi americane in Giordania, attaccate due notti fa, sono stati ritrovati resti forse appartenenti al terzo militare statunitense disperso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto in un'intervista che il suo paese porrà fine alla guerra con gli Stati Uniti solo quando si troverà in una posizione di forza, che questa arrivi sia attraverso vittorie militari o progressi diplomatici. Intanto il presidente americano Trump sta pensando di estendere all'Iran le sanzioni economiche attualmente in vigore contro la Russia.
1: Restano intensi gli attacchi russi anche in Ucraina. Secondo la marina di Kiev, Mosca nelle ultime ore ha sferrato un raid su una nave mercantile turca che al momento dell'attacco stava uscendo dalla zona di combattimento. 5 le persone morte, dispersi, altri 5 membri dell'equipaggio. Secondo le forze ucraine, l'attacco costituisce un atto di terrorismo contro la navigazione pacifica e una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Altre 2 vittime si registrano per un attacco russo a Zaporizhzhia, 42 i feriti. E proprio in Ucraina prosegue la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, come inviato speciale del Papa per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Ieri la preghiera al santuario della Madonna del Monte Carmelo, che per la prima volta dallo scoppio della guerra si è svolta nel piazzale della Chiesa. Le parole dell'arcivescovo di Leopoli, Monsignor Moklitsky, al microfono dell'inviato Roberto Paglialunga.
4: Berdichev è il nostro santuario nazionale. Viene la gente da tutta Ucraina per chiedere alla Madonna che intercede per noi. Soprattutto abbiamo bisogno di questa unità, di questa forza di preghiera, di questa solidarietà e di qualche parola di speranza. E penso che Sua Eccellenza Gallagher, che viene qui da noi seconda volta, ci riempie i nostri cuori di pace, di gioia e di speranza, perché lui rappresenta il Santo Padre Leone, che sta vicino al nostro paese con le preghiere, con le sue testimonianze, e sempre durante Angelus anche ci ricorda, ci dà la benedizione.
1: Il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un nuovo allarme per la situazione umanitaria a El Obeid, capitale dello stato del Kordofan in Sudan. A rischio sono almeno 500.000 di persone. In tutto il paese altri 20 milioni soffrono di grave insicurezza alimentare. Marco Guerra ha sentito Francesca Matarazzi, responsabile emergenze CESVI, raggiunta telefonicamente a Port Sudan.
5: Il Darfur e il Kordofan sono le due regioni dove in questo momento il conflitto è ancora molto attivo tra le due fazioni, in particolare l'area di El Obeid nello stato del Kordofan per il controllo della città, che è un po' la chiave poiché è il punto di contatto tra lo stato del Darfur e con lo stato di Khartoum, dove invece appunto si sta ristabilendo tutto il governo, le autorità, si è liberata più o meno un anno fa.
6: Voi date protezione a bambini?

0: di Hebron e Nablus, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. A Gaza sono invece iniziate nuove operazioni di recupero dei corpi di oltre 1000 persone uccise durante l'offensiva israeliana e cui corpi sono rimasti finora sepolti sotto le macerie. Lo ha fatto sapere la protezione civile della striscia. Sale di giorno in giorno in Venezuela il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del paese quasi un mese fa. 5.208 le vittime accertate dalle autorità, resta invece a 16.740 il numero dei feriti e a oltre 1.790 quello degli sfollati. Quasi 24.000 persone si trovano in campi temporanei, mentre 130.000 famiglie hanno ricevuto assistenza. Prosegue intanto lo sciame sismico, ora restano 2.100.000 tonnellate di detriti da sgomberare. Noi torniamo all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, dove il Papa ha ricordato che Dio agisce nella piccolezza e ci chiede di non essere giudicanti. Ascoltiamo le parole di Leone XIV nel servizio di Lorena Leonardi.
1: A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male, immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito.
2: E rivolgendosi ai numerosi fedeli riuniti nonostante il caldo in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il Papa richiama le parole dell'allora cardinale Josef Ratzinger, quando in un discorso tenuto nel 2000 al convegno dei catechisti e dei docenti di religione, invitava a sottomettersi alla logica del seme, che non è quella del successo, ma chiede di farsi piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, conclude Leone XIV, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
0: Chiudiamo con la cultura. A 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Voleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Ripercorre il cammino affrontato dopo la scoperta della malattia, dallo smarrimento iniziale alla scelta di non arrendersi. Marina Tomarro.
3: È il 19 luglio del 2006. A Livorno un giovane tenore di nome Marco Voleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi. Ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. Accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Voleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia. Ho imparato lentamente cadendo, scrive, che la malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla, spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.
0: È tutto per questa edizione. Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
4: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

eyes look so pretty to me, like it always did.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Si intensifica l'escalation tra Stati Uniti e Iran, che proseguono gli attacchi incrociati. Teheran ha fatto saltare in aria 2 petroliere nello stretto di Hormuz, mentre il presidente USA Trump ipotizza di estendere all'Iran le sanzioni riservate a Mosca. Restano intensi gli attacchi russi anche in Ucraina. Secondo la marina di Kiev, Mosca nelle ultime ore ha sferrato un raid su una nave mercantile turca. 5 le vittime, altri 2 i morti per un attacco russo su Zaporizhia, 42 i feriti. Migliaia di persone stanno manifestando nel centro di New Delhi, in India. I dimostranti chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione Pradhan dopo l'annullamento del test d'ingresso alla facoltà di medicina di maggio per una presunta fuga di informazioni prima dell'esame. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon venerdì. Venerdì? Ma no, lunedì 21 luglio, la dicevo, buongiorno, buon lunedì, ricominciamo. Buon lunedì 21 luglio, ben trovati da Silvia Giovarrosa, ben trovati a questa nuova settimana da trascorrere insieme, un'ora circa dalle 9 appunto fino alle 10 del mattino, qualora lo vogliate sarete in nostra compagnia. Saluto dall'altra parte del vetro.

avere la possibilità di trascorrere insieme questa settimana, appunto cercando di intrattenervi con le nostre notizie, i nostri approfondimenti e tutti gli ospiti che si avvicenderanno in, diciamo, a ritmo tambureggiante in questa nostra ora insieme. E dunque alle 9.07 io direi di aprire con un po' di buona musica e poi di cominciare a sprombattuto la nostra trasmissione. Andiamo con la musica, Stand By Me. Thank you.

questa canzone un po' ci fa pensare all'estate e, come scrive Carlotta, anche a me Carlotta fa lo stesso pensiero, fa pensare a un bellissimo film che appunto porta proprio il titolo di questa canzone, Stand By Me, ricordo di un'estate, un film uscito negli anni 80, se non mi sbaglio nel 1986, è tratto da un racconto di Stephen King, Il Corpo, e beh, oltre ad essere un film avvincente, diciamo che ci fa venire un po' di nostalgia per i ricordi delle nostre amicizie, della nostra infanzia, ci lascia, no, con un senso un po' di dolcezza quasi amara in bocca. Io consiglio, se non l'avete visto, di vederlo, Stand By Me. E tanti ci state scrivendo ricordando le immagini che avete potuto vedere ieri attraverso i nostri canali, attraverso lo streaming di YouTube di Vatican News, di Papa Leone, che appunto si trova in questo momento a Castel Gandolfo a passare questo tempo, diciamo così, estivo, la folla riunita sotto la piazza appunto dove il Papa si affaccia, o comunque non si affaccia dalla finestra come a San Pietro, se non l'avete mai visto, esce proprio dal portone del palazzo e dalla soglia della porta prega insieme ai fedeli l'Angelus. C'era veramente tanta gente ieri, e nonostante il caldo, insomma, per Castel Gandolfo la presenza del Papa, come testimoniano molti pezzi che potete trovare su Vatican News, è sempre un evento oltre a una questione di tradizione, proprio un evento identitario, no? Castel Gandolfo si identifica anche con

0: la presenza dei pontefici nel corso dell'estate. Magari ritorneremo su questo, sicuramente ci ritorneremo con Paola Simonetti. Intanto andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
1: Oggi 20 luglio la chiesa ricorda Sant'Apollinare, vescovo di Ravenna e martire. Primo a esercitare il ministero episcopale nella città imperiale di Ravenna per diretto volere dell'apostolo Pietro, di cui era il pupillo, Apollinare la amministra per quasi 30 anni, portando avanti un'intensa opera evangelizzatrice in tutta la regione che gli vale infine il martirio. In questa data si ricordano inoltre Sant'Elia, profeta, e Sant'Aurelio, vescovo di Cartagine.
0: E dunque questo il ritratto del santo del giorno. Continuo a salutare e ringraziare gli amici al 335 12 43 722 che cercano di consolarmi. In più di uno dicono: no, non è stata una gaffa, è stato un lapsus. Diciamo che sì, forse potrebbe essere, non indaghiamo. Prima di cominciare diciamo a raccontare quelle che sono state le notizie nel nostro radiogiornale, vi do velocissimamente gli appuntamenti del giorno. Nell'ultima giornata del viaggio in Ucraina, Monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, incontra il ministro degli esteri ucraino. È lì in missione Monsignor Gallagher per il 35esimo anniversario del ripristino delle strutture delle chiese cattoliche di rito latino. Vi dico che tra circa 5 minuti avremo in collegamento con noi l'inviato dell'Osservatore Romano Roberto Paglialunga. E poi ancora Giacarta, 12esima assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia. Il Santo Padre ha nominato suo inviato speciale il Cardinal Oswald Gracias, arcivescovo emerito di Bombay. A Londra oggi si tiene la cerimonia di insediamento del nuovo premier britannico Andy Burnham, e a Bogotà il presidente colombiano Gustavo Pedro pronuncia un discorso di commiato. Il 7 agosto assumerà ufficialmente la massima carica dello Stato Abelardo Della Espreia, eletto nel ballottaggio del 21 giugno scorso. Questi sono, diciamo, in breve gli appuntamenti e gli avvenimenti di oggi. Grazie, ben trovata Paola Simonetti per essere qui in studio con me.
2: Buongiorno Silvia, ben trovati a tutti gli amici che ci ascoltano e ci scrivono anche oggi.
0: E allora Paola, il nostro radiogiornale delle ore 8 che tu hai redatto e condotto ha aperto questa nostra mattinata insieme con quali notizie?
2: Allora, abbiamo aperto con quello che tu hai così ben descritto, l'evento domenicale dell'Angelus, che diciamo in questo periodo ha una veste particolare, che è la veste estiva. Ci sono state parole accorate del Papa, sono risuonate ieri al termine dell'Angelus che si è celebrato, lo ricordiamo di nuovo, a Castel Gandolfo. Siamo alle porte di Roma, dove Leone XIV sta trascorrendo il periodo estivo. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, ha detto, sottolineando di seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Invita ad unire al generoso impegno per la pace, ha detto, anche la nostra costante preghiera. Un appello, Silvia, che è più che mai necessario guardando alla situazione che c'è tra Stati Uniti e Iran. Si è intensificata l'escalation fra i due paesi, lo diciamo ogni giorno purtroppo, dove a giocare il ruolo principale è ormai il controllo dello strategico stretto di Hormuz. Teheran, pensate, ha fatto saltare in aria due petroliere, quindi i colpi diventano sempre più duri. Il presidente USA Trump ipotizza addirittura di estendere all'Iran le sanzioni che erano riservate a Mosca, ma intanto proprio gli Stati Uniti fanno i conti con una nuova perdita, una nuova vittima tra i militari impegnati nella guerra, perché non ci dimentichiamo mai che i potenti scatenano le guerre, ma poi a farle sono i giovani. La popolazione giovane che muore precocemente.
0: C'è poi un altro fronte di guerra al quale diciamo ci rivolgeremo fra pochissimo, in cui è impegnato tra l'altro, lo abbiamo detto, Monsignor Gallagher. Paola, anche questo ha trovato spazio nel radiogiornale delle 8.
2: Sì, ha trovato spazio nella terra di Ucraina. Lui adesso è impegnato, ricordiamo che è segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ed è inviato speciale del Papa, in questo caso per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture cuore della Chiesa Cattolica di rito latino. Ieri c'è stata la preghiera al santuario della Madonna del Monte Carmelo, che per la prima volta è stato un evento importante. Per la prima volta dallo scoppio della guerra si è svolta nel piazzale della chiesa, quindi non al chiuso, perché ricordiamo che quando c'è un conflitto in corso tutto diventa fortemente pericoloso. Secondo la Marina di Kiev, peraltro, perché tutto questo è accaduto in un paese dove continuano serratissimi gli attacchi incrociati, secondo la Marina di Kiev, Mosca nelle ultime ore ha sferrato un raid su una nave mercantile turca che al momento dell'attacco stava uscendo dalla zona di combattimento. Sono 5 le persone che sono morte, sono dispersi altri 5 membri dell'equipaggio, e le forze ucraine hanno dichiarato qualcosa di forte. Dice: questo costituisce un atto di terrorismo contro la navigazione pacifica e una grave violazione del diritto internazionale. Ma i colpi hanno naturalmente sono risuonati anche e ancora sul territorio di Zaporizhzhia. Sono 2 le vittime e 42 i feriti. Purtroppo sono conflitti, lo abbiamo visto, sui quali gli spiragli di pace si sono azzerati sostanzialmente. Non vorremmo dirlo, ma è così. Quindi ci auguriamo davvero che le mediazioni possano riprendere quanto prima. Siamo poi tornati a parlare anche di un altro allarme lanciato dal Programma Alimentare Mondiale. Chi ci ascolta regolarmente lo sa, noi torniamo sempre su questi scenari, soprattutto per ciò che riguarda le situazioni in Africa. C'è una situazione umanitaria davvero drammatica in Sudan. È un paese dilaniato da un sanguinoso conflitto. La zona particolarmente in difficoltà è El Obeid, capitale dello stato del Kordofan, che è a rischio di collasso proprio dal punto di vista alimentare. Sono almeno 500.000 le persone che soffrono per la mancanza di cibo. In tutto il Sudan sono oltre 20 milioni. Francesca Matarazzi, che è responsabile emergenze CESVI, è stata raggiunta telefonicamente proprio a Port Sudan dal nostro Marco Guerra e ha tracciato il profilo della condizione della popolazione, che non è solo privata di beni essenziali, ma ci racconta è anche traumatizzata dalle violenze sistematiche che si consumano nel paese. Nessuno è escluso, donne, bambini, chiunque.
0: E l'attenzione di Radio Vaticana, Vatican News, rimane sempre alta su queste zone del mondo, il Sudan in particolare, dove si sta vivendo questa enorme crisi umanitaria ormai da decenni. Paola, ci teniamo veramente a mantenere i riflettori accesi su queste parti del mondo di cui i mass media non
2: generalisti
0: sono così attenti,
2: non aprono mai delle pagine, a meno che non ci siano naturalmente programmi di approfondimento, ma l'informazione generalista quotidiana difficilmente accende dei riflettori. Noi tendiamo, per quanto possiamo, tendiamo a farlo regolarmente. Quindi, insomma, tutti gli aggiornamenti di questi temi di cui abbiamo parlato, ma anche di altro, potrete trovarli come sempre in diretta, anche collegandovi proprio sul nostro portale vaticanews.va. Ci sono i nostri GR Flash ogni ora.
0: Grazie a te. Paola Simonetti, tra pochissimo ritornerai con l'informazione flash. Adesso una pausa musicale, poi andiamo in Ucraina.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: E questa canzone tango di Tananai è diventata un po' la triste colonna sonora del conflitto fra Russia e Ucraina. E proprio adesso noi ci colleghiamo in Ucraina, grazie sempre Alberto Giovanetti dall'altra parte del vetro, ci colleghiamo con Roberto Paglialunga, inviato di Radio Vaticana, Vatican News, dell'Osservatore Romano, per noi proprio nel paese. Perché? Perché siamo al quinto e ultimo giorno della missione in Ucraina dell'arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che si trova lì, inviato proprio da Papa Leone XIV, per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Roberto, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Silvia e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a voi.
0: E allora Roberto, prima di entrare nello specifico proprio della missione di Monsignor Gallagher, io so che anche tu ti sei trovato, diciamo, in una situazione d'allerta, perché come abbiamo sentito anche dal nostro radiogiornale proseguono incessantemente, forse con più forza, gli attacchi di Mosca sull'Ucraina.
1: Sì, è così Silvia. Sabato notte tra l'1:30 e le 2:45 sono iniziati a cadere diversi missili balistici da alcune zone della Russia sulla capitale Kiev. E per noi che non siamo abituati, diciamo, a questo stato, certo, di cose, non siamo abituati a una vita tranquilla, è stato veramente un momento molto impressionante e anche che ci ha creato qualche timore, non lo nascondo. Molti di noi si sono rifugiati in un piccolo spazio bunker che hanno creato qui nell'Annunziatura per questi momenti di pericolo. I missili caduti sono stati 42-43, hanno provocato un morto e diversi feriti, e gli esperti dicono si sia trattato dell'attacco missilistico con missili balistici più pesante dall'inizio della guerra. Qui le finestre hanno tremato, le porte pure. Insomma, sono stati momenti particolari.
0: Momenti di tensione. Nonostante questo, però, Roberto, tu sei testimone del fatto che la gente in Ucraina vuole continuare a vivere la normalità e la bellezza di avere comunque l'inviato del Papa sul suo suolo, perché sono state tante le persone che stanno seguendo la missione di Monsignor Gallagher.
1: Sì, è così. Le persone, è paradossale, il paese vive uno stato di guerra che naturalmente è visibile, anche se magari nella parte più vicina alla Polonia lo si nota di meno, parlo di Leopoli per esempio, ma è visibile perché pure Leopoli è stata colpita diverse volte, e tuttavia la vita, i ragazzi, i giovani cercano di portare avanti le loro attività con la massima serenità, col massimo entusiasmo, con la massima dignità possibile, e dicono: noi siamo i primi a volere una pace, quindi la fine della guerra, ma vogliamo che questa pace sia ovviamente una pace giusta. E questo entusiasmo, questa gioia l'abbiamo visto anche nei momenti, diciamo così, spirituali, di fede, ai quali abbiamo partecipato in questi giorni, come appunto lo dicevi tu all'inizio, la messa al santuario del Monte Carmelo nella città di Berdichev, che è più o meno a 180 chilometri da Kiev.
0: C'erano circa 3.000 persone, leggo nel tuo articolo.
1: Sì, diciamo che non abbiamo potuto fare un conteggio preciso e non abbiamo i dati precisi, però da quello che abbiamo capito erano tra le 3 e le 4.000 persone, davvero molto partecipati. I canti sono stati suggestivi, bellissimi, c'erano molti bambini, giovani, famiglie, e però anche tanti anziani e tante persone in stato di disabilità o comunque di vulnerabilità. Ricordiamoci che quello è un santuario significativo e sacro per la comunità cattolica e cristiana qui in Ucraina, e le persone ci vanno ogni anno per un pellegrinaggio. Quindi insomma, andarci in pellegrinaggio sulla sedia a rotelle o in uno stato di deficit fisico è ovviamente ci fa capire l'importanza che questo ha. E poi c'è una bellissima Madonna che richiama la Salus Populi Romani al suo interno, e che è stata trasportata a spalla su un baldacchino per essere posizionata all'esterno della chiesa, sul prato, dove poi si è svolta la celebrazione.
0: Roberto, è forte il desiderio di pace delle persone appunto che si trovano lì in Ucraina, che tu hai potuto vedere con i tuoi occhi. Quali sono state le tue sensazioni, le tue impressioni personali? Perché al di là della cronaca, al di là del racconto, c'è poi anche, no, una parte umana, emotiva, che entra in campo. Ci hai raccontato prima che ti sei trovato in una situazione che mai avresti pensato di vivere. Noi siamo abituati lo hai detto bene, a una vita tranquilla. Com'è incrociare gli occhi delle persone che da 4 anni vivono la guerra e conoscono il terrore, la paura e la morte?
1: Beh, la prima cosa che ti chiedi è come sia possibile. Cioè, come sia possibile per così tanto tempo, siamo quasi a 4 anni e mezzo, sopportare l'ansia e l'incertezza, durante la notte soprattutto, di poter essere colpiti da un missile o da un drone. I droni, mi hanno spiegato i militari qui, hanno delle caratteristiche particolari. Loro hanno, come dire, quando si avvicinano emettono un suono, per cui tu li senti arrivare ma non sai dove colpiscono. Quindi questo aumenta ovviamente lo stato di ansia e di paura. E quando cadono, i loro pezzi volano da tutte le parti, molto più di un missile, che invece c'entra un obiettivo e lì, diciamo, si conficca ed esplode. Quindi quello che abbiamo notato, che ho notato io in particolare, è la stanchezza della popolazione. Lo si vede, sono finiti e ce l'hanno detto tutti. Vogliono una pace, però vogliono ovviamente che questa pace sia giusta il più possibile. In molti dicono: noi siamo anche disposti, diciamo, a negoziare in qualunque località ci venga richiesta, purché naturalmente non sia Mosca o Minsk. Questo è stato ripetuto anche più volte dal presidente Zelensky, e siamo disposti a fermarci lì dove siamo, no? Tutte e due le parti, però ci vuole la volontà e bisogna portare avanti la speranza perché questo accada. E gli incontri, devo dire, molto significativi e toccanti sono stati poi quelli anche ai luoghi bombardati, che ha visitato Monsignor Gallagher con i responsabili dell'UNHCR, dell'amministrazione locale. Vedi ancora le palazzine distrutte, gli scheletri colpiti, ci sono i memoriali spontanei che si creano, no? Per esempio attorno a una quercia in un parco antistante delle palazzine colpite, ho visto ricca di peluche, pupazzi, foto delle vittime, in particolare vittime ovviamente bambini.
0: Di questa missione di Monsignor Gallagher si possono trovare su Vatican News e io ne consiglio la lettura, molti articoli che tu hai redatto. Ti vorrei chiedere, per i nostri ascoltatori, per quanti ci ascoltano in radio, se volessimo veramente sintetizzare il messaggio della Chiesa, del Pontefice all'Ucraina. È chiaro, l'anniversario è il 35esimo della riapertura delle strutture delle chiese cattoliche di rito latino, però il messaggio per la pace è arrivato forte a questo popolo che tu hai descritto come sfinito, stanco.
1: Sì, è così. Io il messaggio forte che direi è quello di carattere spirituale che ha portato qui Monsignor Gallagher. Lui ci ha tenuto a sottolineare fin dall'inizio, anche con noi che partecipiamo alla delegazione, l'accompagniamo, di sottolineare come appunto la sua missione sia qui pastorale ma anche diplomatica ma anche pastorale. E tuttavia, quando lui ha parlato di pace, lo ha sempre fatto con un tono, vorrei dire, religioso, spirituale. Al santuario ha detto: invochiamo la pace che è dono di Dio. Invece noi spesso siamo tentati di credere che la pace ce la portiamo da soli, da noi stessi. Sì. In maniera anche arrogante e facendo, diciamo, facendoci scudo solamente delle nostre forze. Ecco, non è così, e per questo lui ci ha più volte invitato e ha invitato i fedeli, ma anche gli stessi politici, devo dire, alla preghiera. E queste cose abbiamo cercato di sottolinearle sia su Vatican News che sulla radio, sui social e sull'Osservatore Romano, con dei titoli che hanno sempre o quasi sempre richiamato la parola pace e perdono. Ecco, è un altro dei temi che è uscito molto prepotentemente, direi.
0: Assolutamente. Allora ti faccio un'ultima domanda su quello che è stato l'appuntamento di oggi, l'incontro con il ministro degli esteri ucraino. Ci puoi dire qualcosa su questo? Aspettiamo il tuo pezzo su Vatican News.
1: Sì, ci sarà tra poco. Abbiamo l'incontro con il ministro degli affari esteri ad interim, Sibisha, si è concluso da pochi minuti. Ci siamo incontrati con lui a Maidan, che come sappiamo è stato il luogo delle rivoluzioni del 2014, e qui è stato allestito un memoriale molto molto grande, lungo, con le foto delle vittime di quell'episodio e ovviamente anche delle vittime della guerra poi scatenata dalla Russia nel febbraio del 2022. Con lui abbiamo posato, Monsignor Gallagher ha posato ai piedi delle foto dei mazzi di rose rosse, e poi l'incontro bilaterale si è tenuto all'interno del ministero. Tra poco la delegazione si dirigerà invece nell'ufficio presidenziale per incontrare Volodymyr Zelensky.
0: Grazie veramente Roberto Paglialonga, buon lavoro, buon proseguimento di giornata anche a te, ti aspettiamo al tuo ritorno, magari potrai venire in radio a farci un resoconto dal vivo di questa tua missione da inviato in Ucraina. Grazie.
1: Sarà un piacere, grazie a voi e buona giornata a tutti.

0: Eh sì, l'avete riconosciuta, ce lo state scrivendo, ce lo scrive in particolare Francesca al 335 1243 722. Beethoven, si dovrebbe pronunciare così con questo... No, va bene, grazie Alberto Giovanetti che mi guarda un po' così costernato. Va bene, il motivo per cui sta suonando Beethoven in questo momento qui sulla Radio Vaticana è perché qua c'è Gabriele Nicolò.
1: Buongiorno.
0: Dell'Osservatore Romano con le sue spigolature. Quale spigolatura ci offri oggi? E cioè, perché Beethoven? Mi sono impazzita, no?
1: Beethoven perché aveva una grande ammirazione per Napoleone. Poi però questa ammirazione venne meno e a quel punto lui cambiò atteggiamento nei riguardi appunto di Napoleone. Facciamo un passo indietro, era l'aprile del 1802 e Beethoven lasciò Vienna per trasferirsi in un villaggio dell'Austria settentrionale. Nelle settimane precedenti aveva avuto conferma da parte del suo medico che la sordità, di cui già soffriva da tempo, stava peggiorando e non c'era rimedio. Cadde in depressione, avrebbe comunque voluto continuare a comporre, però era veramente giù. Però questo villaggio che era immerso nella natura, così almeno raccontano i documenti d'epoca, fu per lui un tonico e riebbe di nuovo, diciamo, l'ispirazione e disse: adesso io compongo una nuova sonata. E la volle dedicare a Napoleone, perché in quel momento lui era console di Francia, Napoleone, sembrava incarnasse i valori dell'uguaglianza, della giustizia, e che in qualche modo potesse, con il suo potere crescente, contribuire per quanto possibile alla concordia dei popoli. Compose questa sonata anche con una certa sollecitudine e tale fu la sua ammirazione per Napoleone che la intitolò Sinfonia intitolata Bonaparte, proprio espressamente così. La delusione era dietro l'angolo, raccontano appunto i documenti d'epoca, perché aveva appena apportato gli ultimi ritocchi alla sinfonia quando Napoleone, era il 18 maggio del 1804, si proclamò imperatore di Francia. Beethoven divenne furioso e in preda all'ira esclamò: quell'uomo dunque non è che un comune mortale. E subito in lui abitò un timore, dico, non passerà molto tempo prima che Napoleone si trasformi in un tiranno. Allora, siccome lui era un carattere anche impetuoso, non fece sedimentare, diciamo, la situazione, il fatto, e tirò uno sfrego sul titolo e che venne sostituito con Sinfonia eroica. A quel punto venne cancellata ogni vestigia di Napoleone. Questo episodio ebbe un effetto particolare perché valse subito a fare a quell'epoca di Beethoven un simbolo della libertà, diciamo un simbolo dei repubblicani. Però va anche detto, una volta fatta appunto sedimentare tutta la situazione, che Beethoven, divenuto più calmo, ebbe modo di elogiare Napoleone perché aveva in qualche modo mitigato gli effetti della rivoluzione francese, soprattutto a livello amministrativo, perché adesso può far sorridere, ma anche allora la burocrazia era un peso per il comune cittadino. E Napoleone contribuì con una migliore organizzazione dei dipartimenti, delle amministrazioni locali e regionali, a un assetto più ragionato e più efficiente, diciamo, dell'organizzazione dello Stato. Quindi poi, a conclusione, diciamo che Napoleone si vide cancellato dalla Sinfonia di Beethoven, però al tempo stesso Beethoven ne riconobbe i meriti, almeno a livello non militare, però a livello di organizzazione logistica.
0: Ha dovuto trovare, insomma, qualcosa per non sentirsi completamente tradito.
1: Esattamente, ha trovato, diciamo, una sorta di escamotage.
0: E poi dicevi di Beethoven, del suo carattere impetuoso, ma c'è nella letteratura italiana anche un altro personaggio dal carattere impetuoso.
1: E
0: è
1: anche
0: stato lui un po', si
1: è anche lui
0: un po',
1: si è rimasto un po' sentito, ovvero Foscolo, il quale aveva composto l'ode a Bonaparte liberatore sempre con lo stesso sentimento che aveva avuto Beethoven, cioè una persona che si era fatta dal nulla e che poteva dominare i destini del mondo, soprattutto a beneficio della gente comune. Poi però ci fu il Trattato di Campoformio del 1797, con il quale la Repubblica di Venezia veniva ceduta all'Austria. A quel punto ci fu la delusione di Foscolo, il quale si sentì anche lui tradito e dovette riparare a Milano, perché invece i sostenitori di Napoleone davano, diciamo così, la caccia a chi prima sosteneva Napoleone. Diciamo che questa situazione, oggi diremmo con termine moderno, una figura divisiva, però ovviamente fa la storia.
0: E poi possiamo concludere anche con un altro scrittore che
1: sì,
0: può essere collegato,
1: diciamo,
0: al tema in qualche modo.
1: Beh, Stendhal con
0: abbiamo fatto
1: di...
0: Beethoven, Foscolo, Stendhal. Oggi
1: Stendhal,
0: veramente...
1: sì, nella Certosa di Parma abbiamo Fabrizio Del Dongo, un nobile milanese che ammira Napoleone perché si è fatto dal nulla, però quando vede partecipa così, Stendhal lo fa partecipare alla battaglia di Waterloo. Beh, grande modernità, si chiede confuso il perché della guerra. A quel punto mette in discussione non solo Napoleone in quanto tale, ma proprio la guerra che semina morte.
0: E dunque abbiamo fatto una splendida carrellata, una serie di spigolature che, se tante volte i nostri ascoltatori si sono persi, se non l'hanno potute così gustare in diretta, dove le possono ancora ritrovare? A parte nel podcast di questa trasmissione, poi?
1: Beh, qualche volta anche sull'Osservatore Romano, dove io approfondisco queste gemme, diciamo così, con una maggiore i dettagli, considerando anche la possibilità di uno spazio maggiore, e spero che il lettore possa gradire anche in questo tempo estivo in cui anche certe distrazioni di cultura di spessore sempre possono aiutare anche contro l'afa, spero.
0: Contro l'afa sicuramente aiutano, ma poi aiutano soprattutto, no, ad alleggerire un po' il cuore, a elevare un po' l'animo da questo.
1: Sulle note di Beethoven.
0: Sulle note di Beethoven, che adesso su queste ti salutiamo. Grazie,
1: grazie
0: mille,
1: a voi.
0: Grazie Gabriele Nicolò. Alla prossima settimana?
1: Alla prossima settimana.

0: caleidoscopio oggi, la sezione musicale di Radio Vaticana, Vatican News. Adesso vi spieghiamo perché state ascoltando questa musica molto particolare. Lo facciamo grazie al collega Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Silvia, eccoci.
0: E allora spieghiamo ai nostri amici ascoltatori che cosa stiamo ascoltando e perché.
1: Guardia antica di un papa, erete, frementi, eroi. Ecco, questi erano i versi che abbiamo appena sentito di questa canzone della tradizione corsa, perché siamo nel periodo della festa di Noantri a Roma, dal 17 luglio al 25, quindi è già iniziata. E questa festa popolare romana della Madonna Fiumarola, che vedrà, culminerà con il passaggio della statua della Madonna sul Tevere, è fortemente legata alla presenza corsa a Roma, ai corsi, ai pescatori corsi. E da alcuni anni a questa parte c'è un filo che è stato legato nuovamente tra Trastevere e la Corsica, con alcuni gruppi tradizionali, con alcune confraternite. C'è la confraternita del Carmelo a Roma, proprio alla chiesa di San Crisogono, che era la chiesa nazionale dei corsi, perché ogni nazione all'epoca aveva una chiesa a Roma, essendoci il Papa, quindi c'era la chiesa nazionale degli spagnoli. Qua davanti da noi alla Radio Vaticana c'è la Chiesa Nazionale dei Fiorentini, alla fine di Corso Vittorio Emanuele. E quindi c'è questa confraternita che si lega con alcune confraternite corse. Con noi collegato abbiamo Ivio Pasquali, che è il presidente dell'associazione Guardia Papale Corsa. Ivio, ci sei?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Allora Ivio, lo diciamo per i nostri ascoltatori, parla italiano, ma è un italiano un po' corso, diciamo, che poi tra l'altro...
2: Sì, beh, in voi il corso con l'italiano.
1: Eh sì, il corso è molto legato al toscano, è un dialetto dell'Italia centrale.
2: Sì, la lingua corsa si avvicina del toscano, assai assai.
1: Assai assai, sentiamo un po' di contaminazioni, possiamo dire, non ne vogliano i nostri amici della redazione francese, che col francese non c'entra nulla.
2: No, nulla con francese.
1: Allora Ivio, abbiamo sentito questa canzone che tu hai scritto e che, ricordiamo, è stata anche cantata davanti a Papa Francesco, perché l'ultimo viaggio apostolico di Papa Francesco è stato il 5 dicembre del 2024 in Corsica, vero?
2: Sì, sì, è venuto, per noi è una grande fortuna ad aver avuto il Papa Francesco in Corsica, eh? In più di che l'ultimo viaggio che l'ha fatto in Corsica, e abbiamo avuto l'onore di cantare questa canzone.
1: Questa canzone che hai scritto tu e viene eseguita dal gruppo di tuo figlio, vuoi raccontarci come si chiama?
2: Allora, il mio figlio si chiama Giancamillo Pasquali e canta con il gruppo Madrigale. E questa canzone è stata fatta per onorare la memoria di migliaia di corsi che furono al servizio del Papa e del Vaticano e in Roma da secoli e secoli.
1: Sì, perché la Guardia Papale Corsa nasce nel 1600, Silvia, è una...
2: Questa è la data ufficiale, ma la vera storia principia il settesimo secolo, anziano.
1: Quindi era una guardia che sono stati i precursori di quella che è l'attuale gendarmeria, avevano compiti di polizia.
2: Sì, della Guardia Corsa che ha iniziato la gendarmeria vaticana, perché la Corsica era una terra vaticana, apparteneva al Vaticano, e i Guardia Corsi erano guardia di tutte le terre vaticane. Una nonna che vede con la Guardia Svizzera, la Guardia Svizzera ha io un'altra missione.
1: Certo, e poi c'è un'altra tradizione legata, appunto, che lega Roma alla Corsica, al Vaticano alla Corsica, che è quella appunto della Madonna Fiumarola. Un gruppo di pescatori corsi davanti alle coste del Lazio trova una statua. Vuoi continuare tu? Cosa succede poi?
2: Dopo hanno trovato una statua e la statua l'hanno portata nella sua chiesa. La sua chiesa era San Crisogono, e dopo hanno iniziato la confraternita del Carmine, e sono questi che hanno avuto a mantenere questa statua sempre in della sua chiesa, e dopo di San Crisogono l'hanno portata in Santa Agata.
1: E voi parteciperete ai festeggiamenti della Madonna dei Noantri proprio con due eventi, uno a Sant'Agata e uno a San Crisogono, vero?
2: Sì, perché da voi 2 anni, tutti gli anni venimo per la Madonna dei Noantri a fare una messa in lingua corsa in San Crisogono, e quest'anno ci sarà un piccolo concerto il venerdì 24 in Santa Agata a sera alle 8 e la nostra messa il sabato 25 in San Crisogono, in chiesa dei Corsi.
1: Silvia, vedi quante tradizioni ci sono a Roma legate veramente a tutto il Mediterraneo, un po' un crocevia ancora Roma.
0: Sì, tra l'altro i nostri ascoltatori alla nostra chat di WhatsApp si dicono stupiti del fatto che appunto la guardia papale fosse corsa, ma poi che cosa è successo? Chiedono, come mai c'è stato questo scambio, insomma c'è un po' d'attrito o è tutto a posto?
2: Noi siamo tutto un legame con Roma e con il Vaticano per via di storia, di storie importantissime di guardia corsa papale, che per disgrazia è stata la fine della guardia corsa papale è stata fatta da un re di Francia, Luigi XIV, che aveva i problemi con il Papa. C'è stata una grossa storia in Roma e tanto hanno scelto dopo di togliere la guardia corsa.
1: Sì, io ho letto che i corsi avevano il sangue molto caldo, ci fu uno scontro con i soldati francesi, infatti...
2: Sì, con i soldati francesi, sì.
1: E fatto sta che gli stessi corsi sono stati scelti dal Papa proprio per la loro forza e il loro coraggio per...
2: Sì, dicevano... Cirneorom, i corsi, Cirneorom fortia, bello pectora, è scritto al Vaticano questo, che i corsi erano varianti per la battaglia.
1: Erano sempre pronti a battagliare, ma come si è ricreato questo legame? Perché comunque è da 12 anni che voi prendete parte alla festa dei Noantri, quindi si era un po' perso ed è stato merito tuo. Come è nata questa volontà?
2: Perché dispiaceva che questa storia si non dissi, si era persa questa storia. Noi, per me è importante di mantenere i legami con Roma, perché la nostra storia è stata da secoli e secoli un legame tamanto, un legame maior con la città di Vaticano e con la città di Roma. Il Trastevere era il quartiere dei Corsi, avevano la chiesa, San Crisogono, i guardiacorsi, avevano le caserne in Roma. Dunque tutti queste migliaia di corsi hanno fatto un grosso legame con l'isola e a me mi tiene a cuore di mantenere questo legame.
0: Io tu sei presidente dell'associazione Guardia Papale Corsa. A parte questi eventi di cui abbiamo parlato, che sono in corso e che termineranno sabato, giusto, se non sbaglio, che cosa fa di fatto l'associazione Guardia Papale Corsa? Di che cosa si occupa normalmente?
2: Noi qui abbiamo fatto un grosso lavoro con la Sciconfraternità del Carmine, abbiamo fatto un gemellaggio con la Sciconfraternità di San Giuseppe di Bastiglia, abbiamo fatto anche un gemellaggio delle squadre del calcio del Trastevere con le squadre corse di calcio, e per mantenere un legame con Roma. E qui facciamo molte conferenze, andiamo per le scuole a imparare questa la storia, perché è importante di mantenere questa storia con Roma.
1: Quindi fate divulgazione anche storica, mantenete vivo il legame, alimentate anche la fede con le confraternite, voi fate canti in chiesa.
2: Sì, è molto molto importante per noi. Siamo, c'è assai fede di un'isola dove non c'è assai fede, poi abbiamo molte tradizioni di canto, ed è per questo che quest'anno vogliamo fare un piccolo concerto di canti sacri della Corsica in Santa Agata venerdì che viene.
0: E allora ricordiamo, prima di salutarti, tutti gli appuntamenti. Marco, li vuoi ricordare tu?
1: Sì, 25-24 venerdì 24 a Sant'Agata, Trastevere, proprio prospiciente a San Crisogono, ci saranno i canti alle ore 20 e poi a San Crisogono alle 16:30 sabato 25 la messa in corso, messa in lingua corsa.
0: E tutti possono partecipare, vero? Insomma, chi volesse così conoscerne di più.
2: Tutti vogliono partecipare, poi noi seguiremo tutto ciò che si basa in Santa Agata e seguiremo la processione della Madonna Fiumarola.
0: Che passa su quale tratto di Tevere?
1: Parte mi sembra da Ripetta, da Porto di Ripetta, arriva fino all'isola Tiberina, se non sbaglio.
2: Tiberina, Sì, arriva all'isola Tiberina e dopo c'è la grande processione dall'isola Tiberina sino a Santa Maria di Trastevere.
0: E questo più o meno a che ora? Perché insomma è uno spettacolo anche per i turisti che si possono così affacciare sulle sponde del Tevere.
2: A parte delle 7-8 di pomeriggio.
0: Ah, quindi in serata, bello.
1: Questo sabato? Sì. Quindi nella giornata di sabato la processione sul fiume?
2: No, la domenica.
1: Ah, la domenica.
0: Perfetto, d'accordo, grazie veramente a Ivi Pasquali, presidente della...
2: Mille grazie a voi.
0: Grazie, allora siete tutti invitati a partecipare a questo evento che insomma ci collega anche a quella che è la cultura corsa, Marco.
1: Sì, e alla cultura di Roma, la realtà delle confraternite che ricordiamo non è solo folklore, ma un modo per tenere viva la fede. Infatti Ivio poi mi raccontava che sono tante anche le iniziative benefiche, i momenti di preghiera, quindi sono questi legami tra popoli che tengono viva la fede anche in un continente secolarizzato come l'Europa, quindi ci piace che ci siano ancora queste realtà che tengono vive queste tradizioni e sono un modo importante perché anche i simboli, anche i canti, anche l'arte mantiene viva la nostra fede. E abbiamo chiuso il collegamento con Ivio, quindi non ci resta che invitare i nostri ascoltatori a partecipare ai festeggiamenti della festa dei Noantri, che è una festa importante per Roma. Anche le grandi città hanno ancora le loro tradizioni.
0: Grazie Marco Guerra, adesso un po' di musica e poi ci salutiamo.

E allora alle 9.56 vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, per averci scritto. Saluto Marco, il nostro edicolante che puntualmente ci fa il suo almanacco. Non possiamo non ricordare che 89 anni fa, nel 1937, il caro Guglielmo Marconi tornava alla casa del padre. Grazie Marco per averci ricordato questo anniversario. Saluto anche Paola che ha apprezzato molto Beethoven ai nostri microfoni. A tutti voi che ci avete seguito un caro carissimo saluto, rimanete in compagnia dei programmi della Radio Vaticana. Ciao.

Le 10 in punto in studio Paola Simonetti. La guerra fra Stati Uniti e Iran. Gli USA hanno colpito diverse località nella città portuale iraniana di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese, secondo quanto riportato dai media statali. Il conflitto in Iran fa innalzare ancora il prezzo del gas. Sulla piazza di Amsterdam sale del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. Migliaia di israeliani, tra cui coloni e attivisti dell'ultradestra, hanno marciato oggi verso il confine con Gaza. Chiedono al governo il ripristino degli insediamenti nell'enclave palestinese devastata dalla guerra. Le forze israeliane hanno però impedito loro il passaggio. In Italia, maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Arcangelo Esposito incontra la cagnetta Laika. La cagnetta Laika è Laura De Luca.
1: Signorina Laika, devo ammettere che io, dei cani, ho un po' paura.
2: Lo sento. Avverto questa paura sulla mia pelle. Mi stai innervosendo.
1: No, non si offenda. Sono io che non mi fido.
2: Tu che non ti fidi? I cani sono i migliori amici dell'uomo. Non l'hai mai sentito dire? Sono gli uomini che non sono amici dei cani. Gli uomini. Oh! Non sono amici di nessuno.
1: No, diciamo che abbiamo fatto una falsa partenza. Ricominciamo. Partiamo dall'inizio, dal nome. Laika.

0: Il mondo di notte sembra immenso, immerso in un unico colore. Tutti gli spazi sono liberi come il cielo. Io avevo trovato un vicolo vicino a Mosca. Mi ci trovavo bene. È lì che l'ho vista per la prima volta.
1: Che cosa?
0: Come la chiamate voi? La gola del cielo? Quella da cui provengono tutti gli odori, i rumori della notte. Poi dicono che gli uomini sono intelligenti. È bianca, eh?
1: Ah, forse lei si riferisce alla luna. La luna.
0: Eccola, è lei, l'eterna nemica. Mi piaceva spiarla. Ma ogni tanto tradivo il mio nascondiglio con un... Quella non si scomponeva nemmeno.
1: Beh, si sa, i cani abbaiano alla luna.
0: Era un mistero. Cambiava tante volte facce. Poteva sembrare un osso pericoloso oppure un volto dipinto in una chiesa. Ancora di più mi attraevano quei puntini bianchi nel cielo. Foglie imbattibili.
1: Le stelle. Sembra così strano che le piacesse il cielo. È una tale coincidenza. No, non si arrabbi. Mi dica invece cosa le ha cambiato la vita.
0: Più che cosa. Dovrei dire chi. Gli uomini. E più che chi. Dovrei dire quando. Solo che noi non sappiamo contare. Avevo amici. Un territorio. La mia femminilità. Poi vennero loro.
1: Continui, la prego.
0: Era inverno. Era buio. Quella notte spiavo due nemici. Insieme alla luna entrarono nel vicolo altre persone. Continuarono a catturare tutti i cani che erano lì. Avevano le braccia tese. Mani piene. Ossa, carne, cibo. Non capivo cosa volessero. Non si erano mai interessati di noi. Ricordo ancora l'odore dell'inganno. Lo sento ancora addosso a te.
1: No, io voglio solo cercare di intervistarla. Mi dica invece come l'hanno scoperta.
0: Mi ha tradito la luna. La guardavo. Un urlo mi premeva contro la gola. E poi le mani, la fame, le stelle. Il naso tremava, non riuscivo a resistere.
1: La scovarono e la catturarono.
0: Sì, ma mi feci valere. Mi gettai nella mischia. Statemi lontano, abbaiai.
1: E torniamo al nome Laika.
0: Alla fine non ricordo più niente. Solo vidi la luna impassibile mentre mi si spegnevano gli occhi.

0: Laika è un cane di piccola taglia, corpo bianco, viso nero, ha due occhi dolci ma fieri, è snella, è bella come tutte le cose semplici, ha orecchie attente, da esploratore, da ascoltatore serio. Forse per questo i russi nel 1957 scelsero lei per il più grande esperimento spaziale mai realizzato, mandare un essere vivente nello spazio per la prima volta. Sì, avete capito bene. Questa volta abbiamo con noi un cane, Laika, la cagnetta dello spazio. Laika, quando ha riaperto gli occhi, dopo che l'avevano catturata, che cosa ha visto?
1: Una nuova casa. Avevo sentito parlare di cani fortunati che vivevano in appartamenti. Alcuni ne avevo visti, ma non avevo mai pensato per me una vita del genere. E invece mi ritrovai ad avere attenzioni,

0: pranzi regolari, ma anche tanti allenamenti e un peso.
1: Lei allude all'equipaggiamento, delle braghe che le facevano indossare giorno e notte.
0: No, intendo un peso sconosciuto che leggevo nelle carezze che ricevevo in ogni mia giornata, come uno scopo segreto. Eppure mi affezionai a tutto e a tutti,
1: Sì, ma cosa la costrinsero a fare?
0: Hai usato la parola giusta, costringere. Strane cose. Mi davano da mangiare una specie di gelatina, nient'altro. E per non dover morire di fame, dovemmo accettare.
1: Dovemmo, infatti. Lei all'inizio non era sola. Quanti cani eravate nel laboratorio?
0: Questa parola non mi piace. Mi infastidisce.
1: Va bene, si calmi. Lei è piccola ma audace.
0: Eravamo tanti, Sembrava di essere in un piccolo canile. Solo adesso mi accorgo che eravamo schiavi. Alla fine restammo in tre. A me assegnarono una cuccia. Era un cantuccio singolare, come non ne avevo mai visti prima, pieno di luci, di rumori. All'inizio mi spaventai, poi mi abituai.
1: Si riferisce allo Sputnik?
0: Lo Sputnik. Così lo chiamavano gli uomini. Credevo fossero amici. Ricordo ancora l'odore dell'adulazione. Lo sento ancora. Addosso a te. Oh, addosso a te.
1: No. Forse è la mia paura dei cani. Ma la prego, vada avanti.
0: Stavamo combattendo contro l'esistenza. Non sapevamo per quale motivo, ma lo stavamo facendo. A pensarci bene, lo abbiamo sempre fatto. Ma questa volta dovevamo seguire le loro regole, le regole degli uomini. La bellezza è finita. Ordini, corse, sbalzi. Ci ossessionavano. Cosa volevano da noi? Non so dirlo. A poco, i miei compagni si spensero di dolore. Io ero stordita. I volti degli uomini scomparvero. Vivevo nel mondo delle loro gambe. Mi attendeva lo stesso destino. Non capivo. Ti sento stupito.
1: No, è che pensavo l'avessero scelta. Solo lei.
0: No. Gli altri sono morti senza nome. Io ero la sopravvissuta. E proprio questo pensavo, che dovevo combattere in quel mondo di gambe, dovevo rialzare il muso e affrontare il mio nome, il mio destino. Sognavo quel vicolo, la notte, e sognavo la luna e le stelle. Sognavo sogni. Non potevo pensare che un giorno l'avrei ricordato.

Dimmi chi sei, Luna. Dimmi, cosa fai in cielo? Faccio parte come te di tutte le cose. Piccola cagnetta, sono uno specchio e sono un guanto. Posso raggiungerti? Questo sta a te. Perché cambi forma? Perché tu non lo fai, forse? Non mi rispondi mai. Parliamo due linguaggi diversi. Mi sento sola. Anch'io, piccola cagnetta. Tutti lo siamo. Sto sognando. Certo che stai sognando. Sei la luna. No, sono te.

0: Signorina Laika. Signorina Laika.
1: Cosa succede? Cosa succede? La luna.
0: No.
1: La luna.
0: Forse stava sognando. Noi dobbiamo completare l'intervista, ricorda? Siamo arrivati al punto cruciale. Il fatidico giorno, il 3 novembre 1957. Lo Sputnik è pronto. Arriva una chiamata dall'alto e si può partire. Si varcheranno le porte dello spazio.

non so di cosa parli. Ricordo solo un gran fracasso. Mi misero degli strani aggeggi addosso. Mi sentivo pesante. Non era la prima volta. Una siringa mi punge.

0: lasciare quelli che oramai erano i miei padroni. Ti ho detto, mi ero affezionata a tutto e a tutti. Nonostante tutto, avevo le mie abitudini. Sentivo che quel giorno sarebbe accaduto qualcosa di diverso.
1: Ma in che senso? Come ha fatto a notarlo, ecco?
0: Se ti facessero correre ovunque, ti portassero con la forza, in posti mai visti, non penseresti che ti stanno per abbandonare?
1: Beh, sì, forse sì.
0: C'era tra quelle facce una disinvoltura sospetta. Il mio sangue diventava sempre più calmo e il mio cuore annegava sempre più in quel mare di indifferenza.
1: Dio, ma alla fine dove l'ha portata?

0: Volevo solo riposarmi un attimo. Mi misero lì, ma mi legarono. Che significa? Che significa? No, no, non l'hanno mai fatto. Sì, sì, sentì l'odore della paura. Lo sento ancora. Addosso a me. Lo Sputnik cominciò a tremare.
1: Stava per partire. Quante persone c'erano intorno a lei? Nessuno fece qualcosa? Magari cercò di aiutarla, disse o fece, non lo so, qualcosa.
0: C'era un enorme silenzio. La cuccia era chiusa. Era come non l'avevo mai vista. Ero sola. Non vedevo bene le cose intorno a me.
1: Ma non poteva scappare, gridare, muoversi, liberarsi.
0: Te l'ho detto, ero legata. A che sarebbe servito? Potevo sentire solo gli odori.
1: E intanto stava cominciando il conto alla rovescia. 10. Gli uomini si stringono le mani. 9. I telefoni scoppiano. 8. Gli americani aspettano e spiano. 7. Qualcuno pensa già al cinema. 6. I russi ascoltano la radio. 5. Cosa vedi, Laika?
0: Io non vedo niente. Tutto trema. Ci sono le luci. Non vedo niente. Non ci riesco. Sento l'odore dei ricordi, i volti dei padroni, il gioco con i bimbi, gli schiaffi, i calci, i corpi inermi degli altri cani, la neve, consistenza del freddo. Non vedo niente, ma sento tanti odori di corpi che si allontanano, l'odore del fuoco, odori di mondo nel vento, tutto si fa più piccolo, tutto diventa più distante, sono immobile e mi sto muovendo. Come odori sentiti in un sogno, perché noi sogniamo anche odori, noi diamo quella forma alle cose perché hanno quell'odore. Ma piano piano tutto svanisce. Il fuoco, la potenza, lo spazio, dentro in uno stato diverso, in un flusso. Cambiano anche gli odori. Mi sforzo di prenderli, di catturarli, di catalogarli. Ricorda quel luogo in cui mettete i libri. La biblioteca, una pagina rimanda ad un'altra e lì dentro parola a parola e così via. È una biblioteca immensa in un unico libro, perché gli odori sono come le parole, ci presentano qualcuno, lo indicano, lo sono. Tutto, tutto è conosciuto, è lontano, è lontano. No, cerco di vedere. Niente, niente. È un grande buio. Quanto tempo sono rimasta in quello stato, non so dirlo. Intanto da quel buio vengono fuori altri immensi odori, luci. Solo gli odori mi dicono che esisto. Poi di nuovo, immensa notte. Immersa in un unico colore. Ho voglia di correre, ho voglia di spezzare le catene, ma non posso farlo, non posso muovermi, non posso muovermi. E allora continuo a fiutare lo spazio. Sento che mi sto consumando, che qualcosa mi schiaccia. Mi sforzo di concentrare lo sguardo, ma niente. Ci sono solo odori, qualcosa di inafferrabile, come uno specchio, qualcosa di dolce, come un guanto. Mi spiazza, non potevo pensare, non potevo credere. Spunta la luna.

0: La luna ci sei arrivata. Ma cosa vedi? Cioè, cosa senti? Che odore ha?
1: Ha l'odore del mondo e di tutte le cose. Di un bambino che gioca, del gatto oltraggioso e dell'uomo minaccioso, del martello che schiaccia le ossa e del popolo dei cani senza padrone. Ha l'odore delle cose belle, ha l'odore di tutte le cose. Ha l'odore dell'inganno. Quell'odore lo sento ancora adesso, addosso a te. E si chiudono gli occhi. Non sono certa di niente, di chi sono. Non sono certa della vita o del sogno. Non sono certa degli uomini. Ed allora è così. L'odore della luna. Come un dolce sonno. Ed allora è così che è fatta una stella.

Arcangelo Esposito ha incontrato la cagnetta Laika. La cagnetta Laika era Laura De Luca.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le news delle 11 al microfono Paola Simonetti. L'Iran ha dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. La notizia nel contesto dei bombardamenti sul territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Si attende l'incontro oggi negli Stati Uniti tra il presidente USA Trump e l'omologo libanese Aoun. In un primo colloquio con il segretario di Stato Rubio, concordata la necessità di un ritiro completo delle forze israeliane dal sud del Libano e l'avvio dell'attuazione dell'accordo sottoscritto il 26 giugno scorso. Nel primo semestre del 2026 l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Tunisia, ha assistito quasi 3.300 migranti attraverso il suo programma di rimpatrio e reintegrazione volontaria assistita, lo ha fatto sapere la stessa OIM. Una pistola calibro 7,65 regolarmente detenuta per motivi sportivi è stata trovata carica all'interno dell'armadietto di un dirigente bancario trevigiano di Montebelluna. L'uomo è finito sotto indagine e allontanato dal posto di lavoro. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Cos Music, Cos Music, Cos Music. Aneddoti e curiosità a tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Bentrovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. La musica è uno strumento di crescita personale potente ed immediato, ma mettendo da parte quelli che poi sono gli effetti scientifici, come ad esempio il rilascio della dopamina e la riduzione del cortisolo, non possiamo trascurare alcuni aspetti che sono poi propedeutici alla crescita personale, come ad esempio la regolazione dell'umore, il potenziamento della memoria e della concentrazione, l'elaborazione emotiva e il conseguente raggiungimento della consapevolezza. Ecco, di questi ultimi due aspetti parleremo con i nostri ospiti, ma per saperne di più non cambiate frequenza. Quando sono le 11:15, saluto e ringrazio Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. Ma se doveste descrivere il mese di luglio con una parola, quale sarebbe? Scrivete al 335-1243722. Per i Take That si tratta di Un dolce luglio, così si chiama il nuovo singolo della boy band britannica che in Sweet Julie descrive il confine, July descrive il confine labile che c'è tra la voglia di donarsi completamente all'altra persona e la paura di farsi male. Il tutto attraverso quell'energia che da sempre contraddistingue il carattere della band e noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: E questa era Sweet July, nuovo singolo dei Take That, che dopo You're a Superstar sono tornati con una nuova canzone che profuma d'estate e che soprattutto anticipa l'uscita del nuovo disco, che sarà il decimo album in studio della boy band. Quindi ecco un 2026 pieno per i Take That, che hanno concluso da poco il loro The Circus Live Summer 2026. Non possiamo dimenticarci oltretutto l'uscita della docuserie ufficiale in Netflix, una docuserie che appunto attraverso uno sguardo dietro le quinte con Gary, Howard, Mark, Jason e Robbie racconta, ecco, tanti aneddoti usando molto materiale d'archivio. Ci sono messaggi al 3351243722 da parte di Lucia, che ci scrive da Perugia: ogni volta che ascolto questa canzone mi viene voglia di rallentare e godermi le piccole cose. Forse è proprio questo il senso dell'estate. Ma anche Marco da Brescia: Sweet July mi ricorda che i mesi passano in fretta, ma ogni giorno può essere l'occasione per ricominciare. Ecco, un'immagine che si lega poi perfettamente al tema di oggi, ovvero quello della crescita personale. Crescita e poi rinascita, quel percorso che ci porta a diventare la versione migliore di noi stessi. Ne parleremo con i nostri prossimi ospiti. E a proposito appunto di musica come rifugio dell'anima, strumento di evasione, penso che sia capitato a tutti una volta nella vita di viaggiare con la mente ascoltando una canzone. Sarebbe interessante capire cosa rappresenta questo viaggio, forse un desiderio di fuga, lo stesso che raccontano i Mavericks nella loro nuova canzone. Uno di loro ci ha raggiunto al telefono. Diamo il benvenuto a Niccolò Cagnoni, chitarrista e cantante della band. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Damiano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Niccolò, io partirei proprio dal titolo del vostro nuovo singolo, Wapakoneta, non so se la pronuncia è giusta, un comune degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Ohio, ma cosa rappresenta per voi?
1: Esatto, Wapakoneta, come hai detto tu, è una piccola cittadina degli Stati Uniti ed è nient'altro che il paese natale di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.
0: E quindi,
1: quindi come dicevi tu, rappresenta un viaggio, un inseguire desideri, molto, una storia molto importante.
0: Ecco, però basta leggere il titolo poi per comprendere la direzione del vostro racconto, un racconto in cui il viaggio, ecco, abbiamo citato il viaggio sulla Luna, rappresenta sicuramente un'opportunità di crescita, allo stesso tempo anche un desiderio di fuga, però ecco, il confine è labile.
1: Sì, nel senso rappresenta al massimo livello la piccola persona di provincia, diciamo, che fa di tutto per inseguire i propri desideri, anche se a volte possono sembrare troppo grandi, troppo irraggiungibili. Cioè, quale migliore esempio di questo ho pensato scrivendo il testo?
0: Ecco, sicuramente in questa canzone si ritroveranno poi tutte quelle persone che non hanno avuto il modo di esprimersi nella propria terra, da cui nasce l'esigenza di allontanarsi, però quel distacco non sempre viene metabolizzato con facilità.
1: Sì, guarda, io mi ci metto in primis, comunque c'è anche qualcosa di autobiografico in questa canzone. E quindi magari a volte la sensazione di non sentirsi a proprio posto e sognare una ripartenza da un'altra parte o in un altro stato o chissà dove.
0: Come ad esempio l'Ohio, dove si suona il country che troviamo anche nella vostra canzone, con queste sfumature che poi rimandano al folk, al punk. Ecco, non è un caso la presenza del banjo e di quell'arpeggio che poi accompagna la strofa. Mi ha colpito molto anche il modo in cui avete costruito appunto la struttura della canzone. Ecco, questo inizia comunque in maniera, se così possiamo dire, soft, con questo banjo,
1: sì.
0: l'arpeggio, poi adesso tanto se ne renderanno conto anche i nostri ascoltatori. Poi ecco, piano piano questa canzone esplode, quindi è come se avessi percepito poi il vostro, ecco, il decorso del vostro racconto, quindi la sofferenza del distacco, la crescita, poi questo bridge strumentale che forse rappresenta appunto ecco un momento fondamentale non solo della canzone, perché poi esplode il ritornello finale, ma anche della vita, cioè la vita come un insieme di cadute e di ripartenze. Non so se forse ho colto pienamente quello che vi ha portato poi a costruire la canzone in questo modo.
1: Sì, noi abbiamo voluto comunque come produzione dare un senso anche cinematografico, quindi è come un film che parte piano, c'è l'introduzione, poi c'è l'incalzare degli eventi e alla fine, come dicevi tu, citavi questo ritornello finale in cui abbiamo messo molti cori, abbiamo voluto renderlo il più epico possibile, passami la figura, appunto come questo il gran finale, in cui poi il desiderio, il sogno si realizza, capito?
0: Ho notato che nel finale c'è questo countdown, ma cosa rappresenta?
1: Sì. Countdown appunto è la citazione dell'allunaggio.
0: Ok,
1: sì, che non è mai, diciamo, non è mai citato esplicitamente nel testo, ma quella è una chicca che abbiamo voluto aggiungere in post-produzione, appunto, per il riferimento dell'allunaggio di Neil Armstrong.
0: Comunque ho ascoltato anche il vostro primo album, Cowpunk, e appunto anche nel titolo troviamo poi quella che è la radice del vostro sound, e ci sono tante comunque citazioni, anche immagino ad Ennio Morricone con Spaghetti Hymn, ecco,
1: esatto.
0: Poi ho notato anche il sound che comunque rimanda a tratti anche a quello dei Green Day, non so se hanno fatto parte dei vostri ascolti o comunque se vi ispirate a loro.
1: Sì, certo, noi come background abbiamo forti radici nel punk melodico, quindi Green Day, Blink, Offspring, insomma quei gruppi lì, e poi con il passare degli anni, con l'età adulta, ci siamo approcciati anche ad altri generi musicali, tra cui anche il country, e quando abbiamo iniziato a suonare in questo progetto qua abbiamo deciso di unire le due nostre grandi passioni, quindi il punk e il country, rispolverando un genere che non abbiamo inventato noi, ma cioè, esisteva già, che è appunto questo cowpunk. E infatti, come per essere più chiari possibile, come titolo al primo disco abbiamo dato proprio cowpunk col punto esclamativo.
0: Noi in sottofondo stiamo ascoltando la vostra nuova canzone Wapakoneta. Naturalmente per chi volesse entrare in contatto con tutte le vostre novità, anche perché so che tra poco uscirà il vostro nuovo EP, dove vi trovano i nostri amici all'ascolto?
1: Ci trovano sui social cercando Mavericks con la X, Cowpunk.
0: Naturalmente quando uscirà l'EP io vi aspetterò qui allo studio 9 di Radio Vaticana.
1: Volentieri.
0: Un grande in bocca al lupo, Niccolò.
1: Grazie, viva il lupo.

0: Abbiamo sottolineato quanto sia importante il percorso di crescita sia dal punto di vista artistico che soprattutto per quello della sfera umana, ovvero dell'anima da cui poi dipende di conseguenza quella artistica. A volte proprio una canzone può rappresentare anche il raggiungimento di questo percorso, lo sa bene anche la nostra prossima ospite Laura Frigau, in arte Call Me Laura, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic.
1: Ciao a tutti, grazie mille per avermi ospitata qui con voi oggi.
0: Laura, un mese esatto dall'uscita del tuo nuovo singolo intitolato Dietro le nuvole, che per te ha rappresentato un passo fondamentale nel percorso di crescita artistico e non solo. Ma se dovessi sintetizzare questa crescita con una parola, quale sarebbe?
1: Allora, il dono della sintesi non è mai stato il mio forte, quindi questa è una domanda difficilissima. Una parola... Vita, la crescita è vita, quindi è qualcosa di inevitabile.
0: E se ci pensi, effettivamente in questa tua risposta ritroviamo anche il tuo singolo precedente, La vita è una danza. Ecco, la danza come forma d'arte e manifesto di libertà, quella libertà che possiamo rintracciare anche nel titolo del tuo nuovo pezzo, perché comunque le nuvole raffigurano appieno questo aspetto.
1: Assolutamente sì, mi piace definire Dietro le nuvole un po' la sorella maggiore della vita è una danza, perché se con La vita è una danza ho capito qual era il mio percorso, come affrontarlo, con Dietro le nuvole lo stiamo vivendo, lo stiamo affrontando, è concreto.
0: Anche se poi la parte più difficile è abbandonare la semplice resistenza, forse perché a volte per crescere bisogna anche rinunciare a qualcosa.
1: Bisogna imparare a lasciare andare, a essere consapevoli del fatto che non tutto si possa controllare e non tutto dipende da noi, però da noi dipende il modo in cui lo viviamo, è questo.
0: Un aspetto che è importante secondo me sottolineare è che all'interno di questa canzone c'è un messaggio importante, che può sembrare un messaggio banale, scontato, perché ecco, un messaggio che si sente spesso, però quello di credere in se stessi, sempre, nonostante tutto. Ed è fondamentale appunto sentirlo cantare, in questo caso comunque da una giovane artista, perché i giovani artisti oggi hanno comunque grande responsabilità da questo punto di vista.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Oltre a questo, il messaggio importante è anche legato al fatto che passiamo costantemente il tempo a cercare la felicità, a cercare quello che viene dopo. A volte aspettiamo che arrivi qualcosa per farne qualcos'altra, ma in realtà la verità è che è inutile che cerchiamo il sole se in realtà non l'abbiamo dentro, perché anche se poi ce lo troviamo davanti non lo riconosciamo.
0: Laura, a proposito di questo brano, c'è anche un video realizzato con l'uso del green screen. Che esperienza è stata?
1: È stata un'esperienza molto divertente, davvero molto molto divertente. E anche qui il green screen è assolutamente l'emblema del messaggio. E infatti, come potete vedere dal video, la situazione è una situazione molto estiva, molto soleggiata. Però il fatto che a tratti si veda che appunto non sia reale, che appunto è un green screen, è proprio legato al fatto del sole. Il sole possiamo cercarlo, immaginarlo, ma possiamo viverlo solo se lo abbiamo davvero con noi.
0: E questo è importante, anche perché qui ritorna anche quel discorso che stavamo facendo prima, cioè di credere in se stessi, e questo è fondamentale per la vita, appunto proprio per la quotidianità. Senti, prima di ascoltare il tuo nuovo brano, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Assolutamente, il profilo Instagram è il canale social che utilizzo di più, mi trovate col nome Call Me Laura. Riconoscete anche l'immagine del profilo, e nel mio profilo è anche fissata in alto l'ultima uscita.
0: E noi stiamo ascoltando quella che stiamo ascoltando in sottofondo. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille.

0: fatto.
1: Dietro le nuvole, questo era il nuovo singolo di Laura Frigau. Ma a proposito di nuvole, ho scoperto che proprio all'interno delle nubi cosmiche nascono le stelle. Stelle che questa volta non guarderemo soltanto nel cielo, stelle che saranno la cornice perfetta di una storica rassegna Ferrara sotto le stelle, in programma dal 22 al 30 luglio. Chi ci racconterà questi giorni di musica è Corrado Nuccini, direttore artistico dell'evento. Benvenuto a Cosmusic, direttore.
2: Grazie, buona giornata a tutte e tutti.
1: Ecco, manca poco, solamente due giorni all'inizio di questa storica rassegna. Dico storica perché quella di quest'anno sarà la 30ª edizione e questo dimostra comunque la sua grande capacità di evolversi. Basta leggere anche la programmazione di quest'anno per rendersene conto.
2: E certo, dal 22 al 30 luglio proponiamo 6 concerti tra il cortile del Castello Estense e la delizia Estense di Benvignante. Il programma unisce artisti internazionali e la scena italiana e nuove voci. Si va da The Notwits, Kinians, Le Negre Svez, ma anche appunto la scena italiana con Ministri, Emma Nolde e... Mi sono un attimo perso, Ministri, Emanolde e Marlene Kunz, scusate. Ecco,
1: un aspetto che va considerato, direttore, è proprio la presenza di artisti che vengono da tutto il mondo, anche i Kings of Convenience, e questo appunto conferisce al festival comunque una dimensione internazionale. E oltretutto la storia trentennale di questa rassegna lo dimostra, perché anche le scorse edizioni hanno visto partecipare artisti fenomenali.
2: Io credo che arrivare ad una rassegna che propone musica internazionale e artisti della scena italiana e che riesce ad arrivare a 30 anni significa attraversare generazioni, cambiamenti nei linguaggi musicali e anche trasformazioni, diciamocelo, profonde del settore musicale, che è cambiato radicalmente soprattutto dopo il biennio pandemico. Il nostro è un traguardo che non appartiene però soltanto a noi, appartiene al pubblico, appartiene alle associazioni che rappresentiamo, in particolare l'associazione Arci che ci sostiene, e soprattutto alle tante persone che ci hanno sostenuto e hanno costruito la base fondamentale del nostro festival nel tempo.
1: Anche perché appunto 30 anni di festival testimoniano anche, come hai appena detto, una grande dedizione in ambito organizzativo, perché non è facile comunque mettere in moto un evento del genere, e questo è importante sottolineare. Poi un aspetto che è importante sottolineare, abbiamo citato anche il Covid, quindi ecco, comunque ci vuole molto impegno, un lavoro di squadra.
2: Io credo che creare un festival significhi l'incontro, riuscire a favorire la partecipazione, offrire uno spazio alle persone dove incontrarsi all'insegna della cultura contemporanea, della musica. Per noi il festival nasce, come ti dicevo, anche da una forte esperienza associativa culturale, quindi non mettiamo al centro l'idea esclusiva di business, che non possiamo tralasciare, però cerchiamo di valorizzare tutte quelle persone che insieme a noi mettono tempo e competenza a disposizione di un progetto comune.
1: Importante anche sottolineare appunto i luoghi in cui si terranno questi concerti che avevi già citato prima, però ecco, se cortesemente puoi ripeterli, perché soprattutto per chi non è di Ferrara, no, almeno prende carta, gli ascoltatori possono prendere carta e penna e segnare appunto questi luoghi suggestivi.
2: Certo, allora dal 22 al 30 luglio in due location straordinarie, il cortile del Castello Estense, che è nel pieno cuore di Ferrara, e la delizia Estense di Benvignante, che è leggermente fuori Ferrara nel comune di Argenta. Quindi dal 22 al 30 luglio tanti nomi, ne abbiamo segnalati tre internazionali che sono The Notwits, King of Convenience e Le Negre Svez, e la nuova scena italiana che partiamo da Marlene Kunz, i Ministri e Emma Nolde, che vorrei segnalare al pubblico, fresca vincitrice di Targa Tenco e quindi diciamo nuova voce in rampa di là.
1: Direttore, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità e quindi visionare con attenzione quelli che sono gli eventi, ci sono delle pagine social oppure un sito internet a disposizione?
2: Assolutamente sì, ci trovate Ferrara sotto le stelle sui principali social, Instagram, Facebook, ma ci trovate anche con www.ferrarasottolestelle.it con il sito dove è possibile acquistare i biglietti e monitorare gli eventi, vedere le foto, vedere tutto quello che abbiamo fatto nel passato. Quindi venite, incontrateci, conosceteci e cerchiamo di far parte tutti insieme di questo progetto.
1: Grazie direttore per aver presentato Ferrara sotto le stelle, un'occasione appunto di crescita culturale e di dialogo. Un grande in bocca al lupo.
2: Crepi e grazie a voi per lo spazio.

E quando sono le 11:43 siamo quasi giunti al termine di Cosmusic, meno di un minuto e 20 all'inizio di Agenda Classica. Da Alberto Giovannetti e Damiano Caprio tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. E non mi resta che dirvi che ci vediamo domani, ci sentiamo domani, sempre dalle 11:05 sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. E allora siamo a Lecce oggi, dove il Festival Classiche Forme, fondato e diretto da Beatrice Rana, compie 10 anni. 10 anni all'insegna di un vero e proprio impegno sul territorio da parte di Beatrice Rana e di tutti quelli che hanno seguito il suo messaggio, la sua voglia di coinvolgere il territorio del Salento in questa avventura, un'avventura che appunto oggi può vantare 10 anni di esperienza, 10 anni in cui veramente si è passati da un'iniziativa quasi familiare a un festival con grandissimi ospiti. Nella edizione di quest'anno una veramente una parata di grandi ospiti che si susseguiranno, da Sarah Willis, che è il primo corno dei Berliner, a Andrea Obiso, amatissimo dai romani, la spalla dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Calogero Palermo, che è il primo clarinetto del Tonaller Orchestra di Zurigo, il violoncellista Pablo Ferrandez, che viene insieme con la sorella, la violista Sara, e ancora un percussionista che, nonostante le percussioni siano spesso una specie di cenerentola rispetto ad altri strumenti, ha invece conquistato davvero un ruolo, ed è Simone Rubino. Insomma, tanti gli ospiti di questa edizione e soprattutto una veramente un'offerta che nasce dalla idea di questa edizione del festival. 10 anni, abbiamo detto, tanta esperienza, memorie, relazioni artistiche con tante persone, la comunità di Lecce e dintorni che si raccoglie attorno al festival grazie a questa iniziativa di Beatrice Rana. E allora il titolo di quest'anno è Lessico Familiare. Lessico Familiare è proprio, sì, non è un caso che la citazione venga dal libro della Ginsburg, perché è proprio quello il senso di questa edizione. Allora, per entrare meglio in questa edizione, il concerto di questa sera nel chiostro del Palazzo Tamburino Cezzi a Lecce avrà un paio di autori che danno il senso di questo festival. Il primo brano è di Piotr Ilyich Tchaikovsky, il secondo di un suo allievo, Sergei Taniyev. E allora sentiamo, iniziamo a entrare nel festival con la meditazione che apre il Souvenir d'un lieu cher, ricordo di un luogo caro, per violino e pianoforte, opera 42. In realtà ne ascoltiamo una versione molto bella per violino e archi con la Janine Jansen al violino. Entriamo in questo festival Classiche Forme, edizione 2026.

0: E allora abbiamo rapito un attimo alle prove del concerto uno dei protagonisti del concerto di questa sera, il pianista Massimo Spada. Maestro, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Oh, ma è un piacere, anzi grazie a voi di avermi invitato per chiacchierare di questa serata veramente particolare.
0: Abbiamo aperto dicendo che è una cosa molto bella questa continuità tra Tchaikovsky e il suo allievo, e tra l'altro con lei al pianoforte ci sarà Andrea Cicalese, che è uno dei, diciamo, dei rampanti giovani violinisti del periodo, e insieme con Francesco Pavan, altro violinista, Carlotta Libonati viola, Alessio Pianelli violoncello. Appunto, con Massimo Spada al pianoforte si inizia, abbiamo iniziato con questa meditazione che apre il Souvenir d'un lieu cher di Tchaikovsky, ma lei è anche il protagonista di 10 anni di festival di classiche forme. Allora le chiedo subito un filo rosso che lega questi 10 anni.
1: Ma allora, sicuramente ci sono, c'è più di un elemento da sottolineare che connette tutta la programmazione di questo primo decennio, di questo festival straordinario di cui io cerco nel mio piccolo dare un contributo sempre positivo, e cioè della ricerca di due elementi: da una parte dei grandi talenti che sono in crescita e che quindi vanno aiutati e vanno supportati, e dall'altra un equilibrio nella ricerca di un programma che sia il più possibile aperto a ogni tipo di inflessione e che non si spaventi quindi di programmare brani che trove trovano maggiori difficoltà, perché si teme sempre il nuovo, ecco. Quindi probabilmente l'unico filo rosso che lega questi due elementi è il coraggio della novità, il coraggio di essere sempre pronti a sfidare sia i programmi che i giovani, e i giovani non sempre trovano dentro le grandi kermesse concertistiche, e non sempre trovano posto nella maniera giusta, perché spesso vengono relegati appunto a concerti giovanili, mentre invece questi non sono concerti giovanili, sono concerti di grandissimi artisti e che meritano tutta l'attenzione possibile, come anche i repertori tutto sommato molto originali che propongono, perché il quintetto di Taneyev e anche il Tchaikovsky, il Souvenir d'un lieu cher, non sono brani che compaiono sovente nei programmi da concerto, sono appunto delle chicche che devono trovare maggior spazio e che quindi a classiche forme possono farlo.
0: Ecco. A questo proposito vorrei citare per questo decennale la cura del talento, questo progetto di formazione è un progetto molto bello, proprio di sostegno a quello che diceva poc'anzi lei, cioè non si tratta di dire sì, prendiamo i giovani poi magari perché si pagano di meno eccetera, diciamolo francamente,
1: no,
0: si tratta proprio di, al contrario, di formazione e sostegno, perché questi giovani vengano fuori e si confrontino appunto l'allievo e il maestro.
1: Si può fare un esempio molto, molto, molto facile, cioè le prime due edizioni del festival, quindi 10 anni fa, venne ospitato qui un giovane violoncellista spagnolo, allora non conosciuto in Italia, Pablo Fernandez. Oggi, 10 anni dopo, Pablo Fernandez è una delle autorità massime a livello mondiale del mondo del violoncello. Suona e incide con Anne-Sophie Mutter, che nella leggenda della classica la violinista per eccellenza, e ha suonato e continua a farlo in tutte le sale più importanti del mondo e con tutte le orchestre più importanti del mondo. Quindi questo classiche forme è un luogo dove si cerca qualcosa che in Italia in genere arriva troppo dopo, perché in Italia si tende a chiamare chi è già super affermato, mentre invece si tende a dimenticare chi deve partire.
0: Sono purtroppo d'accordo, e infatti noi qui non siamo in Italia, siamo all'estero a parlare di questo festival in Vaticano. Ma a parte la battuta, vorrei segnalare però che c'è un collegamento con il territorio, che un nome tra gli altri, Harvey Sachs, che è un musicologo di fama davvero internazionale, sarà ospite del festival a spiegare a modo suo la musica a chi vuole saperne di più.
1: Assolutamente. assolutamente, Harvey Sachs è uno degli incontri che noi facciamo qui per appunto approfondire il tema dell'anno, e il tema dell'anno è il lessico familiare, un tema che Beatrice ha immaginato e prima ancora che ci fosse poi una piccola nuova nata che avesse dato un sapore tutto diverso a questo titolo. Il lessico familiare si sviluppa in tre differenti programmi e proprio uno di questi sarà spiegato e illustrato da Harvey Sachs, quello dedicato alla musica di Schoenberg, di cui lui è profondissimo conoscitore e di cui ha scritto anche degli importantissimi testi che oggi sono di riferimento. In particolare, a proposito di Schoenberg, lui parlerà della connessione e quasi familiare che c'era in quel periodo nella seconda scuola di Vienna, e anche di una certa opposizione a un'altra figura che poi non ha seguito la strada della dodecafonia e della tonalità, che è Erich Wolfgang Korngold. Pur partendo da presupposti molto simili a quelli di Schoenberg, le loro strade poi hanno preso vie molto diverse, ma il loro punto di partenza è molto vicino e ci sono delle connessioni fra questi due personaggi fortissime. E dopodiché c'è la connessione con Anton Webern, che è il trascrittore praticamente della Camera Symphony, idealmente pensata per 9 strumenti, e che invece viene eseguita in classiche forme nella versione di Anton Webern per un quintetto. E quindi ci sono lavori che si contrastano e lavori invece che si uniscono in questa grande famiglia che è la seconda scuola di Vienna.
0: È molto bello l'esempio di Korngold, è molto calzante perché Korngold poi finisce a Hollywood praticamente, e mentre la seconda scuola di Vienna rimane come punto di riferimento per la vecchia Europa. E allora c'è anche questo confronto tra vecchio continente e nuova realtà statunitense. Io, maestro Massimo Spada, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, è stato molto chiaro, spero di tornare a interessarci di Classiche Forme 2026, che lo ricordiamo fino al 26 luglio a Lecce. Ci lasciamo con un piccolo estratto dal brano del quintetto del pianoforte archi in sol minore opera 30 di Sergei Taneyev, e grazie ancora, in bocca al lupo a questo
1: grazie
0: festival
1: a voi,
0: e a presto, lo diciamo francamente. Grazie.

Bentrovati da Paola Simonetti. In Ucraina, incontro di Monsignor Gallagher, inviato speciale del Papa, e il ministro degli affari esteri ad interim Sibiha. Nel corso del colloquio, rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, soprattutto in tempo di guerra. Lo ha comunicato la segreteria di Stato su X. L'incaricato d'affari italiano nella Federazione Russa, Giovanni Scopa, è stato convocato al ministero degli esteri russo. La richiesta d'incontro dopo l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, avvenuta il 9 luglio scorso. Manifestazione stasera alle 19 a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dalla polizia. L'iniziativa è stata sollecitata dal sindaco Lepore. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 13.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed

0: Nel secondo mistero, Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero, Gesù il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero, Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero, Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal

0: Salve Regina.
1: Di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, Santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia,
0: o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per
1: noi. Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice dei migranti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Recitiamo insieme la preghiera che si trova a pagina 15. Insieme, Vergine Immacolata, con viva fede pensiamo ai grandi misteri che si compirono in questa tua povera casa di Nazareth sull'ameno colle di Loreto. Tra queste sacre mura, dove tu sei stata concepita senza peccato e hai vissuto fanciulla nella preghiera e nell'amore più sublime, l'angelo ti salutò piena di grazia. Tu gli hai risposto con le parole che aprirono i cieli e ne fecero discendere il Salvatore del mondo. Insieme a San Giuseppe, nella contemplazione del Verbo incarnato, nell'umiltà e nel lavoro, qui hai servito il Signore, preparando il tuo spirito al grande sacrificio che hai offerto sul Calvario per divenire la madre di tutti gli uomini redenti dal sangue di Gesù. Fa, o Maria, dopo aver vissuto nelle nostre case nella grazia del Signore, come tu hai fatto nella tua, lontani dal peccato, soggetti alla legge della volontà divina, possiamo divenire un giorno abitatori della casa di Dio insieme a te per l'eternità, così sia. Virgo Lauretana, ora pro nobis. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Nel sempre più intenso scambio di fuoco fra Russia e Ucraina, il leader di Kiev, Zelensky, rivendica di aver colpito obiettivi strategici di Mosca, due petroliere della flotta ombra russa e quattro mercantili nel Mar Nero. Il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di due anni fa, lo ha detto Starmer nel saluto alla nazione prima di formalizzare le sue dimissioni da premier britannico e passare le consegne al compagno di partito Buram. Sei le persone, fra cui due agenti, iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri dopo essere stato ammanettato a terra dalla polizia. Si procede per il reato di omicidio colposo. Estate sempre più salata per gli italiani in vacanza. In 10 anni, secondo i dati del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il record dei rincari spetta alle tariffe aeree. I voli nazionali vedono un più 193,3%, i voli europei registrano invece un aumento del 187%. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti Jacopo Ferrazza, contrabbassista, jazzista, compositore, didatta. Grazie per essere qui, Jacopo.
2: Grazie a te, Luigi, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Come hai detto, Jacopo è una presenza quasi costante qui in radio quando viene a presentare i suoi lavori, ma altro ospite d'onore è Sebastian Marino, pianista, tastierista, compositore, arrangiatore e didatta. Grazie per essere qui, Sebastian.
3: Grazie a te, Luigi, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori.
1: Perché di recente uscita Apeiron, nuovo album di cui presenti Jacopo Ferrazza e Sebastian Marino, pubblicato da Till Dreamers Factory. Jacopo e Sebastian, come nasce questo progetto e perché questo titolo che ci rimanda alla filosofia presocratica? Sebastian.
3: Ok, allora il progetto nasce nella maniera più bella in cui potesse nascere, ovvero per gioco, nel senso che abbiamo fatto una suonata in amicizia una sera dopo un'ottima cena e un ottimo bicchiere di vino.
1: Il che non guasta.
3: Il che non guasta mai, e ci siamo resi conto che suonando liberamente, totalmente liberi, visto che avevamo parlato di noi di improvvisazione, di composizione istantanea, insomma Wayne Shorter e tutta una serie di argomenti che tanto ci stanno a cuore, abbiamo suonato e ci siamo resi conto che andando così a braccio, completamente liberi, senza nessun tipo di sovrastruttura, potevano uscire fuori delle cose bellissime. Credevamo che fosse l'effetto dell'alcol, invece questa registrazione l'abbiamo riascoltata anche nei giorni successivi a mente lucida e abbiamo capito che effettivamente c'era qualcosa di buono. Abbiamo iniziato a lavorarci e poi dopo abbiamo sviluppato il progetto. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Beh, che in realtà la prima sessione è nata come una sessione acustica, un po' come diceva Sebastian, per gioco, ma poi in realtà ci è venuta l'idea di aggiungere elementi elettronici, anche digitali, e quindi la strumentazione si è allargata, e quindi da che doveva essere una session, diciamo, tra contrabbasso e pianoforte, poi è diventata una session tra mondi sonori. Ecco, questa è la cosa che si è sviluppata.
1: E il titolo? Come è saltato fuori?
3: Il titolo, anche qua, no? Varie ricerche in un primo momento empiriche. Ci vorrebbe una parola che c'ha un certo effetto, una parola che suona bene, che racchiude tutto, che racchiude il senso. Ma qual è il senso, però? Il senso è quello di questa musica che stiamo facendo, che non ha confini, che non ha sovrastrutture, quindi non una parola a caso. E quindi, andando indietro a pescare nei ricordi del liceo, è venuta fuori questo Apeiron che risuonava, no? Questa filosofia presocratica in cui, appunto, senza confini, senza limiti, senza barriere, senza interruzione, quindi anche senza interruzione di suono nel nostro caso, quindi abbiamo pensato che poi fosse effettivamente la parola perfetta per racchiudere il significato del nostro progetto.
1: D'altronde siamo figli di quella cultura, insomma, quindi.
3: Esatto, sì, esatto.
1: Sì. Sebastian e Jacopo, un primissimo ascolto da Apeiron, cosa selezioniamo?
3: Allora, io direi che potremmo partire con la prima traccia che apre il disco, che è Close Your Eyes.

0: Ed era Close Your Eyes dall'album Apeiron degli ospiti, dei miei ospiti, Jacopo Ferrazza, contrabbasso, synth, live electronics, Sebastian Marino, piano, synth, Hammond, mellotron e mini Moog. Siamo in loro compagnia per presentare appunto questa novità della Till Dreamers Factory, ovvero Apeiron. Ho avuto il privilegio di assistere al concerto di presentazione dell'album allo studio Miriam il 30 maggio di quest'anno, invitato appunto da Jacopo e da Sebastian, che gentilmente mi hanno portato anche copia dell'album. Balza subito all'occhio questa divisione nominale, 21 tracce corredate da titoli. Che narrazione ci sta dietro, Jacopo e Sebastian?
1: Allora, chiaramente, come puoi immaginare, noi abbiamo registrato questo album in due macro blocchi, cioè abbiamo fatto due sessioni praticamente, una di circa 30 minuti e una di 40 più o meno. Quindi non è che abbiamo pensato alla suddivisione delle tracce mentre suonavamo, perché la musica
0: è un flusso
1: quindi si sviluppava, quindi insomma quello che è uscito. Poi ovviamente anche per motivi discografici, anche per motivi semplicemente di catalogazione, i titoli vanno messi alla musica, no? E allora ci è venuto in mente che prima di registrare, mentre ognuno di noi si preparava le proprie diciamo il proprio armamentario, no? Nel senso, quindi i propri sample, i propri suoni da utilizzare, cose che potevano o non accadere durante la registrazione. Tra questi sample e queste cose qui c'era questa poesia che ho scritto, che parla un po' appunto del rapporto con il presente, con lo stare nel momento, no? E quindi lo stare nel momento e anche con il potenziale umano nascosto dentro di noi, in realtà, che poi si ricollega anche con una cosa a me cara di Prometeo, diciamo. E ho fatto registrare questa poesia a una voce fatta con la I, una voce femminile, che poi ho utilizzato come sample e riproposto più volte durante la registrazione del disco e anche ovviamente del concerto dal vivo dove c'eri anche tu. Quindi alla fine abbiamo deciso di suddividere tutto il registrato in 21 tracce e far sì che ogni traccia fosse un capoverso di questa poesia. In realtà a me sembrava una cosa molto, diciamo, originale. Poi Sebastian mi ha fatto notare che in effetti il banco del mutuo soccorso l'aveva già fatto in Banco di Terra, no?
2: Esatto,
0: gatto insaputa.
1: No, che poi è un disco col quale io sono cresciuto, ma non mi ricordavo questo elemento.
0: No, però l'hai metabolizzato in un certo senso. Esatto. Sì,
2: sì. Sì, Francesco Di Giacomo lì scrisse una poesia bellissima. Vero. E tutti quanti i capoversi erano i titoli dei brani. Disco strumentale, esatto. Quindi la sua presenza in quel caso fu soltanto come penna, esatto, autrice dei titoli.
0: Altro ascolto dall'album, Sebastian, cosa selezioniamo?
2: Ma io direi che potremmo ascoltare It Is The Bread Before The First Word Was Spoken e a seguire Feel It.

0: Erano altre due tracce dall'album Aperon di Jacopo Ferrazza e Sebastiano Marino, It is the breath before the first word was spoken and feel it. Siamo in compagnia appunto di Jacopo e Sebastian per presentare questa novità di Till Dreamers Factory, ovvero Aperon. Jacopo lo conosciamo bene perché insomma è un ospite ormai quasi fisso e di casa qui in Radio Vaticana, ma come hai conosciuto Sebastian? E Sebastian naturalmente ci parlerà di lui.
1: Allora, beh, con Sebastian ci siamo conosciuti in realtà nel 2011, giusto?
2: Sì.
1: Che era un concorso a Tuscia, Tuscia in Gese, quindi era un contest, diciamo, di giovani musicisti. Noi partecipavamo ognuno con il proprio gruppo, la propria formazione, e ci siamo conosciuti in quella situazione in veste di nemici, no?
2: Quindi acerrimi.
0: Competitors.
1: Nemici, esatto, competitor, quindi c'è stato subito un forte odio fra noi. E poi, a parte gli scherzi, poi ci siamo un po', diciamo, frequentati un po' in giro per Roma, jam session, varie situazioni, così, finché poi abbiamo iniziato anche proprio a suonare insieme, a fare un progetto, prima suonando insomma in trio, jazz, fusion e altre cose. Poi abbiamo fondato questo trio ABC con il batterista Luca Fareri, comunque abbiamo registrato nel 2018, e poi insomma nel frattempo abbiamo stretto tanta amicizia. Io addirittura, cioè, Sebastian è anche il mio testimone di nozze, e io sono il testimone di Valentina, sua moglie, quindi insomma tutto fatto in casa.
0: Sebastian, invece parliamo insomma del tuo percorso musicale. È stato regolare, quindi passando per all'accademico, oppure c'è stata interruzioni di percorso? Come è stato?
2: È stato un percorso in reverse, praticamente.
0: Un po' sussultorio, insomma.
2: Esatto, abbastanza. E allora, al netto di tutto, alla fine, diciamo, parto dalla fine, sono grato alla vita per il percorso che mi ha regalato, perché non poteva essere il più giusto di così per me. Però nel mentre, cioè vivendolo, è stato un po' arzigogolato, per fargli un complimento, perché ho iniziato a studiare all'età di 8-9 anni con una tastiera elettronica. E sono arrivata a un pianoforte digitale intorno ai 15 anni, pianoforte verticale, il classico pianoforte a muro da casa, ai 19-20 anni, pochissimi rudimenti di musica classica, tanta musica moderna, tanta jazz, tanto pop, tanto funky, tanto rock, ma quasi tutto da autodidatto, poco più. Quindi poi negli anni ho fatto anche delle cose molto belle, un primo disco nel 2013, esperienze lavorative, perché ho sempre lavorato anche tanto,
0: collaborazioni, insomma,
2: collaborazioni, ambito di musica pop, musica leggera, artisti televisivi, tante cose anche molto diverse fra loro. Però poi a un certo punto avevo completamente raggiunto il limite massimo di quello che potevo fare da solo. E quindi a un certo punto, dopo aver navigato in acque torbide per circa un anno e mezzo, ho capito che dovevo iniziare a studiare musica classica, proprio grazie a questo signore qua, perché per chi non lo sapesse, oltre che un grandissimo contrabbassista, è anche un grandissimo pianista, e io sono andato ad assistere al suo esame di laurea.
0: Sì, soprattutto Jacopo, come usa l'arco, è uno dei pochi jazzisti che sa usare l'arco bene, insomma, esatto. Fa cantare il contrabbasso.
2: È quasi fastidioso, perché sì, suona bene il contrabbasso, con le dita, con l'arco, suona bene il pianoforte.
1: Un uomo, cioè, da sposare. Però.
2: Esatto, no, un uomo da uccidere. e quindi insomma sono andato ad assistere al suo esame di laurea, e lì c'è la folgorazione sulla via di Damasco, quindi ho capito che forse la soluzione era quella là. Ho iniziato a studiare musica classica a 26 anni, 27 anni, e mi sono diplomato a 33 anni.
0: La fortuna... Chi dobbiamo ringraziare in questo caso?
2: Carlo Negroni.
0: Salutiamo. Insomma.
2: Il maestro Carlo Negroni.
0: Ho avuto modo di conoscere a concerto.
2: Esatto, grandissimo didatta, grandissimo musicista e persona straordinaria. E... Tanto il diploma l'ho già fatto, quindi non è una sviolinata.
0: No. Non ti ha regalato
2: volta a qualcosa. Poi ci ho avuto, ultima cosa, e chiudo, la fortuna di aver fatto, quando avevo 19 anni, l'esame di teoria solfeggio e dettato musicale in conservatorio vecchio ordinamento. Quella cosa lì mi ha tenuto a galla per poter completare poi i miei studi da grande con il vecchio ordinamento.
1: Quando ancora c'era, per cui mai.
2: Quando ancora c'era,
0: è
2: decaduto nel 2021, bonito. Altrimenti non avrei potuto poi frequentare. Insomma,
1: sì, siamo tutti figli del vecchio ordinamento.
2: Sliding doors, quindi questo è un po' di me in poche parole.
0: E torniamo all'album, cosa selezioniamo?
1: Allora, possiamo ascoltare la traccia You Are Not The Body.

0: era You Are Not The Body, Jacopo Ferrazza, Sebastian Marino, nostri ospiti, siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Till Dreamers Factory, ovvero Apeiron. Come avete cucinato? Cioè, come è stato costruito quest'album? Quello a cui ho assistito dal vivo, Jacopo e Sebastian, è un po' quello che è accaduto in studio, più o meno. Diamo anche indicazioni un po' più specifiche sul materiale sonoro usato. Tu hai parlato di sample vari, insomma, quindi appunto degli ingredienti usati, insomma. E anche del conseguente interplay in relazione anche al materiale sonoro usato. Quindi caos e ordine si alternano in questo scontro, fusione fra i due mondi, come avete detto anche a fine concerto, insomma.
1: Sì, allora, dal punto di vista proprio strumentale, diciamo come organico, quello che è avvenuto in studio è avvenuto anche dal vivo, anche se chiaramente gli strumenti erano diversi, perché poi noi abbiamo usufruito della strumentazione dello studio La Strada
0: di Enrico Furzi, che salutiamo, bravissimo,
1: che salutiamo, insomma. Enrico è un grande ed è stato terzo musicista del disco, perché veramente ci ha seguito in tutto e per tutto, con una sensibilità che lo contraddistingue sempre, con una passione e un senso artistico incredibile, quindi ci tengo a dirlo, perché veramente non è cosa comune.
0: No, arriva in gamba, molto in gamba.
1: Sì, assolutamente. Quindi la strumentazione più o meno è quella, diciamo, è fatta da contrabbasso, pianoforte, poi ognuno di noi suona altri mille giocattoli, però forse la cosa che contraddistingue particolarmente la rec e anche poi il live sono appunto questi suoni, questi sample, queste voci, questi cori. Ci sono, la nostra idea, che poi è quello che abbiamo provato a dire anche lì al concerto, è l'idea di pluralità, cioè quella di far convivere, e di molteplicità, cioè far convivere contemporaneamente mondi apparentemente lontani e far sì che nature diverse, essenze diverse, culture diverse possano coesistere e vivere parallelamente ma insieme senza scontrarsi. Chiaramente questo genera un apparente caos, che invece però nella nostra testa non è caos ma è ordine, è un ordine quasi utopico, cioè quello che teoricamente ci piacerebbe fosse il mondo in cui viviamo, no? Però detta così può sembrare anche una cosa un po' qualunquista. In realtà dietro questo pensiero c'è un po' diciamo l'influenza di Siddhartha, no? A me piace molto questa teoria del fiume di Siddhartha, che probabilmente ne abbiamo anche parlato le volte passate.
0: Sì, i fantasmi di Prometeo, esatto. Ne parlammo, sì.
1: Che insomma, per farla breve, è come quando tu guardi un fiume da lontano, tu vedi il fiume, ma non vedi ciò di cui è composto, le particelle, i pesci, le alghe, tutto, che però fanno parte del fiume e sono una molteplicità al suo interno, ma dall'esterno a te appare un corpo unico, no? Quindi questo è lo scopo, cioè far sì che un blocco sonoro sia composto da mille atomi diversi che però lo compongono in realtà, quindi ognuno di loro è fondamentale ed è quella roba lì, ogni atomo è anche il fiume e il fiume però è composto anche da tutti gli atomi, insomma il discorso è questo qui, e io lo identifico con l'essere umano, no? Così come la natura, gli animali e qualunque altra cosa, cioè siamo tutti parte della natura, dell'universo, di questa grande vibrazione cosmica generale che magari non riconosciamo, ma siamo noi, anche se non lo vogliamo, comunque siamo noi, magari siamo un piccolo filo d'erba in mezzo alla vastità, ma comunque ne facciamo parte e ne siamo l'essenza. In questa cosa, nella musica, a me piace molto, insomma, celebrare questa cosa nella musica, ecco, quindi il fatto di utilizzare, tornando all'aspetto più tecnico, strumentazione opposta, quindi acustica e elettronica insieme, digitale ed acustica insieme, elementi classici e rock allo stesso tempo, jazz e altre cose, utilizzare sample con i cori ortodossi bulgari, africani, europei, misti al suono del sitar, il suono, insomma è una cosa che a me affascina e che personalmente fa sentire completo e realizzato nella mia missione di celebrare appunto la molteplicità, ecco, diciamo questo. Poi senso se Seb vuole aggiungere qualcosa.
2: Ma hai detto tutto in maniera anche molto bella. Tornando alla parte più tecnica, più musicale, forse l'unica cosa che non abbiamo ancora specificato bene è che tutto il disco è basato sul principio della composizione estemporanea e dell'improvvisazione, certo, radicale, certo. Tradotto, non c'è nulla di scritto, tutto quello che succede nel disco, quello che è successo nel disco è stato frutto del momento, dell'ispirazione del momento e quindi della creazione istintiva ed estemporanea e unica di quel momento là, poi volutamente ci siamo discostati da quelle note per non esserne influenzati. Quindi quello che tu hai sentito poi, Luigi, dal vivo, sì, è lo stesso identico tipo di processo che è avvenuto quando abbiamo registrato. Quindi ripartire da zero, ovviamente siamo noi due, ovviamente abbiamo una nostra idea musicale
1: insieme, prima di registrare abbiamo fatto anche insieme, prove, cioè, per anche per vedere come funzionavano tutti questi elementi, insomma,
2: sì, ma anche sai gli strumenti che utilizziamo, poi magari c'è una tastiera più o meno diversa dallo studio di registrazione rispetto alla venue del concerto, però magari le campionature che avevamo fatto erano le nostre, quindi il parco di suoni era grosso modo lo stesso, le note no.
1: Certo.
2: E poi quello è il vero rischio, ma anche la vera sfida, no? Quindi tornando al tuo caos primordiale, organizzato, ogni volta è come vediamo questa volta come va, cioè, esatto, si creano una sorta di universi paralleli, no?
1: Bravo, sì, è vero, delle sliding door che ogni volta aprono degli scenari inaspettati o aspettati, ma che comunque non insomma.
0: Quindi l'interplay è una conseguenza a tutti gli effetti.
2: Sì.
1: Beh, è una conseguenza, sì, è la matrice stessa.
0: Sì, nel senso,
1: sì.
2: E in un certo senso è il punto di partenza e anche d'arrivo.
0: Esatto, sì.
1: Beh, che poi è un po' come tu, inteso tu come essere umano, interagisci col mondo intorno a te quando esci di casa la mattina.
0: Cioè, sì, non è che ti sei preparato
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sei pronto a quello che può succedere. È chiaro, c'hai un'idea vaga, ma non è detto assolutamente che vada come pensi, insomma.
0: Esattamente. Altro ascolto.
2: Let the noise fall away, there is only this moment.

0: Avete ascoltato Let the Noise Fall Away e There Is Only This Moment. Jacopo Verrazza, Sebastian Marino, siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Till Dreamers Factory, ovvero Apeiron. Quindi non ha più senso parlare di mondi musicali separati, di fatto voi li avete uniti, li avete fatti dialogare, cioè, Sebastian, quindi questo è il senso di Apeiron a tutti gli effetti.
1: Sì, in un certo senso sì. Parlare di mondi musicali può continuare ovviamente ad avere senso. Nel nostro caso abbiamo cercato di trovare un senso nuovo, quindi più che mondi musicali, un universo musicale in cui confluissero tutti quanti i mondi musicali così come siamo abituati a conoscerli. Tornando un attimo con i piedi per terra, siamo tutte e due, diciamo, abbiamo molti punti in comune nella nostra estrazione musicale, quindi a prescindere dal fatto che io gli studi li abbia fatti al contrario, però tirando una riga al netto, oggi abbiamo in comune gli studi classici, gli studi jazzistici, gli ascolti classici e jazzistici, rock, progressive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di influenze che confluiscono verso lo stesso punto, alla fine convergono, quindi per noi appunto è diventato vari mondi all'interno di un unico universo.
0: E Jacopo, tornando indietro di qualche anno, pochi anni naturalmente, cosa rappresenta questo lavoro dopo appunto Fantasia e Prometheus? Naturalmente anche Sebastian è coinvolto nel discorso, li avrà ascoltati logicamente.
2: Certo. Allora, questa è una bella domanda, nel senso che...
0: Perché hai avviato un discorso con Fantasia.
2: Hai avviato un discorso, tu? Certo. Allora, Fantasia e Prometheus sono un dittico che probabilmente diventerà un trittico poi tra qualche tempo, insomma, con un altro disco, che però condividono con Apeiron il fatto della molteplicità o comunque del tentativo di far convivere mondi opposti. Lontani, ecco, diciamo così, quindi anche il fatto che siano progetti elettroacustici entrambi, dove ecco la grande differenza fra i progetti è che quelli sono progetti molto scritti, molto composti e arrangiati. Cioè, ho impiegato comunque anni a scrivere, a arrangiare, a immaginare. Anche lì sono dei mondi sonori, ma diciamo che si sviluppano lentamente nel senso che sono composizioni scritte, pensate, con degli spazi già predefiniti, dove per carità poi dal vivo c'è ovviamente tantissima improvvisazione anche
0: logico,
2: lì
0: sì.
2: Poi dal vivo abbiamo iniziato a inserire molti elementi anche di impro radicale, eccetera eccetera, però nel disco in realtà sono proprio album pensati per essere delle opere scritte, composte, mentre Apeiron invece il processo è estemporaneo, quindi ecco, questa è la grande differenza. Diciamo, appunto, l'elemento in comune è l'utilizzo degli strumenti elettroacustici e la voglia, la forte voglia, diciamo, di creare dei mondi che siano onnivori e molto crossover, no? Fra i generi, ecco, questo sicuramente. E poi ci sono delle tematiche, come citavo prima, quelle di Prometeo, cioè la tematica del fuoco, di cui avevamo già parlato in passato, e quindi di questo potenziale umano che deve uscire fuori in tanti modi, no? Tra cui appunto l'arte, eccetera eccetera, insomma è un discorso un po' più lungo che abbiamo già fatto in passato, e questo è una cosa che io reputo comune anche ad Apeiron, quindi è un tentativo di elevare l'animo umano comunque, o perlomeno di scoprire ciò che è dentro di noi, una volta attraverso delle opere scritte, invece questa volta attraverso l'estemporaneità. Sono due facce della stessa medaglia, insomma, magari un lato più colto, più ragionato, più cerebrale, e l'altro invece più istintivo, più diciamo di pancia, più carnale, ecco.
0: Sebastian, tu come leggi questo percorso di anche alla luce dell'ultimo lavoro, insomma, di Jacopo?
1: I suoi lavori precedenti li ho vissuti e me li sono goduti da ascoltatore perché sono straordinari, sì. Quindi cioè, nonostante sia lui, dobbiamo riconoscere che
0: non meritano più di un ascolto, io
1: meritano
0: mi
1: più
0: sono
1: di un
0: gustati
1: ascolto.
0: Anch'io, insomma, sì.
1: E penso sì che la lettura di Jacopo sia corretta, conoscendo i suoi lavori precedenti penso che questo in effetti sia un po'
0: una linea
1: che si sta tracciando e che continua, e in un certo senso forse quello che mi permetto da aggiungere da ascoltatore, quindi un punto di vista esterno, è che anche, cioè, nonostante le modalità siano completamente diverse di approccio, però c'è forse una similitudine anche nei linguaggi, perché anche i linguaggi di Fantasia e Prometheus sono comunque molto crossover, molto sperimentali in un certo senso, no? Quindi dove ci sono elementi jazzistici, ma ci sono anche tantissimi altri elementi, quindi forse è anche uno spin-off del suo percorso di ricerca che sì, stiamo facendo insieme, ed è molto bello.
2: Sì, certo, devo essere onesto, cioè, Apeiron rappresenta comunque un po' una rottura rispetto agli altri lavori, per quanto viene cronologicamente.
0: Sì, è stato l'asticella parecchio qua, cioè tutte e due.
2: Ma senza giudizio positivo o negativo, è un punto di rottura perché è proprio un altro tipo di concezione musicale che da un annetto a questa parte, insomma, mi affascina molto e con la quale sto costruendo i miei progetti, cioè quella di un po' la ricerca dell'ignoto, di ciò che può avvenire. Ovviamente c'è la grande lezione di Wayne Shorter del quartetto, insomma, che ci ha folgorato nella vita e che continua a folgorarmi giorno dopo giorno, e questa roba chiaramente mi porta a riflettere e a concepire dei progetti, in questo caso insieme a Sebastian, che condivide questa visione.
1: Sì, anche perché io, essendo molto pigro, non ho voglia di scrivere, quindi improvviso.
2: esatto. No, scherziamo ovviamente. E quindi ecco, è un punto di rottura. Quindi sì, come dicevi tu, è sicuramente una conseguenza, perché se non ci fossero state Fantasie Prometheus, ovviamente non ci sarebbe stato da parte mia anche Apeiron. Però è forse più che un terzo album, è forse un primo album di una nuova serie di idee, insomma, ecco.
0: Le arti visive sono una delle passioni di Jacopo, passione che emerge dalle copertine dei suoi album, sempre bellissime e spettacolari, che viene coinvolta l'artista Sofia Zaccaron, che guarda caso è anche sua moglie, e naturalmente ringraziamo anche lo studio che vi ha ospitato per la registrazione e il fotografo. Abbiamo detto già, abbiamo ringraziato Enrico Furzi,
2: certo,
0: anche il fotografo,
2: certo, insomma, certo,
0: ringraziato. In questo caso parliamo della copertina, Jacopo.
2: Sì, allora in questo caso purtroppo mi tocca smentirti. Lo so, purtroppo sì, adesso non verrò mai più invitato al Vaticano dopo questa cosa. No, nel senso che in realtà il progetto grafico l'ha fatto interamente Sofia, come tutti. Sofia negli altri album della Tia, il Dreamers Factory, ha sempre curato ogni aspetto.
0: Sì, esatto.
2: Quindi tutti i meravigliosi disegni, le opere d'arte che sono nelle copertine, sono tutto farina del suo sacco. In questo caso mi devo, diciamo, fregiare di aver fatto questo disegno in copertina.
0: Però, non lo sapevamo, insomma.
2: Ma neanche io, nel senso che l'ho fatto un po' giocando. Guarda, ti dico la verità, siccome i bambini, i miei figli Valerio e Davide hanno iniziato da qualche mese a dipingere, a disegnare, così, io ogni tanto mi mettevo vicino a loro a disegnare per fargli compagnia. Ovviamente fa peggio di loro, perché non sono capace. E però mi è venuto fuori questo disegno che mi faceva pensare molto ad Apeiron, cioè quindi l'unione tra più colori, tra più forme, e qualcosa che comunque cercava di uscire dal guscio, ma allo stesso tempo era definito e multiforme, ecco. E quindi ho chiesto a Sebastian: senti, ma ti va se mettiamo questo disegno? Lui, siccome è amico, mi vuole bene, ho detto vabbè, dai, mettiamo questo disegno.
0: Ti ha perdonato, insomma.
2: Esatto. Ecco, e quindi solo questo, però poi tutto
1: è
2: il resto...
1: È stato un atto di pietà.
2: È stato un atto di pietà, esatto. Poi invece tutto il resto l'ha fatto Sofia, quindi tutta la grafica, l'impaginazione e tutto ciò che concerne...
0: Ringraziamo Sofia.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Sebastian e Jacopo, cosa c'è all'orizzonte per quanto riguarda Apeiron o anche altro, insomma?
1: Ah, per quanto riguarda Apeiron, in questo momento stiamo lavorando su più fronti, perché il disco è abbastanza recente, quindi c'ha un mesetto di vita.
0: Però ha avuto parecchie recensioni, ho visto.
1: Ha già avuto parecchie recensioni in Italia, all'estero, quindi stiamo avendo degli ottimi riscontri, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Stiamo lavorando per programmare nuovi concerti che dovrebbero iniziare già
2: da
1: fine agosto in poi. Dovremmo avere una serie di nuovi appuntamenti, non solo su Roma, quindi insomma vi terremo aggiornati in un modo o nell'altro. Quindi Apeiron sta proseguendo il suo cammino, che speriamo sia il più lungo possibile e longevo. Io parallelamente sto lavorando su un mio progetto in piano solo, che probabilmente uscirà per la Till Dreamers Factory nei prossimi mesi,
0: e ti invito a presentarlo, insomma.
1: Ma io ti ringrazio di cuore, sarà veramente un piacere venire qua a farlo,
0: supportato da Jacopo, avrei un doppio fuoco di
1: esatto
0: casa.
1: Supportato da Jacopo.
2: Vediamo se ci sono quel giorno.
1: Vediamo, dai, magari ti liberi. Quindi questo per quanto mi riguarda. Per quanto ti riguarda?
2: Ah, per quanto mi riguarda, allora, a parte che uno dei miei sogni del cassetto è quello di far diventare Apeiron un contenitore, perché ovviamente ogni volta può succedere, è un qualcosa diverso e può succedere roba diversa. Quindi dicevo anche a Seb, anche ieri, dico, sarebbe carino in un futuro anche immaginare dei concept dove oltre alla musica c'è anche una multidisciplinarità. Ci è venuto in mente appunto di fare delle cose insieme a dei danzatori, oppure insieme a degli attori o delle arti visive, oppure di coinvolgere degli artisti nell'ambito musicale che possano portare ulteriori elementi, insomma, in questo progetto, chiaramente dal vivo, e poi chissà, magari anche in ulteriori registrazioni, ecco, come se fosse un contenitore, sì, una scuola di pensiero che può diventare altro, insomma, è un po' magma un magma. E per quanto riguarda invece i progetti prettamente miei, io sto preparando appunto il terzo disco del quintetto, sempre con Alessandro Diodati, Enrico Zainisi, Valerio Vantaggio e Livio De Romanis, che però senza fretta, con calma, arriverà, e si basa molto appunto anche questo su una improvvisazione però non radicale, ma che deriva da elementi scritti. Ecco, in questo ritorno un po' all'insegnamento della scuola di Shorter, chiaramente con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, però ecco, vediamo cosa succederà.
0: Diamo i riferimenti internet e social per chi volesse raggiungervi, insomma siete rintracciabili.
1: Siamo rintracciabili, sì. Ma quello social è Jacopo, quindi vai tu.
2: Ma anche tu sei social, comunque, io, tutti quanti ti dico Jacopo, quello social, sembra che io sia un influencer.
1: No, però così. Sei sicuramente più bravo di me. Comunque
2: ci vuole poco, ci vuole molto poco. Però, ecco. Allora sì, ci trovate su Instagram, Jacopo Ferrazza, Sebastian Marino, anche su Facebook ovviamente.
1: Su Instagram Sebastian Marino Music.
2: Ok. E poi ci trovate ovviamente purtroppo su tutti i digital store, ma se volete avere un, diciamo, il disco in
0: fisico
2: esatto, oppure anche fluido, liquido, ma in altissima qualità, c'è la pagina Bandcamp della TL Dreamers Factory e lì trovate tutti i dischi pubblicati finora ovviamente, dove è possibile sia acquistare il disco sia ascoltarlo oppure scaricarlo, insomma, eccetera eccetera.
0: È già partito l'ultimo ascolto in sottofondo, di cosa si parla? Con cui salutiamo i nostri ascoltatori, di cosa si tratta?
1: Beh, ci salutiamo con il finale del nostro album, gli ultimi due brani che sono You Have Always Known e And Now the Flame Awakens.

0: Step beyond the edge of what you know. There is a flame inside you, ancient, patient, waiting. It has no name. It has no beginning. It is the breath before the first word was spoken.
1: E con l'album Apeiron, che vede quali protagonisti Jacopo Ferrazza, contrabbasso, synth, live electronics, e Sebastian Marino, piano, synth, Hammond, mellotron e Minimoog, pubblicato da Till the Dreamers Factory, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
2: Sebastian Marino e Jacopo Ferrazza,
1: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Because you do. You have always known. And now the flame

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: escalation, USA, Iran, colpita la centrale nucleare di Bushehr, unico impianto civile del paese, ma proseguono gli sforzi diplomatici. Von der Leyen chiama il nuovo premier ucraino, avanti con il processo di adesione di Kiev all'UE. Monsignor Gallagher incontra il ministro degli esteri, pieno sostegno della Santa Sede al popolo ucraino. Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, che riceverà da Re Carlo III l'incarico a formare il nuovo governo laburista. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nonostante proseguano senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, non si fermano le attività della diplomazia, atteso oggi in Pakistan per alcuni colloqui con i mediatori il ministro dell'interno iraniano Momeni. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Una speranza, seppur flebile, di porre fine alla guerra grazie alla diplomazia c'è. Continuano gli sforzi negoziali dell'Iran con gli Stati Uniti per interrompere l'ultima escalation tra i due paesi, che vede continui bombardamenti americani sul territorio iraniano e attacchi di Teheran oltre confine, come quelli alle basi americane in Giordania, che secondo i Pasdaran sarebbero stati preceduti da altri raid acciutti dagli USA che avrebbero causato diverse vittime e che l'Iran avrebbe realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini del regno. Intanto gli USA hanno bombardato la città portuale di Bushehr, sede dell'unico impianto nucleare destinato all'uso civile in Iran, e minacciato l'isola di Karg, nella stessa provincia, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. I Pasdaran, attraverso un portavoce, hanno dichiarato che il nemico dovrà affrontare ogni conseguenza qualora occupasse quel territorio. A causa dell'intensificarsi delle azioni, il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza.
1: Restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Alaya, nuovo leader del gruppo, succedendo Anaya Shinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. Intanto nella striscia si segnalano nuovi attacchi israeliani. Gli ospedali dell'enclave palestinese hanno ricevuto i corpi di 3 morti e 22 feriti nelle ultime 24 ore, secondo fonti mediche locali. Cambiamo scenario. Telefonata tra la presidente della Commissione UE von der Leyen e il presidente ucraino Koretsky, mentre sono saliti a 10 i morti dell'attacco russo a Odessa contro una nave civile battente bandiera della Guinea-Bissau e di proprietà turca. Il servizio di Andrea De Angelis.
3: Le forze russe hanno attaccato la nave mercantile mentre lasciava il porto ucraino dopo aver caricato mais. A bordo c'erano 17 membri dell'equipaggio, cittadini siriani e indiani, oltre al pilota. L'operazione di ricerca e soccorso è proseguita per tutta la notte. L'incendio a bordo della nave è stato circoscritto e si sono salvate 8 persone, hanno fatto sapere le autorità. Continueremo a collaborare strettamente sulle riforme che fanno avanzare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ha affermato oggi von der Leyen dopo la telefonata con il nuovo premier ucraino. Intanto Kiev fa sapere che a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore ci sono state un centinaio di vittime a Kharkiv e Zaporizhia, più precisamente 6 morti e oltre 90 feriti. Il sindaco di Mosca infine ha affermato poco fa che sono una decina i feriti russi a causa degli attacchi ucraini di questa notte con droni.
1: E si concluderà domani la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, come inviato speciale del Papa in Ucraina per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino nel paese. Questa mattina l'incontro con il ministro degli esteri ucraino Sibiya, nel quale è stata rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, auspicando che si giunga quanto prima una pace giusta e duratura. Il racconto di questi giorni del nostro inviato Roberto Paglialunga.
4: Giovedì sera l'arcivescovo Paul Richard Gallagher è arrivato in Ucraina per una missione diplomatica e pastorale. A Leopoli ha visitato l'università greco-cattolica, dove ha ricordato che la Chiesa e Leone XIV non dimenticano le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici. Poi la tappa a Kiev, la visita nella chiesa di San Nicola, danneggiata da un attacco russo, dove Gallagher ha esortato a essere perseveranti nella preghiera costante per la pace. Quindi l'omaggio a un agglomerato di un quartiere della capitale, dove il 14 maggio, in un bombardamento, sono rimasti uccise 24 persone, compresi 3 bambini. E la tappa all'Istituto Teologico Domenicano, danneggiato negli attacchi di maggio. Infine la visita alla Percerska Lavra, il monastero ortodosso colpito da un raid di Mosca a giugno. Domenica la celebrazione al santuario del Monte Carmelo di Berdichiv per il 35esimo anniversario della restituzione delle strutture della Chiesa Cattolica Latina. Davanti a quasi 4.000 persone la preghiera per la pace.
1: Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, appena arrivato a Buckingham Palace, dove sarà ricevuto da Re Carlo III per l'incarico a formare il nuovo governo laburista. In precedenza le dimissioni del predecessore Keir Starmer, che ha assicurato il suo sostegno al nuovo esecutivo. Il servizio di Michele Ravià.
5: Andy Burnham sarà il 7° premier in 10 anni, il 4° nominato da Re Carlo III. Per il 56enne ex sindaco di Manchester, la prima sfida sarà quella della nomina del gabinetto, in particolare per la guida dell'economia. In ribasso le quotazioni dell'ex ministro per l'energia Ed Miliband, mentre sono in salita quelle del ministro per gli interni Shabana Mahmood. Nei discorsi di questi giorni, Burnham ha promesso di cambiare radicalmente il sistema politico britannico per migliorare rapidamente il tenore di vita e aiutare un paese che ha definito assetato di cambiamento a diventare un luogo in cui la vita sia più accessibile e tutte le persone e tutti i luoghi possano migliorare rispetto alla situazione attuale. Sarà cancellato il piano di identità digitale per contrastare l'immigrazione illegale, mentre l'ipotesi di nuove trivellazioni nel Mare del Nord per trovare petrolio e abbassare il costo dell'energia è stata accantonata.
1: Secondo l'organizzazione non governativa tedesca International Assistance, nelle regioni settentrionali del Mozambico ci sono 1.100.000 persone che necessitano di assistenza umanitaria e 900.000 sono concentrate nella provincia di Cabo Delgado. L'annuncio arriva all'indomani della pubblicazione di un altro report delle Nazioni Unite, nel quale si rimarca che nel solo mese di giugno più di 12.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa delle violenze nella regione condotte dai gruppi jihadisti. E in Italia, maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province, 539 gli arrestati, 700 i chili di stupefacenti sequestrati e 1.200 gli immobili controllati. Si celebra oggi la giornata internazionale della Luna, voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l'anniversario dell'allunaggio del 20 giugno 1969. Edoardo Valentino ha intervistato Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
6: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
7: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
6: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
1: Chiudiamo con la cultura. 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Boleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Sentiamo perché nel servizio di Marina Tomarro.
8: È il 19 luglio del 2006. A Livorno un giovane tenore di nome Marco Boleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi. Ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. E accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Boleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia o imparato lentamente cadendo. Scrive che la malattia malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.
1: Per questa edizione è tutto, da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

plastiche varie, cani nuovissimi, giaculatorie, dicono i soldi. Ma signora, ma mi faccia bel piacere, hai volto al ghosting la vetta? Io con due stracci le faccio vedere lei là. Pettegolieri di professione, code di paglia, fate attenzione, ce n'è per tutti, le una corrida, sotto chi tocca e aperta la sfida. A Viale Ceccarini, Riccione, la virilità non è un'opinione, spargi la voce e basta parlarne, no? Fai le vacanze, magari gratis, femmine maschi, anche per ore, jeans attillati a top.

0: ma che cilindrate! Un romagnolo non è del giro, cipolla la prima che gli capita tiro. Osce le megre con una sciaraca, i rumagnù in nezza di patac. A Viale Ceccarini, riccione delle vanità e l'esposizione. Vengono in barca, ma guardali laggiù, fino all'ingresso. Ma fortuna che c'è il polismano Caldis. Beh, ma dove siamo arrivati? Scherziamo? Piazzere sgorbati, siamo di passaggio. Andiamo a Vulcano nel pomeriggio. A c'è le sviolinate. Prenotazioni. Ma lui duro, eh?
1: E averlo saputo.
0: Siamo già in noto persone. Ultimi spiccioli della stagione, giocati in fretta con il fiatone. E il riccionese alla Tudasca. Vengo alla pari, vegna par Pasqua. Ja, natürlich. Oi ben

0: telefonate. Ma all'ora giusta, non vi sbagliate. A Marmian, Viale Ceccarini, Riccione, oppure al fermo posto, va bene lo stesso. Se senti la voce di lui, devi dire: ho sbagliato. Per esempio, fai il 38 25 34. Pronto, parla con Casa Sgorbì. No, Casa Squip, Spazzi. Deve essere lo stip.
1: Signora, ah, signora, quest'anno mo a volere volare ce la siamo passata, va là? Andiamo in spasso al Valichiari che ci si va a capire. Poi la capirà. Andare a Vilalta e volla macchina di Monti Baiuc e non mi invitavano mica tante volte, sa? Non sono mica più una bambina. Come dice? 28 anni, se è la con, è che quando si è simpatici te li tolgono facilmente. Il Savioli, e l'ha detto il Savioli,

Mariccione non è mica più quella, sa, è diventato un'altra, le una berba, sempre le stesse facce. Oddio, le Antwenzen Quan che ci vengo, si sono già 25 anni, ci venivo fin da bambini in colonia, questa è la mia fotografia. Oddio, signora, ma siamo già Imola, signora, così

0: 15 l'informazione: il Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti ha reso noti i nomi dei due militari rimasti uccisi negli attacchi iraniani di venerdì scorso contro la base aerea di Muffak Salt in Giordania. Si tratta delle prime vittime statunitensi provocate da attacchi iraniani dall'inizio della guerra lo scorso marzo. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Al-Ahya, nuovo leader del gruppo, succedendo Yahya Sinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. Gli Houthi, gruppo ribelle filo iraniano dello Yemen, hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita dopo che la scorsa settimana le due parti si sono attaccate per la prima volta da anni. Guerra civile in Sudan. L'esercito governativo ha intensificato i suoi attacchi aerei nel Darfur contro le posizioni dei ribelli delle forze di supporto rapido lungo l'asse occidentale del paese. L'informazione torna alle 16.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. L'estate è spesso tempo di festival cinematografici e oggi parliamo di due di questi festival che hanno in comune in realtà la presenza, una presenza giovanile veramente forte e significativa. Il primo di questi festival è il Siloe Film Fest, si svolgerà dal 23 al 24 luglio a Poggi del Sasso in provincia di Grosseto, è giunto quest'anno alla 10ª edizione ed ha anche un nuovo direttore artistico che è il nostro ospite questa mattina con noi, cioè Federico Pontiggia. Benvenuto Federico.
2: Benvenuti a voi e grazie per questa opportunità.
1: Allora, è un festival che ha già una storia importante, e che quest'anno però ha forse una, come dire, sviluppato anche questa sua apertura alla giovinezza, no? Perché c'è la partecipazione sempre più forte del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo.
2: È proprio così. Il festival, che ricordiamolo, è ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto in collaborazione con la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ora è promosso e sostenuto anche dalla rete Mare Nostrum, che è una rete di associazioni che si ispira al pensiero di Giorgio La Pira, che come sappiamo è stato un grande promotore del dialogo del Mediterraneo, e con appunto la partecipazione, anzi di più, la coorganizzazione del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Da questa sinergia, da questa collaborazione parimenti ideale e fattiva deriva anche il tema di questa 10ª edizione, che è un tema che lavora in stretta osservanza della realtà, ma contemporaneamente senza rassegnarsi alla realtà, perché il tema è appunto Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive. Mai come oggi sappiamo quanto credere sia importante anche per non appunto consegnarsi alla pura cronaca, alla realtà oggettuale, alla realtà dei fatti, che spesso sappiamo anche giornalisticamente non essere poi la verità dei fatti.
1: Sì, e spesso non è aperta alla speranza, ma anzi invece ad uno sguardo che ci scoraggia. Ora, io devo dire, conoscendo anche il tuo, così, la tua attività di critico cinematografico, quindi anche il tuo sguardo così acuto nel momento in cui scrivi, tu hai spesso, diciamo, la tua è spesso una voce un pochino contraddittoria rispetto all'andare più comune, diciamo, della critica. Non risparmi anche alcuni finissimi sarcasmi. Ora, questa contraddizione, devo dire Federico, forse appartiene un pochino anche al tema scelto per quest'anno, cioè questo andare contro l'apparenza, contro la, sì, no? E riaffermare invece un senso di speranza.
2: Sì, è una cosa che, e ti ringrazio di questa osservazione, perché credo che abbia a che fare davvero con la critica. Troppo spesso ci rassegniamo a quanto ci viene raccontato, ci contentiamo appunto di racconti che sono spesso narrazioni e non recuperiamo più le storie. L'Odissea di Christopher Nolan va proprio in questa direzione, per intenderci. Qua invece è proprio importante recuperare una dimensione critica, che altra cosa che viene detta ma che non corrisponde a verità. La critica non è un esercizio che ha a che fare solo con l'ironia o il castigare, lo stigmatizzare. L'ironia credo che abbia a che fare con la speranza, nel senso che la critica abbia a che fare con la speranza nel momento in cui non si rassegna al puro dato di fatto. Richiede un supplemento di indagine, e il supplemento di indagine che mi richiedo spesso nel mio lavoro non è quello del sarcasmo. Il sarcasmo può essere una formula, può essere un'apparenza, ma quello che mi muove credo sia uno spirito umanista, ed è lo stesso che sono sicuro anche questa edizione, questa 10ª edizione del Siloe Film Festival vorrà contenere, vorrà promuovere, vorrà sostenere, e proprio attraverso uno sguardo che per esempio elude, delude quella che è una prima apparenza anche qua, che i cortometraggi siano dei piccoli film. Ebbene, il cortometraggio ha a che fare con una durata, deve essere sotto i 30 minuti.

0: qualche approssimazione, ovviamente l'essere di pochi, no, da quelli happy few, anche con ricadute sociologiche, la quantità, la massa, la congerie, invece la qualità non sapeva cos'era. Ecco, forse quella distinzione era troppo forte, ma oggi di certo viviamo nell'epoca della definizione in cui un criterio di quantità, non so quanti megapixel ha il mio dispositivo, che risoluzione hanno le mie foto, viene spacciata per un criterio di qualità. Invece no, la definizione è una menzogna, è un fatto critico opporsi a questa menzogna, ma anche appunto un supplemento di indagine in senso umanista. Non ci sono piccoli film, mi verrebbe da dire, parlando dei cortometraggi, ma film che durano meno, possono essere capolavori come i lungometraggi.
1: E quanti sono i film che sono arrivati in concorso?
0: Sono parecchi film, adesso il numero non te lo so dire esattamente, comunque più di un centinaio. Ne selezioneremo 6 che verranno poi proiettati a Poggi del Sasso, alla comunità monastica di Silo, e verranno sottoposti a 2 giurie, una dei monaci e uno appunto del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, anche per restituire su queste opere 2 sguardi che possono collimare ma non necessariamente devono coincidere, anche questo all'insegna della pluralità, della varietà che questo festival vuole promuovere.
1: E come si svolgeranno le 2 giornate? Perché si svolge tutto quanto in 2 giorni, non soltanto 23
0: luglio. Sì, in 2 giorni, giovedì 23 luglio ci sarà un dibattito con me inizialmente nel pomeriggio proprio sulle linee guida di questo ritorno al futuro del festival. Ci sarà poi una discussione con la comunità dei monaci, anche gli ospiti, coloro che vorranno presenziare a questo importante momento, e poi la proiezione dei 6 film appunto selezionati. L'indomani, venerdì 4 luglio, ci sarà appunto l'arrivo dei giovani del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, un workshop anche per illuminare non solo questa edizione anche a livello tematico, ma anche le prossime, per costruire insieme a questi giovani le prossime 2 tappe, l'edizione del 2027 e del 2028. Ci sarà anche una mia lezione sulle figure Cristi e su Gesù al cinema, che contemplerà film quali Il Re del Re, Jesus Christ Superstar, ma anche appunto le parabole, Le Onde del Destino, dove la figura Cristi emerge in tutta la crudezza del contemporaneo, Il Cattivo Tenente. Quindi nel pomeriggio la proiezione dei cortometraggi, avremo ospite che porterà la Croce della Gioia, Mimmo Paladino, e poi alla sera la proiezione di un'opera dello stesso Mimmo Paladino, un'opera audiovisiva, ovviamente La Divina Cometa. 2 giorni quindi molto, molto intensi, non solo per il numero di appuntamenti, ma per come intendiamo promuovere questi appuntamenti e declinarli a Siloe.
1: Solo un'ultima domanda, visto che la tua ultima parola è stata Siloe, cioè il nome di questo festival è legato in qualche modo alla visione, no? Quindi mi sembra un film azzeccatissimo.
0: Assolutamente, questa è una notazione molto, molto importante. Non so se ci sia anche una piscina, devo dirti la verità, non credo, però di sicuro questo ha a che vedere appunto con la visione, letteralmente. È un festival che vuole ricostituire l'importanza della visione come atto umano e umanista. Non si vedono solo dei film, ma si vedono anche delle persone che vedono quegli stessi film. Quindi il concetto di comunità e il concetto della visione sono strettamente intrecciati, e in entrambi credo che lo spirito critico possa essere importante.
1: Grazie, allora grazie a Federico Pontigia, direttore.
0: Grazie
1: artistico.
0: Rosario.
1: A te del Siloe Film Festival, che quest'anno, dicevamo, compie 10 anni e che si svolgerà il 23 e il 24 luglio a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto. Grazie di essere stato con noi. Buon lavoro, Federico.
0: Grazie, Rosario. Un abbraccione a te.

0: Il secondo festival di cui parliamo è quello che forse per eccellenza è legato appunto al cinema e alla presenza dei giovani. Stiamo parlando del Giffoni Film Fest, una realtà ormai importantissima nel panorama internazionale, voglio dire. Questa è la 56esima edizione, quindi veramente una storia importante, e molti di voi ricorderanno che la sua necessità era stata sottolineata da un grandissimo autore del cinema francese, oltre che un appassionato conoscitore delle psicologie proprio dei più giovani, e stiamo parlando di François Truffaut. Per parlare di questa 56esima edizione del Giffoni Film Festival abbiamo con noi un graditissimo ritorno, Tonino Pinto, ben arrivato, buongiorno Tonino.
1: Buongiorno Rosario, ben trovato, e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori della Radio Vaticana.
0: Sì.
1: Beh, devo dire che hai detto una cosa importantissima: se non c'era, disse Truffaut, all'inizio di questa avventura bisognava inventarlo, ed è diventato un po' una frase simbolo stampata su carta e anche su un monumento, un piccolo monumento che ricorda quella visita. Insieme con lui vennero anche Robert De Niro e tantissimi altri personaggi a testimoniare questa validità di questa grande manifestazione inventata 56 anni fa da un ragazzo diciottenne che aveva la passione del cinema e che con pochi soldi riuscì, e una piccola sala cinematografica del paese, riuscì a creare un'avventura che oggi si fa in tutto il mondo, anche ad Hollywood. Devo ricordare che nel giubileo del 2000 Papa Wojtyła ha ricevuto una delegazione del festival abbracciando tutti i suoi componenti, con un treno speciale che è partito da Salerno e diretto alla stazione Vaticana di San Pietro.
0: Sì.
1: E poi recentemente l'Istat, che è l'Istituto di Statistica Nazionale, ha pubblicato dei dati veramente interessanti. Sapete quali sono i festival più seguiti in Italia e nel mondo? Italiani naturalmente, ce ne sono tantissimi di festival, sì, ma quelli più seguiti e più conosciuti sono il Festival di Giffoni e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Insomma, un bel risultato. Quest'anno 5.000 giovani giurati da 34 paesi, dai 3 anni ai 18 anni, che sono ospitati nelle famiglie di Giffoni. Pensate, il meccanismo non è mai cambiato. 104 film selezionati in concorso dal direttore artistico Luca Apolito, eventi speciali, anteprime, incontri ravvicinati e dibattiti con attori, registi, produttori, insomma vengono un po' da tutto il mondo. Se non c'era, come dicevi tu e ricordavi, disse Truffaut, bisognava inventarlo, ed è proprio vero, quella festa per Claudio Gubitosi, oggi dirigente d'onore, che ha ceduto lo scettro del comando al direttore generale, che è il figlio Jacopo, peraltro preparatissimo, anche perché è cresciuto proprio con questi ragazzi. C'è uno staff di oltre 100 persone che lavora tutto l'anno, perché nel frattempo è nata la città del cinema. Cioè, il paese oggi ospita la città del cinema, che è poco più piccola di Cinecittà a Roma, che ha 8 sale gigantesche cinematografiche di altissima definizione, un museo del cinema, centri di produzione e di distribuzione. Insomma, questa edizione che si svolge da anni in questa bellissima città del cinema proporrà anche molto, molto presto, sempre sul tema dell'impossibile, che è il tema di quest'anno, per guardare al futuro senza paura, un cinema nuovo, un cinema selezionato da questa equipe di collaboratori di Gubitosi, che girano tutti i festival più importanti per vedere, per conoscere dove va il cinema mondiale, per poi poterlo proporre ai ragazzi. Il cinema deve rimanere libero, come questi ragazzi, mi disse una volta Mark Ruffalo, candidato all'Oscar, l'attore che è venuto insieme con tantissimi altri personaggi, da Alberto Sordi a Meryl Streep, da Nicolas Cage a Richard Gere, Oliver Stone, insomma sono stati testimoni. Tu pensa che Meryl Streep, Rosario,
0: sì,
1: venne qui per 2 giorni, ci rimase invece 2 settimane e quando venne a fare la conferenza stampa a Giffoni nel vecchio convento appena restaurato, rimase così colpita dal contatto con questi ragazzi, perché tu pensa che questi ragazzi, anche piccoli, hanno la loro divisa, il loro zainetto, vedono i film con una serietà incredibile, e quando poi sei a contatto, questi personaggi dello spettacolo abituati alle grandi conferenze stampa, ai grandi red carpet, si trovano invece in una maniera del tutto informale, a contatto con una realtà giovanile, estremamente preparata, con delle domande che rimani con la bocca aperta, per cui sì, si spogliano dal vestito della sera che noi siamo abituati a vedere sia sullo schermo che sui red carpet, uh-huh, e diventano persone umane che finalmente si confrontano con una realtà che li colpisce e forse gli regala un momento di vita veramente bello. È soltanto questo il segreto di questo festival, secondo me, l'idea geniale peraltro. Sì. Insomma, dal 17 al 24 luglio i ragazzi del GIF, divisi per categoria, vedranno sugli schermi commedie, drammi, film musicali, cartoni animati, riflessioni sul mondo che ci circonda, un dibattiti, c'è un po' di tutto. È stato inaugurato da Sunny Dancer di George Jacques con Bella Ramsey, ex ragazza prodigio, oggi attrice di punta. È un film che ha inaugurato questo festival con la storia vera di una ragazzina ospite di un campus per giovani affetti da tumore come lei stessa. Tanti gli ospiti che verranno quest'anno, che stanno venendo già: Donatella Finocchiaro, Carolina Crescentini, Raul Bova, Matilde De Angelis, Benedetta Porcaroli, Michele Riondino, ma è soltanto l'inizio. Applausi alla fine della proiezione del film Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettini, hanno parlato tutti i giornali proprio stamattina, è stato scritto da Cecchettini, che è il papà, e Marco Francioso, per ricordare e non dimenticare la figlia Giulia, Giulia Cecchettini, sì, vittima di femminicidio. Insomma, poi c'è una cosa veramente straordinaria che io consiglio a tutti di avere tempo per andarlo a rivedere, per uscire presto nelle sale. Entusiasmo alle stelle, proprio basato sul libro di Luis Sepúlveda, Grandi e piccini, per il capolavoro d'animazione diretto da Enzo Dalò del 1998, è stato restaurato in 4K, e sto parlando della Gabbianella ed il Gatto. Sì. Pensa che la voce del gatto è quella di Carlo Verdone, poi c'è Antonio Albanese, è un capolavoro, è un film bellissimo. Sì. E poi abbiamo visto L'Isola dei Ricordi, con un film, altro film d'animazione con Sean Sexton, e poi a GIF è anche arrivato il momento di Zero Calcare, a proposito dei disegni d'animazione. Invece, ispirato alle battaglie di Greta Thunberg, c'è stata anche l'anteprima di Greta e le favole vere di Bernardo Carboni con Sara Ciocca, per liberare la storia di una bambina che per liberare fa un'avventura pazzesca per liberare il cucciolo di un orso polare. Non è soltanto tema per bambini, ovviamente, perché ci sono film per i più grandicelli come Becoming Here, raccontato da Francesca Michelin, fra le anteprime, oppure Oceania di Thomas Cale, ma è soltanto una parte di questo enorme percorso che ha rapito me da oltre 40 anni. Immagino. Quando cominciai a venire qui 40 anni fa in esclusiva per il TG3 di Sandro Curzi, volevo andare in ferie, lui invece mi disse: no, fammi sto favore, vai a Gifoni. Vabbè, ma è una cosa per ragazzi, disse io. E invece ci arrivai con la sua BMW, con l'aria condizionata, 40 gradi di caldo, me ne volevo scappare. Uh-huh. Invece il proprietario di una pasticceria che c'aveva l'aria condizionata mi riconobbe, disse: dottore, benvenuto. E detto: ma qui non c'è nessuno, sono andati tutti a mangiare, però adesso vengono questi ragazzi. Insomma, mi misero a disposizione un tavolino, un telefono col filo, c'erano i telefonini, sì, e una macchina da scrivere, e io cominciai la mia avventura che non si è mai più fermata. Ma hanno fatto cittadino onorario, devo dire, insieme con Giorgio Napolitano, però la magia di questa città di Gifoni è difficile da poterlo spiegare senza sembrare presuntuosi. Ma quando poi sono finiti loro, gli organizzatori, con i ragazzi però locali, quindi in questo caso americani, a salire addirittura con il Gifoni sul palcoscenico ad Hollywood, dove si fanno gli Oscar, beh, io devo dire che lo stesso Dino De Laurentiis, un grande produttore, forse il più grande che abbia avuto il cinema italiano, ospitando Claudio Gubitosi, allora in quella circostanza giustamente disse: ma la magia qual è? E giustamente Claudio Gubitosi gli rispose: la magia sono i giovani. E quindi un inno ai giovani, allora dovremmo riflettere tutti, anche il cinema.
0: Hai ragione, sì sì. Senti Tonino, volevo farti due domande, mi sono venute in mente mentre appunto mi parlavi di questo. Allora, intanto tu hai nominato Luis Sepúlveda, no? L'autore della Gabbianella e il Gatto. Tu hai avuto modo di incontrarlo?
1: Bravo, ma come fai? Ma è un fatto di telepatia, ti stavo per dire proprio questo. Io l'ho intervistato Sepúlveda, non una volta sola, parecchie volte. Sì. Ho delle interviste bellissime fatte con Sepúlveda, perché Sepúlveda la prima intervista gliela feci quando riuscirono a ritrovare i resti del Che Guevara in Bolivia. E allora non mi ricordo se ero in Sud America, insomma, incontrai Sepulveda. Ah, ecco, il Festival di Cartagena de Indias, ospite di García Márquez, alto amico e alto premio Nobel. Intervistai Sepulveda e rimasi stupito e anche ammirato. La Gabbianella e il Gatto è soltanto una piccola cosa, ma quell'uomo, su lui che si dovrebbero fare parecchi film.
0: Sì, immagino. Senti, l'altra cosa invece che mi veniva in mente è che il tema di quest'anno, appunto, del Gifoni è le cose impossibili. Ma tu lo hai dimostrato anche con il tuo ultimo libro, no? Le interviste impossibili. La parola impossibile per te non esiste.
1: Che carino che sei, ricordo. È una combinazione, sembra fatta apposta, invece è stato un caso. Ma se tu ci rifletti però, Rosario, attorno a noi è proprio il caso di dire che dobbiamo affrontare l'impossibile. Io non ho pensato a questo, onestamente. Le mie interviste impossibili, come sai, sono 21 omaggi ad una Hollywood che non c'è più, ad un cinematografo che non c'è più, a dei personaggi straordinari che sono riuscito a rappresentare in una maniera non paludata, cercando delle risposte che loro in effetti hanno dato e che li ha resi umani. E sto parlando, ne cito uno su tutte, Marilyn Monroe, per esempio, una donna straordinaria che non è stata soltanto un'immagine visiva, come ha detto Marlon Brando in una sua biografia che è stata recentemente ripubblicata. Donna veramente straordinaria che ha difeso, per esempio, tutte le ghettizzazioni razziali nell'America degli anni 50, compresa Hollywood ovviamente, dove una grande amica sua, che era Ella Fitzgerald, che Marilyn amava molto il jazz, non riusciva a cantare in un famoso locale, il più famoso, dove andavano un po' tutti, perché era nera. Allora lei chiamò davanti ad Ella Fitzgerald, dice: dammi un po' il telefono. Chiamò il proprietario del locale e disse: senti bello, se tu fai suonare Ella Fitzgerald, ma no, ma guarda Marilyn, io non posso farlo perché sennò mi scasso nel locale. Allora senti bene, io mi impegno per iscritto a venire tutte le sere in prima fila e mi porto dietro a tutta Hollywood per sentire. Un mese ci è andata. Ora dimmi tu se questa donna non era straordinaria. Che cosa ci fa riflettere? Non sono così presuntuoso da pretendere di essere stato io quello che spiega perché. Ma dietro un attore, qual è la parte vera dell'attore? Perché là, questo è un involucro di successo, George Clooney, Humphrey Bogart, Errol Flynn, ma quello vero com'è? Io credo che lo sappiano in pochi, ed è forse la parte negativa della stessa vita di un attore, quando cerca, forse oggi è più facile, ma insomma tu capisci, e il pubblico credo che sia intelligentemente affascinato quando scopre tutto quanto questo e dice: ma sai che io non sapevo che era così? Perché non è lo schermo quello che tira fuori il personaggio vero di cui siamo innamorati vedendo un film, ma scopri un'altra persona che ha delle qualità straordinarie. Peccato che dovremmo estendere tutto quanto questo bel discorso all'uomo stesso, in fondo, no? Certo. Lo insegna anche la Chiesa, lo dice anche la religione, la nostra religione, portandoci con i piedi per terra a non essere utopici e a guardare ad una realtà che ci riguarda da vicino. Ma insomma, questo è un altro discorso, è un altro film.
0: Certo, certo. Senti Tonino, ti ringrazio moltissimo naturalmente di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di questo festival così importante, ma a me veniva anche in mente che proprio la categoria dell'impossibilità tu non l'hai mai considerata, cioè anche quelle che sembravano, dico, non soltanto quelle che hai così magistralmente immaginato nel tuo libro, ma anche quelle che potevano sembrare delle occasioni difficili di incontro con dei personaggi molto famosi, tu non ti sei mai tirato indietro?
1: No, forse quella è stata una cosa istintiva.
0: Sì.
1: Perché ne ho fatte di tutti i colori, devo dirti la verità, ma la mia amicizia con Garbo Masquez, per esempio, già da sola questa potrebbe essere indicativa di questa vita, di questo quasi novantenne che ti sta parlando al telefono adesso e che non ha smesso ancora di alzarsi alle 6 del mattino e cercare di fare, perché sai quanti festival seguo io? Ne seguo ben 4.
0: Beh,
1: tutti gli anni,
0: sì,
1: che forse
0: sì,
1: diventano 5, ma la realtà è che io ho seguito anche la lavorazione di tanti film come La chiamata di Pontecorvo, sì, che fu girato con Marlon Brando proprio a Cartagena de Indias, la città di Capo Marquez, e fu in quella circostanza che scoprii sul set di un film in Africa che racconta con Enrico Maria Salerno, che sto parlando di 50 anni fa, 45 anni fa, che scoprii la passione di Gabo nei confronti del cinema, perché stava con tutto il set di questo film meraviglioso di Gillo Pontecorvo, che parlava di rivoluzioni, di indipendenza ai primi alla fine dell'Ottocento, quindi film abbastanza complesso. E l'amicizia con Gabo è nata lì ed è proseguita nel tempo fino a quando poi si è ammalato gravemente recentemente e convinsi il direttore del TG1 a mandarmi a fare un omaggio a Gabo Marquez, che era in ospedale a Città del Messico, e andare a Cartagena per ricordare tutti i primi passi che aveva fatto come giornalista, sì, su quotidiano locale, e dedicargli questo omaggio. Pensa che non poteva muoversi dall'ospedale, e io avevo fretta di finire e tornare a Roma per montare il documentario La perda del Caribe, il titolo, sì, lo potete trovare anche su Rai Play, e io non sapevo come chiudere. Allora mi inventai, la mia assistente di produzione aveva un marito gelosissimo, ma che per fortuna sua somigliava molto a Gabo. Allora gli dissi di venire con un paio di pantaloni scuri, una camicia bianca, un sombrero ed un bastone elegante. Lo mise su una carrozzella, che adesso ci sono queste carrozzelle bellissime che fanno tutto il centro storico di Cartagena, che è una città stupenda, patrimonio dell'UNESCO, stupenda. E le ultime immagini si vede questa carrozzella con il finto Gabo, che poi scende e entra in un grande portone del Cinquecento, come si siede come per scrivere un romanzo, sotto un bolero bellissimo, e le ultime parole che io dico si rifanno naturalmente a uno dei libri di Gabo, Viverla per raccontarla, dedicato proprio a Cartagena. Io dico, aveva ragione Gabo Marquez, per conoscere Cartagena bisogna davvero viverla.
0: Sì.
1: E quindi, ma questo è soltanto una piccola parte di una serie di cose impossibili, che poi sono diventate possibili.
0: Grazie, allora, grazie tante Tonino, e insomma ci risentiremo naturalmente molto presto, e buon festival a Gifoni.
1: È una gioia per me, Rosario, è una gioia perché è bella la tua trasmissione.
0: Grazie davvero, a presto Tonino, ciao. E buon lavoro, ciao.

Cari amici, siamo giunti alla nostra parte musicale. Oggi vi ho portato uno dei dischi che amo di più, una delle collezioni, uno dei songbook di Ella Fitzgerald che amo di più, quella dedicata a Irving Berlin. Questo perché Ella Fitzgerald, dopo aver ottenuto un enorme successo con il Cole Porter Songbook, che era stato registrato nel 1956, nel marzo del 1958 trovò nelle canzoni di Irving Berlin un meraviglioso veicolo per le sue straordinarie doti vocali e interpretative. Molte di queste canzoni erano apparse tra l'altro nei musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, proprio come la prima che apre l'album, Let's Face the Music and Dance, che era nel film Seguendo la Flotta.

Living Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald e composto naturalmente da due dischi, e venerdì prossimo vi faccio ascoltare il secondo disco. Chiudiamo la puntata di oggi con il brano How Deep Is The Ocean.

0: Le 16 l'informazione, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati, è stato ricevuto da oggi dal presidente dell'Ucraina Zelensky. Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi di comune interesse, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina e agli sforzi per una pace giusta e duratura, rende noto la segreteria di Stato su X. Sono iniziate oggi le operazioni nelle zone pilota del sud del Libano, dei villaggi di Forun, Sifra e Zawatar, in conformità con l'accordo trilaterale sotto l'egida del gruppo di coordinamento militare per il Libano. Si tratta del processo che prevede il ritiro delle truppe israeliane in favore della presa di controllo da parte dell'esercito regolare libanese. Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Pigott è il risultato diretto dei colloqui della scorsa settimana a Roma. Ultimi fuochi dell'ondata di calore che da giorni sta facendo boccheggiare l'Italia. Oggi sono 17 le città da bollino rosso, ossia il massimo livello di allerta. Domani saranno 18, ma mercoledì scenderanno a 7. Solo al sud rimarranno in bollino rosso. L'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: Pantheon
4: in semblance do
5: sono la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: E allora, cari amici, notizie discordanti sullo stretto di Hormuz: per i pasdaran iraniani è completamente chiuso, mentre per altre fonti alcune navi riuscirebbero a passare. La questione però rimane una: il passaggio in futuro sarà soggetto a pedaggi? Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo, ricorderemo la strage di Via D'Amelio del 19 luglio, 34 anni fa, quando fu ucciso il giudice Borsellino e parte della sua scorta. E ancora, che cosa sta succedendo in Ucraina? Ci collegheremo con Kiev. Infine, il ruolo del credito cooperativo per sostenere famiglie e imprese. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece Daniele Giorgi. Vi dicevamo, in sostanza fermo il traffico nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, afferma che l'Iran non permetterà che lo stretto di Hormuz sia utilizzato dai suoi nemici, così dice, per minacciare la sicurezza del paese. Intanto l'Agenzia iraniana per la tutela dell'ambiente ha inviato al governo una proposta per regolamentare l'imposizione di possibili pedaggi. Vedremo se poi questa proposta diventerà concreta. L'importo appunto delle tariffe sarà determinato in base al tipo di nave, alla natura del carico, alla storia operativa dell'imbarcazione e al livello di rischio ambientale associato. La proposta si basa, diciamo, dal punto di vista giuridico sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e sugli accordi correlati. Tutto questo logicamente quando non ci sarà più la guerra, perché attualmente passare per lo stretto di Hormuz è impossibile, ma anche oltremodo pericoloso. Qualche giorno fa, forse ve lo ricorderete, Trump aveva proposto dei pedaggi, ma poi sembra aver fatto dei passi indietro. Comunque, nei fatti, è una situazione non facile da dirimere, così almeno ha detto ad Edoardo Valentino Angela Stefania Bergantino, che è ordinaria di economia applicata all'Università di Bari.
8: Si tratta comunque di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, era un tratto di mare di passaggio comunque libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale, chiaramente sotto il controllo del l'Iran. Prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito, quindi di fatto la chiusura al transito è avvenuta a seguito dello scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.
9: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
8: Ma allora, sicuramente gli stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché diciamo ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati, però in regimi diciamo ordinari il passaggio inoffensivo deve essere garantito in tutti gli stretti, e la possibilità di far pagare transiti laddove è previsto dal diritto internazionale o laddove ci sono state delle opere realizzate, chiaramente è previsto, ma non era il caso dello stretto di Hormuz.
9: Lo stretto di Hormuz è uno snodo cruciale per il trasporto di petrolio. Il blocco prolungato può portarci a una crisi energetica o a dei riflessi solo sui prezzi del carburante?
8: No, assolutamente no. Sicuramente ha avuto del resto. Abbiamo visto l'impennata dell'inflazione, abbiamo visto l'aumento del costo dell'energia, ma non solo, anche diciamo, tutti i prodotti chimici che dipendono dai derivati del petrolio. C'è un impatto fortissimo anche sui prodotti agroalimentari, perché si produceva l'urea, che è alla base di molti dei concimi o dei fertilizzanti e degli antiparassitari che vengono utilizzati nelle colture. Quindi sicuramente c'è un effetto a catena su una serie di filiere produttive, non solo l'energia per riscaldamento, mobilità, pensiamo ai voli. Abbiamo visto che Lufthansa aveva cancellato nel periodo di massima crisi oltre 120.000 voli, quindi sono decisioni importanti. Fra l'altro le compagnie marittime, le compagnie aeree devono poter pianificare le loro attività, e questa situazione di instabilità aggravia i costi di qualunque tipo di organizzazione. Pensiamo ai costi per l'assicurazione, cioè se comunque si naviga e ci si muove in una situazione di guerra, i costi delle polizze assicurative per le navi, che sono dei beni di grande valore, salgono, e questi costi si riflettono chiaramente sui noli marittimi e quindi poi anche sui prodotti finiti.

Una guerra totale, ha detto lui, mossa dagli Stati Uniti, ha messo in guardia sulle conseguenze per le economie del paese. Allora, nei giorni prima dell'attacco in cui sono morti due soldati, c'erano stati altri tre raid iraniani contro la base americana di Azraq in Giordania, ma il Pentagono li avrebbe tenuti nascosti. E così appunto parliamo di quelli che sono appunto i raid. Poco fa il Pentagono invece ha smentito. A sostenere questo è il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione Trump. Nei bombardamenti decine di soldati sarebbero rimasti feriti, almeno questo dice il New York Times, e diversi elicotteri sono stati danneggiati, hanno rivelato le fonti. Lo dico però, il Pentagono al momento smentisce la notizia di aver nascosto appunto notizie di feriti in Iran. Intanto va detto che si muove anche Israele, perché il primo ministro israeliano, appunto Netanyahu, convocherà per stasera il gabinetto ridotto a causa delle preoccupazioni per la continua escalation proprio della guerra con l'Iran.

0: Ora noi continuiamo a parlare di guerra, purtroppo andiamo in Ucraina perché droni ucraini hanno colpito 7 navi della flotta ombra russa, 7 impianti energetici nella Crimea occupata e altri obiettivi militari. Questo l'ha dichiarato il comandante delle forze per i sistemi senza pilota ucraine, Robert Madiarbrovdi, secondo cui 3 petroliere e 4 navi da carico sono state colpite nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Ma proseguono anche i raid russi contro l'Ucraina. Allora, 2 persone sono morte, altre 15, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo con una bomba contro un grattacielo a Pavlograd. In Ucraina in questi giorni, ve lo ricordiamo, è l'arcivescovo Monsignor Paul Richard Gallagher, che è segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Sicuramente una situazione molto difficile anche dal punto di vista appunto dei bombardamenti che sono ripresi con estrema violenza. Allora noi ci colleghiamo con Roberto Paglialonga, che dovrebbe essere in linea, il nostro inviato che appunto sta seguendo la visita di Monsignor Gallagher. Roberto, come state vivendo, come avete vissuto questo momento di recrudescenza dei bombardamenti?
1: Buongiorno Alessandro, sì, è stato proprio così. Noi i bombardamenti li abbiamo sentiti e subiti sabato notte qui a Kiev, perché parecchi missili balistici sono arrivati sulla capitale, sui quartieri della capitale, e a detta degli analisti è stato il bombardamento più importante dall'inizio della guerra di questo tipo. Quindi parliamo di missili a lungo raggio di carattere balistico. I missili sono caduti vicino all'Annunziatura, dove noi risiedevamo, quindi abbiamo avvertito direttamente il rumore delle bombe, i vetri che tremavano, le porte che tremavano. Ci siamo rifugiati nel piccolo bunker che hanno qui allestito per l'occasione e per quando ci sono questi momenti di pericolo.
0: Allora Roberto, tu stai seguendo la missione di Monsignor Gallagher, avete girato gran parte dell'Ucraina, quali frutti ci possiamo attendere da questa visita?
1: Ma io credo che frutti siano sia di carattere diplomatico che di carattere spirituale, come anche l'arcivescovo ha avuto più volte modo di ribadire. Intanto è stato importante ribadire e far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli, ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. Invece capire la solidarietà degli altri è una cosa molto importante. E poi ci sono stati incontri di carattere naturalmente politico istituzionale, alcuni dei quali sono ovviamente rimasti riservati, con le chiese, le varie denominazioni.

0: religiose che sono presenti qui. Tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace in Ucraina, però tutti quanti ribadiscono che questa pace deve essere per noi una pace giusta. Ecco, quindi dobbiamo
1: Esattamente.
0: trovarci per poter negoziare al meglio anche con la controparte russa.
1: Ecco, tu hai detto una pace è giusta. Sicuramente dopo 4 anni di guerra il morale degli ucraini sarà abbastanza giù, oppure avete trovato comunque la voglia di reagire sia tra la popolazione sia tra la Chiesa ucraina?
0: Io devo dire che sono stato in Ucraina una prima volta nel 2017, quando era già iniziata in qualche modo la guerra nel Donbass, quindi nel Donetsk, in tutta quella zona più a sud. E allora qui però a Kiev si percepiva ovviamente molto di meno la tensione e la problematica della guerra. Oggi questo tema invece è molto più presente, molto più forte, e la popolazione molte ci ha sottolineato anche negli incontri, anche diciamo, le autorità ce l'hanno sottolineato, hanno manifestato stanchezza. Ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciò nonostante, però, dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un grande desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena. Insomma, c'è questa grinta nel voler ripartire. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare, perché questo possa
1: Certo.
0: tornare a essere al meglio per te, ecco.
1: Ecco, allora, grazie Roberto per essere stato con noi. So che voi tra poco ripartirete, siete in viaggio per Leopoli, avete lasciato da poco Kiev, tra poco tornerete in Italia. Buon viaggio.
0: Grazie a voi, grazie Alessandro, grazie a tutti. Arrivederci.

0: Eppure invece noi ci occupiamo della strage di Via D'Amelio a Palermo del 19 luglio del 92, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e altri 5 agenti della scorta. Allora, Salvatore, ieri tutta una serie di celebrazioni. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha affermato: da 30 anni sostengo che l'agenda rossa è la scatola nera della strage di Via D'Amelio. È stata sottratta da mani che non erano mani dei mafiosi, ma dai servizi segreti. Ricordiamo questa agenda rossa. In questa agenda rossa c'erano appunto gli appunti del giudice Borsellino. Il presidente Mattarella, ve lo ricordiamo ancora una volta, ha definito Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile dell'Italia. Allora, però noi ci spostiamo un attimo di lato, perché dovete sapere che dal 45 ad oggi oltre 117 minori innocenti sono stati uccisi dalle mafie in Italia. Alcuni sono stati vittime designate, altri si trovavano per caso nel posto sbagliato durante attentati. La senatrice Enza Rando è la prima firmataria in Senato del disegno di legge Liberi di Scegliere. Ora legge, è nata proprio per offrire ai figli delle famiglie mafiose la possibilità concreta, ci ha detto, di spezzare il vincolo criminale e costruirsi dunque una vita diversa.
1: Le vittime vere poi sono anche non solo i bambini che sono morti, diciamo, i clan si sparavano ed erano totalmente innocenti, ma anche i bambini dentro il contesto mafioso che sono stati uccisi per vendette nei confronti dei genitori. Ecco, di questi bambini nessuno se ne è mai occupato, ce ne siamo occupati troppo poco, perché è quasi come se fosse un destino preordinato, no? Il bambino nasce nel contesto mafioso, e io penso che in questo momento, che ancora di più le lotte alle mafie non solo si devono fare con la repressione, ancora di più e mai indebolendo la buona legislazione che abbiamo, quindi perché un bambino che nasce nel contesto mafioso deve necessariamente diventare un mafioso come il padre o come il nonno? Perché non possiamo, lo Stato non si può prenderne cura e pensare che può anche avere un altro destino? Può sceglierlo, e per sceglierlo deve conoscere che c'è altro. Allora, in questo senso, questa legge lavora su questo.
2: Questo concretamente come avverrà tramite la legge?
1: Verrà, nel senso che quando ci sono delle condizioni particolari, non so, papà in carcere al 41 bis, la mamma anche dentro il contesto mafioso, con un provvedimento giudiziario ci sarà, in funzione, diciamo, del caso particolare, delle fattispecie particolari, un allontanamento, ci sarà una sospensione o una decadenza della responsabilità genitoriale, quindi quel bambino o quella bambina viene momentaneamente allontanato, non viene adottato, non viene portato via per essere adottato, momentaneamente allontanato da quel contesto, e viene inserito, quello che è stato fatto e che si continuerà a fare con la visione di questa legge, in una famiglia che lo accoglie, che gli fa fare altro, che lo fa studiare, che quel bambino continuerà a avere rapporti con la mamma anche in carcere, continuerà a avere rapporti anche con il padre, nel senso che è ben preparato, ben accudito, nel senso anche accompagnato da un profilo psicologico, quindi in questo senso può anche andare a trovare il padre. Io, nell'esperienza che ho avuto, perché ne seguo tanti di questi bambini, siamo andati anche in carcere a trovare i padri, però questi bambini cominciano a rafforzare un'identità diversa. Oggi molti di loro che stanno studiando, si stanno diplomando, hanno sogni diversi, quindi in questo senso vengono allontanati momentaneamente. Quando avranno la maggiore età e possono scegliere, sceglieranno che cosa vogliono fare: vogliono ritornare indietro, stare con le loro famiglie, o vogliono invece fare altro. E ad oggi l'esperienza, ecco perché ho voluto fortemente questa legge, ci insegna che vogliono fare altro. Ma l'altra rivoluzione che è successa attraverso, lavorando sui bambini, quella che le mamme sono a volte vittime anche loro, non significa che non sono alcuni invece assolutamente conniventi e collusi dentro il contesto mafioso, hanno fatto anche reati gravi, ma la maggioranza di loro sono vittime. Che cosa stanno facendo? Stanno scegliendo di stare con i figli e abbandonare il contesto mafioso. E tutto questo, quando si abbandona il contesto mafioso, una donna o un bambino, guardi, il vero indebolimento del clan mafioso è questo, perché per un mafioso, specialmente dranghetista, quando la moglie...
2: E certo, si rompe il vincolo familiare, che soprattutto nell'andrangheta poi è fondamentale.
1: Perfetto, il familismo, specialmente il familismo, diciamo, dranghetista, quando un uomo, io ho seguito il processo di Lea Garofalo e pensavo, perché dopo 10 anni tu devi ammazzare tua moglie, la tua compagna? Perché in quel momento ha ripristinato il suo potere, secondo lui. Ecco, noi non dobbiamo impedire questo, ma quando mi sono veramente resa conto da dentro che abbiamo indebolito quel clan mafioso, quel quel soggetto mafioso. Ecco perché bisogna lavorare sicuramente sotto un profilo di repressione, ottima legislazione, rafforziamola, non indeboliamo l'intercettazione, non indeboliamo tutto il meccanismo dei collaboratori di giustizia, ma lavoriamo prima del reato con i bambini. I bambini sono vittime, anche il bambino che nasce dentro il contesto mafioso. Perché doveva essere ucciso il figlio del collaboratore di giustizia di Matteo solo perché papà stava collaborando?
2: Certo, per chiudere, ha visto dei risultati concreti in questa sua attività?
1: Assolutamente, guardi, io naturalmente nella mia funzione precedente di Libera ho seguito tutte le storie, ho ricevuto un messaggio straordinario di due di questi bambini, uno di quelli che mi aveva detto anche appunto che voleva fare quello che fa papà, perché il papà per un bambino è il mondo, no? Grazie per quello che ha fatto, perché così aiutiamo tanti altri bambini. Ecco, nella mia esperienza prima, la maggior parte di queste persone, con una grande sofferenza, perché l'identità mafiosa è molto forte, però quando vai via c'è un momento di distacco, ma sono bambini che quando cominciano a ritornare ad essere bambini, alcuni di loro mi dicono: ma io lì avevo solo armi, vedevo proiettili, ora vedo libri, penne, e ora mi sento meglio, perché anche se ero bambina abituata, però ero spaventato quando venivano i carabinieri a fare magari, diciamo, le perquisizioni. Da qualche anno sono stata accanto anche a mogli, figli di mafiosi, no? Che però hanno fatto una rottura straordinaria.
0: E allora, le imprese dell'eurozona hanno segnalato un ulteriore irrigidimento netto dei tassi di interesse sui prestiti bancari e delle altre condizioni di concessione del credito. Questo emerge da un sondaggio della BCE effettuato tra il 21 maggio e il 26 giugno. Anche su questo è intervenuto il presidente di Federcasse, le banche di credito cooperativo, Augusto Dell'Erba. Ecco, secondo gli ultimi dati disponibili dello scorso marzo, in 808 comuni si tratta dell'unica presenza bancaria, segnando un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. E quanto emerge, appunto, è emerso dall'assemblea di Federcasse, dove è stato sottolineato che si tratta di comuni in gran parte molto molto piccoli, caratterizzati per quasi l'82% da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Un'assemblea che ha anche voluto ricordare i 135 anni della Rerum Novarum, appunto così ci ha detto il presidente Augusto Dell'Erba.
3: Un significato particolarmente importante, perché come sappiamo fu proprio la Rerum Novarum che, superando una certa fase critica, mosse i cattolici ad impegnarsi nella società civile, e dal punto di vista del sostegno all'economia nacquero molte casse rurali, proprio sulla sollecitazione che veniva da Leone XIII, e non a caso le prime casse rurali nacquero nelle canoniche. Furono i sacerdoti di quel tempo che si impegnarono ad aiutare tanta gente a vincere l'usura che in quegli anni dilagava.
4: Ecco, com'è cambiato oggi il panorama finanziario? Ci sono grosse tensioni a livello internazionale. Lei che cosa teme per i risparmiatori e soprattutto per i vostri soci?
3: Ma per i risparmiatori non abbiamo motivi di preoccupazione, perché i sistemi bancari sono solidi. Il sistema bancario complessivamente tende alla finanziarizzazione. Noi ci caratterizziamo per essere banche che in Italia svolgiamo la nostra funzione nella economia reale, quindi nella concessione del credito alle famiglie, alle piccole e alle medie imprese, che fanno parte dell'ossatura portante della struttura economica di questo paese.
4: Ecco, voi siete molto radicati sul territorio, di questo c'è bisogno, ma soprattutto però in questo momento quali difficoltà incontrate?
3: Noi non solo siamo legati al territorio, ma siamo espressione delle comunità di territorio, perché come lei ricorda, per essere soci di una banca di credito cooperativo bisogna realmente abitare quel territorio. Le preoccupazioni che sono dinanzi a noi sono quelle che riguardano la incertezza complessiva del momento. però se guardiamo che siamo in una seconda fase di incertezza dopo quella del Covid, perché anche quella del Covid fu una fase di grande incertezza, beh, direi che la struttura economica e laboriosa, direi, delle imprese italiane, delle famiglie italiane, tende a superare queste fasi di criticità. Abbiamo un'esperienza che dal dopoguerra ad oggi è molto ampia in questo senso, quindi preoccupazione ma fiducia.
4: Ecco, però come si combina la vostra presenza sul territorio, fatta anche di piccole casse, di piccole banche, con una tendenza invece a livello nazionale in cui è anche europeo si va verso una maggiore concentrazione delle banche?
3: Noi abbiamo conservato le nostre individualità e la nostra forma giuridica radicalmente diversa da quella delle banche SPA consente a noi la conservazione delle autonomie territoriali, e anche quest'anno, che ricordiamo i 10 anni dalla riforma, confermano come le nostre banche siano state capaci di meritarsi l'autonomia.
4: Senta, per chiudere, le cooperative sono preoccupate per un possibile rialzo dei tassi di interesse, vediamo quello che sta succedendo con l'inflazione, che probabilmente quest'anno aumenterà per effetto dei costi energetici. Se questo dovesse succedere, che cosa lei pensa? Cioè, quali sarebbero le preoccupazioni per l'economia reale in un'Italia che oggettivamente cresce molto poco e d'altronde anche il resto d'Europa non fa molto meglio?
3: La mancata crescita dell'Europa, potremmo definire ormai un fatto strutturale, è difficile pensare a una crescita dell'economia in Europa e in Italia, che sono paesi maturi, che si sviluppi a percentuali molto elevate. Se ci sarà la crescita della inflazione, come sembra che possa accadere, io credo che le manovre della BCE aiuteranno a contenerla come in passato è andata. Certo, l'aumento dell'inflazione comporta l'incremento dei costi del credito, però queste sono fasi che direi fisiologiche, fanno parte di quel quadro di incertezza al quale facevamo riferimento prima.
4: E fasi anche temporanee, ritiene?
3: Beh, normalmente questi cicli hanno tempi brevi, perché poi vi è l'interesse generale a voler comprimere queste fasi e riportare l'economia nei giusti binari. In questi anni, appunto, quando abbiamo vissuto la crisi del Covid, abbiamo visto che tutto sommato abbiamo reagito bene, con efficacia, con competenza. Quindi bisogna sempre fare affidamento sulla intelligenza delle imprese italiane, delle famiglie italiane, che sanno reagire alle crisi con efficienza.

0: alla radio.
1: Allora, cari amici, più di 33 milioni di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, ma che ruolo hanno avuto i cammini, sinonimo di un turismo lento, che richiama davvero a ritmi più spirituali? E allora vi diciamo, si è da poco concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 fu avviato il progetto Cammini Giubilari. Con interventi 3 milioni di fondi giubilari, l'amministrazione capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti. In qualche modo sono state valorizzate le vie d'ingresso a Roma: la via Francigena del Nord, il cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Abbiamo voluto cogliere l'occasione del Giubileo per promuovere questi territori come itinerari di turismo lento e sostenibile. Allora, queste non sono parole mie, ma sono parole dell'assessore appunto all'ambiente e all'agricoltura, Sabina Forzi, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, assessore.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dovendo tracciare diciamo un bilancio, quante persone sono arrivate a Roma attraverso questi cammini?
2: Abbiamo tracciato un bilancio proprio domenica scorsa all'interno di una bellissima iniziativa con un ultimo cammino e abbiamo raccontato appunto queste 1100 iniziative che sono state organizzate su questi itinerari e ci sono stati sicuramente oltre i 5000 camminatori contati, perché in realtà si sono accreditati nelle giornate delle iniziative, quindi poi bisogna aggiungere quelli che hanno camminato da soli o con piccoli gruppi e che sono arrivati a Roma attraverso appunto questo cammino più lento, slow, dove si apprezza la spiritualità, il paesaggio, un altro modo di arrivare veramente e di vivere Roma.
1: Senta, assessore, come li avete riqualificati questi cammini? Perché questi sono cammini millenari in sostanza.
2: Questi sono cammini millenari, in realtà abbiamo fatto diversi interventi, per esempio sulla Francigena Nord, soprattutto nella parte che attraversa il Parco dell'Insugherata e il Parco di Montemario, sono state ripristinate tutte le aree dei tracciati, sono stati ampliati i tracciati, è stata ripulita la vegetazione, in alcuni casi è stata risistemata la terra battuta che accompagna il percorso, le recinzioni che erano danneggiate, in alcuni casi abbiamo addirittura riqualificato proprio il belvedere, quelle che affacciavano in alcuni punti dove la città si vede insomma nel suo splendore. In altri, come il cammino di Francesco, stava meglio da un punto di vista di percorribilità, ma era difficile da seguirlo e quindi è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale, i pannelli informativi, anche perché lì ci sono delle parti dove si passa in una parte di città, quindi si esce dal tracciato dell'Aniene, non so, a Piazza Sempione, poi si attraversa la piazza e un ponte per poi riprenderlo in un altro punto, quindi l'informazione era fondamentale, così come nella Francigena Sud. Ma io penso che sia stato però un lavoro che ha portato non solo il risultato durante il Giubileo, ma un po' quel pensiero che noi abbiamo.
1: Ecco,
2: che
1: appunto, cioè bisogna adesso guardare oltre al Giubileo.
2: Bisogna guardare oltre, bisogna guardare a questo afflusso di turisti anche. Dobbiamo combattere sempre di più il turismo morde e fuggi, dobbiamo pensare che nella città eterna ci possano essere dei turismi diversi, un turismo più lento che guarda non solo ai monumenti principali, diciamo a San Pietro, alla Fontana di Trevi o al Colosseo, ma anche, non so, a tutto l'acquedotto romano, con quelle bellezze di camminate arrivando verso il Parco dell'Appia Antica, oggi zona UNESCO, e quindi si può veramente arrivare a Roma camminando o in bicicletta, soggiornando nelle aziende agricole, sono 2000 in città, e poi appunto arrivando nel centro attraverso un altro sistema. perché in questo senso si coglie veramente la, non solo la cultura storica ma anche la cultura contemporanea, e si vive la città in maniera più profonda.
1: Insomma, non solo il turismo delle case vacanze, che forse sono pure un po' troppe. Allora io ringrazio per essere stata con noi Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura e all'ambiente del Comune di Roma, il Campidoglio. Grazie assessore.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui siamo.
1: E allora cominciamo il nostro viaggio attraverso questi cammini giubilari. Siamo sulla via Francigena, pensata al Medioevo, per portare i pellegrini da Canterbury a Roma. Ecco, un filo che in qualche modo unisce l'Europa dei popoli, delle culture, che tocca cinque stati, appunto, l'abbiamo detto, partiamo dal Regno Unito, poi per passare andare in Francia, in Svizzera, infine arrivare in Italia, dunque passare per tutte le regioni del nord, arrivare fino in Puglia e poi appunto si arriva a Roma, alla città del Vaticano, diciamo veramente un'esperienza a 360 gradi. Ora però ci occupiamo in questa parte della Francigena del sud, della parte sud di questo cammino, e per la precisione del tratto che va da Roma fino ai confini del Lazio. Allora, Giancarlo Forte è presidente del Gruppo dei 12, che è un'associazione che appunto si occupa di far conoscere la Francigena del Sud, e proprio ci ha detto una cosa che abbiamo rilevato con interesse: sempre più stranieri fanno proprio questo cammino.
3: Eh sì, la Francigena nel Sud del Lazio consiglio fortissimamente di farlo, perché è un cammino tanto che a livello storico, archeologico, spirituale e ambientale è unico, perché noi incontriamo 4-5 parchi regionali, tra cui appunto l'Appia Antica, Castelli Romani, il Parco degli Ausoni, il Lago di Fondo, il Parco degli Aurunci e la Riviera di Ulisse. A livello ambientale è uno dei più vari. Passiamo sul mare, due laghi, monti, e anche a livello, diciamo, di bellezze archeologiche e storiche è ricchissimo. Noi passiamo due abbazie, l'abbazia di Valviciolo e l'abbazia di Fossanova a Priverno, passiamo zone archeologiche come l'antica Minturne o l'antica Norba con i suoi muri megalitici, e poi passiamo anche borghi tra i più belli d'Italia. Pensiamo soltanto a Sermoneta o a Nemi, che sono bandiere arancioni per i borghi più belli d'Italia. E quindi, diciamo, poi ci sono le città che sono più conosciute a livello anche turistico, che sono appunto Terracina o Gaeta.
1: E in effetti, senta, andando per queste città si possono vedere anche trovare le indicazioni per la Francigena. Ma qual è il rapporto che voi, se lo instaurate in qualche modo, con la popolazione locale? Insomma, come si riescono poi a vivere tramite le emozioni questa via?
3: Noi ci occupiamo anche della manutenzione e dell'aiuto che si dà anche ai pellegrini che passano su questa via. Il 90% dei pellegrini vanno da Roma a Santa Maria di Leuca, appunto transitano verso sud, e il 99% sono stranieri. Noi con la popolazione abbiamo un rapporto eccezionale, intanto con le varie amministrazioni che si stanno sensibilizzando molto a quello che è il turismo lento e slow, ma anche con la stessa popolazione attraverso le associazioni e le associazioni locali. Noi abbiamo dei rapporti con tantissime associazioni, in primis le Proloco, ma anche le associazioni di camminatori, le associazioni culturali che sono appunto nel territorio. Ce ne sono decine e decine di associazioni che collaborano con noi. Quando facciamo le nostre iniziative, le nostre camminate, noi ogni sabato tocchiamo un punto, una zona, un'area della Francigena, con una camminata, con eventi, eccetera. Coinvolgiamo sempre la popolazione che ha con noi un rapporto strettissimo. Noi, ecco, per concludere, facciamo per esempio una volta l'anno International Walk, che è una camminata che da Sessaurunca in Campania arriva fino a Roma. Sono 14 tappe. dove portiamo stranieri da tutto il mondo, no? Australia, Giappone, e incontrano le popolazioni, la stessa gente, i luoghi dove vengono attraversati, fanno un'accoglienza molto calorosa ai camminatori, quindi preparano delle pietanze, tutti i cittadini che sono su questa via, insomma, conoscono bene che,
4: ecco, ne apprezzano le qualità. Senta, per chiudere,
3: sì, ne apprezzano molto, sì.
4: Ecco, senta, per chiudere, gli aspetti religiosi quali sono? Lei in qualche modo ne ha parlato delle abbazie storiche che toccate, però se dovesse in qualche modo riassumere diciamo le tappe religiose di questo cammino, che cosa le viene in mente?
3: Prima di tutto mi viene in mente il monastero di San Magno, che è un luogo spirituale e di accoglienza ai pellegrini, dove veramente ritrovi un'atmosfera che ti fa incontrare te stesso e ti fa incontrare anche per chi crede, poi oltretutto anche il Signore, insomma. Ecco, il monastero di San Magno racchiude un po' tutta quella che è la spiritualità del cammino. E poi c'è Fossanova, che è l'abbazia più bella forse in Europa, dove storia, religione e spiritualità si incontrano.
1: Andiamo un po' più a nord, ecco, la via di Francesco è un unico cammino per raggiungere Assisi sui passi di San Francesco. Da dove si parte? Si parte appunto da Firenze, Rimini, Laverna, oppure si può partire anche da sud. Da Assisi si può raggiungere Città Eterna seguendo appunto la via di Francesco di Roma. Ecco, la potete fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, ed è un luogo che in qualche modo collega tanti luoghi appunto della predicazione del santo di Assisi. E la parte del Lazio non è meno bella ed evocativa, diciamo, della parte umbra. Così ci ha detto Francesco Senatore, portavoce della rete associativa della via di Francesco nel Lazio.
5: È un cammino dove le accoglienze sono veramente particolari, cioè in ognuna si vive un po' l'essenza di Francesco. Siamo riusciti a costruire con tutta la rete del Lazio una rete di persone che amano veramente chi cammina e anche il senso proprio di Francesco. Inoltre, quello che c'è di bello è che si toccano dei luoghi che sono talmente pieni di quello che Francesco trasmetteva, che sono i luoghi abbastanza simbolo qui nel Lazio, che c'è sia la parte dell'anello della Valle Santa, quindi dove ci sono Poggio Bustone, Greccio, la foresta. Quindi ci sono una serie di monasteri dove ancora ci sono i francescani, e quindi c'è un incontro anche con quello che è sia la spiritualità, ma sia anche proprio la parola di Francesco vissuta con delle persone che hanno a cuore il camminatore e il pellegrino.
1: Allora, lei appunto ha parlato anche molto degli aspetti religiosi, ma chi si incammina lungo questo, appunto, questo sentiero, lungo questa via, che cosa riceve, diciamo, dai francescani che incontra?
5: Un contesto moderno di quella che è la parola di Francesco, secondo me. Cioè, nel senso che si riescono a trovare una serenità e un'armonia che è sia costituita dal luogo dove loro sono, ma anche proprio il cammino di solito già porta a questo. Dopo 2-3 giorni di cammino si arriva ad entrare in una dimensione che ti fa sentire molto più le tue percezioni, ti amplifica il modo di vedere quello che è intorno, le persone, i luoghi, il tuo vissuto. Quando poi si arriva ad incontrare un francescano, questa cosa diventa ancora più forte, perché quel francescano riesce a sentire quello che tu stai provando e in qualche modo lo interpreta insieme a te in una chiave religiosa, anche non, perché insomma devo dire che questa cosa dei francescani è bella perché sa incontrare anche il laico.
1: Senta, dal punto di vista culturale invece e naturalistico, che cosa si respira camminando lungo quella via, e soprattutto è un cammino che possono fare tutti oppure è impegnativo dal punto di vista fisico?
5: Il percorso innanzitutto, è importante dirlo, è bidirezionale, quindi può essere fatto da Roma verso Assisi e da Assisi verso Roma. Ci tengo poi a dirle che la via di Francesco è comune a 4 regioni, dove come associazioni stiamo lavorando già tutte insieme, e quindi il percorso è tutto gestito in maniera volontaristica da persone che vedono il cammino nello stesso modo. E l'altro fulcro, oltre a Sisi, è Laverna, e a Laverna ci si divide in altri due itinerari che arrivano sia a Firenze che a Rimini. La cosa che diciamo che è importante è che in questa via, almeno nel Lazio, ci sono alcune tappe che possono essere un pochettino impegnative, però se si parte, si cammina con un passo tranquillo, anche ai neofiti posso dire di provarlo, perché poi ci sono una serie di il cammino lo fa il camminatore, non soltanto le tappe che noi proponiamo. Si può interrompere a metà e si trova un'accoglienza che sta a metà della strada, quindi invece di farlo in 5 giorni lo faccio magari in 7. Questa è una peculiarità importante. Poi, già partendo da Roma, ci sono dei luoghi già dentro Roma che sono particolari. Già percorrere il Tevere, l'Aniene, sui bordi di questi due fiumi, di uscire dalla riserva della Marcigliana alle porte di Roma, quindi per chi esce è uscire proprio dalla dimensione della città, ma per chi arriva a Roma è entrare in città con un canale naturalistico, insomma con una riserva bellissima, e poi via via andando verso, facciamo il percorso ad uscire, si entra insomma nella Sabina, che è ricchissima di cose naturalistiche, di emergenze archeologiche, ci sono molti resti romani. Poi si arriva a una città come Rieti, che anche lì c'è la sua bellezza con il fiume Velino, e poi la Valle Santa ovviamente, con tutte le foreste che sono intorno, i boschi che sono intorno ai luoghi di San Francesco.
1: E ora torniamo sulla Francigena, questa volta la parte nord del Lazio. Ecco, la via Francigena del Nord entra appunto nel Lazio settentrionale da Radicofani in Toscana e prosegue per circa 200 km fino a Roma in piazza San Pietro. Quante tappe sono? 9 tappe, con una lunghezza media di 20 km l'una, dunque insomma si fanno tranquillamente. Ecco, lungo il tragitto possiamo incontrare borghi storici, siti archeologici e tante anche testimonianze del passaggio dei pellegrini medievali che dovevano raggiungere Roma. Insomma, un grande, davvero grande itinerario spirituale, riscoperto di più anche proprio durante il giubileo del 2025, grazie appunto alla collaborazione col Comune di Roma. Così ci ha detto Silvio Marino, delegato proprio del sindaco di Roma per l'ufficio di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
6: Più o meno ripercorre la Cassia, nel senso che la Cassia diventa la strada maestra e i pellegrini attraversano i paesi passando in zone verdi, ma tutti i paesi che percorrono la Cassia, che si trovano lungo la Cassia. Quindi per parlare anche soltanto dell'area metropolitana di Roma, si attraversano Campagnano e Formello, si entra nel Lazio all'altezza di Acqua Pendente e poi si fanno tutti i comuni fino a Viterbo e poi come le dicevo Campagnano e Formello prima di arrivare a Roma, dove si entra appunto attraverso la Cassia.
1: Ecco, che cosa si respira di spirituale facendo questo cammino?
6: Ma come in tutti i cammini è assolutamente una questione personale. Immagino che poi i pellegrini, soprattutto quelli che hanno svolto il cammino nell'anno del giubileo, hanno sentito forte il richiamo della cristianità. Di questo ne abbiamo avuto conferma anche proprio incontrandoli e parlandoci con i pellegrini. Tanto che per tornare a vicende più prosaiche, sono cresciuti enormemente i numeri. Ci auguriamo che sia stato soltanto un inizio e che i numeri possano continuare a crescere.
1: Ecco, d'altronde c'è voglia di contatto con la natura e di spiritualità. Qual è il rapporto con le popolazioni che incontrate? A volte non c'è il rischio che magari queste persone che abitano in piccoli borghi e che dunque a volte sono anche scarsamente popolati, invece sentano la pressione dei camminatori, oppure c'è in qualche modo una forma di osmosi con quei paesi?
6: No, direi proprio che la seconda ipotesi. Guardi, qualche problema può esserci quasi in una grande città come Roma, dove sembra strano vedere delle persone vestite da camminatori che si portino allo zaino. nei piccoli centri l'accoglienza è quasi di stampo familiare. Se ho qualche secondo da rubarle, le racconto che la prima volta che ho fatto il tratto nuovo di una tappa che è stata modificata negli anni, che è quella tra Viterbo e Vetralla, si passa da San Martino al Cimino, che è un posto che comunque ha un suo turismo perché c'è una splendida abbazia cistercense. Poi si attraversa un altro abitato che si chiama Tre Croci, e lì due signore che gestiscono un piccolo alimentari hanno dipinto una panchina con i colori del cammino. Anche se sono anziane, mi hanno detto che per loro il cammino è veramente una fonte anche di discussione a casa, perché chiacchierano con persone che passano, che magari sono spagnole, svizzere, ma anche quel giorno insieme a me c'erano quattro persone che venivano dall'Alto Adige. È proprio un arricchimento di osmosi fra le persone.
1: Ed anche un motivo di crescita personale, mi permetta.
6: Assolutamente sì, e veramente in questo caso i cammini assolvono anche quasi al loro compito di portare un po' di ricchezza anche in questi piccoli centri, che dove altrimenti non ci sarebbe accoglienza, in alberghiera, di B&B, di qualsiasi forma di accoglienza. Ecco, già a Campagnano ci dicono che ogni anno nascono una serie infinita di B&B capaci di dare il giusto prezzo per l'accoglienza, che deve rimanere un'accoglienza pellegrina, quindi senza particolari lussi, ma insomma dove la convivenza fra le persone e la conoscenza tra le persone ad essere il punto più importante.
1: E allora, cari amici, io mi fermo qua, saluto da me Alessandro Guarasci, ma anche da Luca Rossi, e tutte e due vi salutiamo in questo modo. Buon cammino.

0: Le 17 l'informazione: a San Benedetto l'invocazione del Papa per la pace nel mondo e il gesto di Leone XIV che stamane, 20 luglio, si è recato in visita privata alla comunità monastica dell'abbazia di Montecassino. Qui, contemplando la bellezza di una natura bellissima, a oltre 500 metri di altitudine si è fermato in preghiera sulla tomba del copatrono di Europa. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI in New York, lo riporta la CNN sottolineando che non ci sono indicazioni di feriti. I mediatori hanno proposto una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il nuovo primo ministro britannico Barnum ha invitato la classe politica ad alzare il livello e affrontare la nuova sfida nel suo primo discorso a Downing Street. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 19.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Ho messo via

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: La morte di Fakir durante un intervento della polizia a Bologna, al vaglio le posizioni di due agenti e quattro operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari, atteso alle 19 un presidio in piazza senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
2: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto durante un intervento della polizia Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale girato da un abitante della zona immortala la fine dell'uomo mentre due agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente di ingrandimento, il comportamento dei due poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinal Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere è al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate 2 petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto, nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa stessa a Roma, avvenuta il 9 luglio, perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli aiuti yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
5: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese, in precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta, che Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
6: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: La pagina economica, strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz, tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Non si ferma il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini, nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani, anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
8: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in piazza Limonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni nei bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora in Sud Sudan, per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
9: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
10: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della

0: guarda, quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tracce su Tracce qui su Radio Vaticana. Inizia un'ora di riflessione di musica guidata da me, Don Massimo Granieri. Il titolo del nostro programma non è casuale, perché cerchiamo i segni lasciati da Dio dentro le produzioni musicali contemporanee, anche quelle che sembrano più lontane dalla nostra sensibilità religiosa. Spesso pensiamo che la fede sia confinata nei luoghi di culto, ma la verità, quella con la V maiuscola, abita le ferite e le speranze di ogni artista. Insieme qui in radio vogliamo metterci in ascolto dei dubbi e delle domande di senso che risuonano nelle canzoni. E lo facciamo senza pregiudizi, con la curiosità di chi sa che ogni uomo è in ricerca di un centro. Vi ricordo che potete scrivermi sui miei profili social per interagire in diretta e condividere le vostre impressioni sui brani che ascolteremo. Molti di voi hanno già iniziato a farlo dopo aver letto la scaletta che ho anticipato online, e leggerò i vostri messaggi nel corso della puntata. Il viaggio di oggi inizia con una metafora potente, quella del mare e del ritorno a casa. Infatti, ascoltiamo Ithaca dei Radio Dervish.

0: Il senso profondo del cantato nella canzone dei Radio Dervish ci viene restituito da un poeta, Costantino Cavabis, con il verso che chiude idealmente l'ascolto. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei non ti saresti messo in viaggio. I Radio Dervish sono un gruppo. È nato in Puglia nel 1997 dall'incontro tra Nabil Salame, palestinese, e Michele Lobaccaro. La loro musica è un ponte tra diverse culture e fedi, capace di unire suoni mediterranei ai testi che parlano di pace e di convivenza. Il gruppo musicale pugliese ha collaborato negli anni con artisti come Franco Battiato, mantenendo sempre una identità molto precisa, legata al dialogo tra mondi e culture e religioni diverse. Segnalo di Michele Lobaccaro il disco Un'ala di riserva e un omaggio musicale a Don Tonino Bello, un progetto dal titolo Un'ala di riserva che fa riferimento ad una famosissima preghiera del vescovo Tonino Bello. E nel disco troviamo testi e musiche che ruotano intorno ad alcuni pensieri del vescovo di Molfetta morto in odore di santità. Mi piace ricordare un pensiero di Don Tonino Bello. Sapete, ho vissuto in Puglia tanti anni, quindi ho assaporato la spiritualità di questo santo vescovo. Lui scriveva: la pace è finita, andate a messa, perché se vai a messa è finita la tua pace. Leggo adesso alcuni messaggi relativi anche alla prima canzone Itaca dei Radio Dervish, che si ispira appunto ad una poesia di Cavafis. Mi scrive Alessio 91 da Monte Rotondo Scalo. Ovviamente sono messaggi che mi arrivano sui miei profili social Facebook e Instagram. Alessio scrive che ricorda bene questa poesia perché studiata ai tempi del liceo ed è rimasto sorpreso ascoltandoci in radio in modo positivo del brano dei Radio Dervish che non conosceva. Non si aspettava che un testo studiato a scuola potesse avere questa forza una volta messo in musica, e credo che forse sia un buon metodo quello di avvicinare i più giovani alla poesia, alla letteratura, anche attraverso la musica. Poi ci scrive anche Michele da Bari, che segue Radio Dervish e racconta di averli visti dal vivo, rimanendo colpito dalla loro esibizione, dalla loro forza espressiva e dalla capacità di far dialogare culture e religioni differenti attraverso le canzoni. Grazie per questa condivisione, leggerò altri messaggi durante la trasmissione Tracce su Tracce. Adesso passiamo al prossimo brano in scaletta. Si tratta di una canzone che a me piace particolarmente, si intitola Il sottotenente di Enzo Iannacci ed è una canzone che ci porta dentro una narrazione piuttosto cruda e reale che è tipica del cantautore milanese. Qui la presenza di Dio si scorge nella dignità degli ultimi e in chi affronta la vita con onestà anche nelle difficoltà. In più, questa canzone ricorda i miei studenti a scuola, a proposito di scuola, ma ne parliamo tra poco. Ora sentiamo Iannacci.
1: C'era una volta per caso

Iannacci in questa canzone intitolata Il Sottotenente, tratta da un album molto interessante, L'Uomo a metà del 2003, ha descritto un uomo che attraversa la vita senza essere visto. Lo stesso autore disse in un'intervista che il sottotenente citato nella canzone è in realtà Gesù Cristo. Spiegava che pochi colgono il vero senso dei suoi brani perché spesso ci si ferma alla superficie o al ritornello divertente. Alla gente, secondo lui, basta che un brano sia associabile a un personaggio famoso o a una storia, ma lui rivendicava la profondità della sua opera oltre ogni apparenza. Addirittura, insomma, c'era qualcuno che gli dava l'etichetta del cantante buffo. Invece, insomma, Enzo Iannacci è stato uno degli artisti più importanti della scena cantautorale italiana. E vedo però questa stessa condizione di incomprensione sia del significato delle canzoni che dell'opera di un artista cantata da Iannacci, e vedo l'incomprensione cantata nella canzone Il Sottotenente nei corridoi della mia scuola dove insegno. Parlavamo prima appunto di scuola e di studenti. Ci sono ragazzi che vivono in maniera molto intensa le proprie passioni, ma insomma non hanno parole per esprimere la propria inquietudine. Addirittura dei brutti voti oggi non corrispondono a un semplice sbaglio che può commettere uno studente, ma viene percepito dagli stessi giovani come una sentenza sulla propria identità. Gli studenti a scuola sentono insomma, il giudizio dei professori come un tribunale senza appello dove un inciampo segna il fallimento della persona. Dobbiamo ribadire, lo facciamo anche attraverso una trasmissione di musica popolare, che il valore di un giovane non sta in un voto o in un numero. Sbagliare è un diritto e fa parte di quella crescita che lo stesso Papa Leone XIV, parlando agli insegnanti di religione cattolica, chiama affascinante avventura interiore. E in questa fragilità si avverte forte il bisogno di una buona idea. Niccolò Fabi canta nella canzone Una buona idea la ricerca di un maestro onesto che sappia stare accanto agli altri senza fare lezioni morali. Un insegnante deve prima sapere ascoltare per poi parlare, portando la propria ricerca della verità. Insomma, a scuola con i giovani serve un'idea che sappia accogliere le domande degli studenti e aprire nuovi percorsi. Scrivetemi sui miei canali social per commentare queste tracce insieme, magari condividendo anche racconti di scuola. Adesso ascoltiamo Niccolò Fabi.

Ci scrivono in coda all'ascolto della bella canzone di Niccolò Fabi, Antonio e Chiara. Antonio fa l'insegnante e scrive da San Benedetto Po, pare sia un centro della provincia mantovana. E lì forse, non voglio sbagliarmi, c'è anche un complesso monastico molto bello. Lui scrive: ogni mattina cerco come professore di intercettare quegli sguardi che si abbassano subito dopo un brutto voto dato appunto ad uno studente. Per me insegnare significa togliere ai ragazzi l'idea che la vita sia una gara a eliminazione. Voglio che l'aula diventi un posto dove si scopre il mondo senza l'ansia costante del risultato. Ci scrive Chiara dall'Emilia Romagna. Sono Chiara e vi scrivo dalla provincia di Bologna. Ricordo bene i miei anni al liceo trascorsi come un'ombra senza nome. In quel periodo mi sentivo invisibile e temevo che ogni inciampo fosse una condanna definitiva per la mia persona. Cercavo quella buona idea di cui parla Niccolò Fabi. Avrei voluto incontrare un adulto onesto, capace di stare al mio fianco mentre sbagliavo. Peccato non averlo trovato. È interessante questa doppia testimonianza di un docente e di una studentessa, insomma, che vivono delle esperienze piuttosto particolari, intense anche all'interno del mondo della scuola. Proseguiamo con la musica, con il nuovo disco di Subsonica. La canzone che ho scelto questo pomeriggio per gli ascoltatori di Radio Vaticana si intitola Il tempo in me.

Il tempo in me dei Subsonica, canzone che ho voluto tirar fuori dall'album nuovo Terre Rare. Il gruppo torinese racconta in questa canzone lo smarrimento di vivere in un'epoca in cui i riferimenti tradizionali sembrano svanire, lasciando il posto ad una realtà fluida e frammentata. La canzone mette al centro il bisogno di trovare una stabilità interiore che non dipenda dal cambiamento esterno. Insomma, abbiamo bisogno di punti fissi nella nostra vita. Cerchiamo infatti un punto fermo, capace di dare un significato a ciò che viviamo e senza lasciarsi travolgere dalla velocità del presente. Questa ricerca di solidità è il segno di un desiderio di verità capace di orientare il nostro cammino quotidiano. Insomma, avere un centro stabile è la condizione necessaria per affrontare il momento della rinascita che troveremo tra poco nel prossimo brano che ho scelto per voi e che non ve lo anticipo, lo ascoltiamo qui su Radio Vaticano.

0: niente di geo.
1: Sento che qualcosa mi ucciderà. Spero di sbagliare. Ho troppi dubbi per la mia età. Sono triste e liscio. Però lascio tutto così com'è.

0: vampiro.
1: Sento che qualcosa mi ucciderà, spero di sbagliare. Ho troppi dubbi per la mia età, sono triste e liscio, però lascio tutto così com'è.

0: è voglia di morire, è voglia di smettere di essere così, di spegnere per un attimo il rumore, di restare al buio abbastanza da capire chi sono senza il pubblico. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, non per finire, per interrompermi, per tornare un attimo Andrea. Risorgere non è un miracolo, è guardare la stessa ferita, la stessa pistola, gli stessi errori e decidere che non saranno loro a raccontare chi sono. Questo è il mio Vangelo, dal Vangelo secondo Shiva. Amen.
1: Mentre ascoltavo questo brano di Shiva, Risorgere, stavo ancora pensando alla canzone dei Subsonica, visto anche dei commenti che arrivano sui social. C'è questo verso, c'era questo verso della canzone dei Subsonica che potrete recuperare nel podcast che sarà pubblicato da qui a breve sul sito di Vatican News. C'è un verso in cui dice: le canzoni col tempo possono stancare, ed è vero, insomma, anche le canzoni, anche l'arte, anche la ricerca della bellezza può a un certo punto non soddisfare i nostri desideri, ma l'importante è che nello sguardo di una persona che ci vuole bene ritroviamo quella stabilità interiore di cui abbiamo bisogno, una stabilità interiore che appunto ha cantato il giovane rapper Shiva. Sapete, su tracce su Radio Vaticana non siamo soliti trasmettere canzoni di musica trap, anche perché sono piene di parolacce, di sconcerie che non ci piace assolutamente fare ascoltare. Però la canzone, devo dire, anche l'intero album di Shiva, insomma, mi hanno molto colpito, perché Shiva racconta che a volte la vita può metterci davanti un ostacolo piuttosto, insomma, difficile da superare, e la vera sfida che ti pone davanti la vita è trovare la forza di alzare la testa e comunque affrontare gli ostacoli che la vita stessa ti pone davanti. E anche qui nella canzone di Shiva, come nelle canzoni che abbiamo fatto ascoltare fino adesso, c'è bisogno di un centro stabile che ci dà la forza di affrontare il buio e di uscirne trasformato, ed è quello che racconta Shiva nella canzone Risorgere, ascoltata qui su Radio Vaticana. Perché ho fatto ascoltare questa canzone? Perché è una canzone che racconta il desiderio di riscatto e la volontà di ricominciare anche dopo aver toccato il fondo. Shiva, in arte Shiva, ma lui si chiama all'anagrafe Andrea Rigoni, scrive questi versi appena ascoltati dopo l'esperienza vissuta in carcere a San Vittore, la caduta in una ricerca di significato. Poi se siete curiosi di conoscere il suo nuovo disco che si intitola Vangelo, la copertina ci mostra un Golgota urbano dove i palazzi della periferia formano tre croci attorno all'artista, ed è l'album in resoconto di chi ha toccato il fondo e cerca di risalire. Avete sentito, insomma, sul finire della canzone Shiva chiude appunto il brano in maniera lapidaria, perché dice: questo è il mio Vangelo per risorgere di nuovo, dal Vangelo secondo Shiva, amen. E sono parole che risuonano forti qui su Radio Vaticana. Per lui risorgere significa decidere che gli errori e la colpa non definiscono chi è davvero. Nel testo emerge il peso di un successo che lo ha reso triste e il bisogno di tornare a essere semplicemente Andrea, semplicemente se stessi. Si tratta della voce di chi cerca un perdono che cancelli ogni traccia di colpa, e troviamo qui una spiritualità dove la grazia si nasconde nella sfortuna. In fondo è la voce di una generazione senza maestri, e qui ci ricolleghiamo alla canzone di Niccolò Fabi ascoltata prima, che comunque volge lo sguardo verso l'altro cercando una giustizia che vada oltre le sentenze dei tribunali. La canzone di Shiva, devo dire, ha acceso il dibattito tra i nostri ascoltatori e mostra quanto sia profonda la distanza tra chi vive la strada e chi osserva dall'esterno. Ci scrive Giulia da Barcellona, dalla bella Sicilia. Sono Giulia e sono siciliana. Nella canzone di Shiva trovo una verità dura che noi ragazzi proviamo ogni giorno. Definire la storia di Shiva a un Vangelo non è una provocazione, ma è il solo modo per raccontare una rinascita dopo aver toccato il fondo. È bella riflessione. Poi Martina da Catanzaro Lido, dalla mia Calabria, scrive: non mi convince questo accostamento tra il sacro e la cronaca giudiziaria. Mi sembra che si usi la religione per giustificare scelte sbagliate. La vera risurrezione richiede un cambiamento profondo che in questi versi faccio fatica a vedere oltre l'ostentazione del dolore. Insomma, potete constatare che le riflessioni arrivate sui canali social evidenziano sensibilità piuttosto differenti davanti a questo racconto di riscatto cantato da Shiva. Chissà se riusciamo a trovarci tutti d'accordo con una canzone struggente che parla di riscatto. È il nuovo singolo di Peter Gabriel che ascoltiamo qui a Radio Vaticana. Ve lo dico in anticipo, era da tempo che non mi emozionavo così tanto nell'ascoltare una nuova canzone.

sono versi della canzone di Peter Gabriel appena ascoltata, Won't Stand Down, molto belli, che voglio leggervi tradotti in italiano. Lui canta in questa canzone: non è così che vogliamo vivere, non è così che deve andare, ma non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. No, non ci arrenderemo finché il lavoro non sarà portato a termine. Peter Gabriel ha scelto di dedicare il brano Won't Stand Down all'attività degli Headers. Parliamo di una organizzazione internazionale fondata nel 2007 da Nelson Mandela, che riunisce figure pubbliche ed ex leader mondiali impegnati nella risoluzione dei conflitti e nella difesa dei diritti umani. La canzone affronta il tema della resistenza contro i soprusi e della capacità di non farsi schiacciare dalla violenza di chi si sente più forte. In questa visione la lotta non è solo un atto di difesa personale, ma un impegno collettivo per la giustizia. Questo lo canta in maniera molto chiara Peter Gabriel in questa canzone che, ripeto, mi commuove ogni volta che l'ascolto. In questa fermezza morale riconosciamo ovviamente la forza di chi sceglie di non restare a guardare mentre il mondo soffre. La pace richiede un lavoro costante che non ammette rese o indifferenza davanti alle necessità del prossimo. Peter Gabriel ci invita nella canzone a guardare oltre le difficoltà del presente per costruire con costanza una realtà più giusta per tutti. Siamo ai saluti finali, siamo giunti appunto al termine di questo percorso musicale del venerdì. Abbiamo attraversato i miti con i Radio Dervish, siamo entrati nelle celle di un carcere con Shiva, cercando sempre quella scintilla di risurrezione che abita nell'uomo. Michael Jackson, con la sua natura umana, ci ricorda che siamo esseri fragili, ma proprio in questa fragilità si nasconde il desiderio dell'infinito. Michael Jackson è tornato in auge perché c'è un film al cinema che ne ripropone il suo mito, la sua bravura artistica. A noi piace la sua melodia perché è capace di ispirare giganti come Miles Davis, perché Human Nature, la canzone che adesso facciamo ascoltare, è stata appunto reinterpretata dal celebre jazzista, e ci suggerisce questa canzone che la bellezza è un linguaggio universale che scavalca ogni barriera. Spero che queste tracce musicali vi abbiano aiutato a guardare alla vostra quotidianità con occhi diversi, scorgendo magari la presenza di Dio anche nei momenti di stanchezza o di smarrimento. Le canzoni in fondo servono a rendere sopportabile ciò che sopportabile non è. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata in podcast sul sito di Vatican News o tramite la nostra applicazione ufficiale, per portare queste riflessioni sempre con voi. Tracce su Tracce torna lunedì in replica e poi il prossimo venerdì alla stessa ora. Vi ringrazio per l'attenzione e per i vostri messaggi che rendono questo spazio una vera comunità di ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana. Alla prossima!

0: L'informazione: visita privata questa mattina alla comunità monastica all'abbazia benedettina di Monte Cassino di Papa Leone XIV, la preghiera di Leone sulla tomba di San Benedetto, la recita dell'ora sesta, la visita ad archivio e biblioteca, poi il pranzo con i religiosi. Antonella Palermo ha intervistato l'abate Dom Luca Fallica.
1: Credo che il Papa sia stato contento di poter visitare questo luogo in cui era stato solo tanti anni fa, quando mi diceva era ancora studente a Roma, come hanno fatto anche Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, anche Papa Leone è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Ha potuto anche accendere la lampada che aveva portato nel 64 Paolo VI, che è una lampada per la pace.
2: Tra l'altro Monte Cassino conserva ancora le tracce, le ferite dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
1: Conoscendo gli orrori della guerra comprendiamo anche con più grande compassione e misericordia con la sofferenza di tutti coloro che vivono oggi nella minaccia, nella morsa della guerra, dei conflitti, e quindi a maggior ragione c'è non solo la nostra preghiera ma proprio l'impegno per la pace, ecco, che cerchiamo di vivere anzitutto in comunità e poi di radiarla attraverso la nostra testimonianza.
0: E ora l'Iran. I mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione di 10 giorni degli attacchi. In queste ore il ministro dell'interno di Teheran, Momeni, è in Pakistan, paese mediatore, Michele Raviar.
3: Secondo Reuters, due fonti del governo pakistano hanno riferito che il ministro degli interni iraniano Eskander Momeni, alla sua seconda visita a Islamabad in meno di una settimana, ha chiesto al Pakistan di riprendere il proprio ruolo di mediazione nel conflitto fra l'Iran e gli USA. Intanto il Kuwait ha dichiarato che le sue difese militari stanno affrontando nuovi lanci di missili e droni dall'Iran. I ribelli Houthi dallo Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno poi annunciato l'imposizione di un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita come rappresaglia per il blocco imposto allo Yemen per un recente attacco all'aeroporto internazionale della capitale Sana'a. A rischio la navigazione dello stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e a Suez, dove passa il 12% del commercio globale.
0: Un'ultima notizia: la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Almeno 5 morti. Per ora è tutto, l'informazione torna domani mattina.
4: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: celebriamo oggi la memoria di Sant'Apollinare, vescovo e martire. Fu il primo vescovo di Ravenna e uno tra i primi pastori di tutta la chiesa settentrionale. Fu anche martire per la fede, come attesta uno dei suoi successori, San Pietro Crisologo, nel V secolo. Sulla sua tomba venne edificata la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Guida i tuoi fedeli, o Signore, sulla via dell'eterna salvezza che il Santo Vescovo Apollinare ha indicato con l'insegnamento e il martirio, e per sua intercessione fa che restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti per ricevere con lui la corona della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di oli a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie al Signore.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona profeta. Come fatti Giona

Gli scribi e i farisei chiedono a Gesù un segno. Ma ci chiediamo, ma con quale cuore? Ricordiamo che per chi crede nessun segno è necessario, per chi non crede nessun segno è sufficiente. Quanti segni ha fatto Gesù? Ma con quale cuore sono stati visti? Uno dei segni grandi è la risurrezione di Lazzaro dopo 4 giorni deposto nel sepolcro. Quando hanno visto questo segno, hanno detto: questo richiama molta gente, molti crederanno in Gesù, dobbiamo eliminare Gesù e anche Lazzaro. Lo chiamano maestro, come uno dei tanti che insegnano. Una donna pagana, sirofenicia, chiedendo la grazia di liberazione per la sua figlioletta, lo chiama Signore, ed è una pagana, ma è animata dalla fede, come altri pagani che si rivolgono a Gesù. Uno cieco si rivolge a Gesù quando lo sente passare e lo chiama figlio di Davide, cioè discendente di Davide. Da Davide a Gesù sono passati 1000 anni circa, dunque lo riconoscono, pur non vedendo fisicamente, come il Messia. E ancora altri episodi che sono un segno forte per quelli che vogliono capire l'azione di Gesù, capire la sua identità e quindi accogliere la sua missione. Si parla di Giona, riluttante per ascoltare il mandato del Signore, poi accetta e converte Ninive, la grande città. Dal re agli altri, tutti fanno penitenza. Giona era diventato un segno di Dio. Anche qui c'è stato un segno grande, il segno delle lacrime della Madonna. La Madonna nella vita di fede porta la dimensione del cuore. Non tutto si può capire con l'intelligenza. Il cuore precede. Il cuore fa correre. Tante cose noi non le comprendiamo bene razionalmente, ma il cuore ci fa camminare. C'è un episodio che è particolarmente significativo per comprendere il segno delle lacrime della Madonna. Ed è la storia di uno dei medici della commissione.

tradizione scientifica, lo si porta sempre e lo si ricorda come uno dei segni che ci aiutano a capire il senso del pianto della Madonna. Era un uomo non credente. Quando gli dicono di scrivere che è un miracolo nella relazione finale, lui dice: voi credete in Dio, parlate di miracolo, io non posso parlare di miracolo perché non credo in Dio. Posso dire tuttavia che la scienza ha indagato questo fenomeno, ma non è stata capace di comprenderlo. È rimasto per molti anni, la Madonna lo ha accompagnato fino alla fine. Ormai sul letto di malattia gli hanno portato il reliquiario che contiene le ultime lacrime della Madonna, che lui stesso con gli altri colleghi aveva sigillato in quella fialetta contenuta dal reliquiario. E ha chiesto di allontanarsi dalla stanza. Voleva stare ancora un attimo a riflettere da solo su quel segno che con la sua scienza non era stato in grado di comprendere. Si sono allontanati dalla stanza, poi lo hanno sentito piangere, singhiozzare, sono entrati per vedere se avesse bisogno, lo hanno trovato abbracciato al reliquiario e ha chiesto la confessione che non faceva da quando era bambino, e poi la comunione, la vigilia di Pasqua, ha chiuso la sua esistenza terrena da credente, ha capito quel segno con la fede che ha accolto. Non c'è bisogno di vedere il segno delle lacrime della Madonna, perché va accolto con la fede e con il cuore. Scienza e fede camminano assieme a servizio della persona umana per dare tutte le possibilità per capire la realtà. E allora il segno delle lacrime della Madonna è stato più chiaro come significato. Perché? Perché abbiamo capito che la Madonna voleva riportare così tutti i figli nel corso del tempo di nuovo nella casa di Dio. E così avviene per tante persone che hanno accolto questo segno e hanno impegnato la loro vita. Prendiamo esempio, accogliamo questo segno che diceva il Papa Giovanni Paolo II nel giorno della dedicazione di questo santuario. Qui diceva: le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni di Dio. Accogliamo dunque, questo è l'invito, questo segno che Dio ci ha lasciato.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne Santa Apollinare nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Apollinare, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e Sant'Apollinare e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto

0: e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto

Io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunica, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Apollinare fedele nel servizio e vittorioso nella passione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Sei tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nel Secondo Testamento, chiunque abbia incontrato davvero Gesù ne è uscito trasfigurato. Le guarigioni lo mostrano con chiarezza. Non sono semplici atti terapeutici, ma passaggi di rinascita, luoghi in cui l'umano viene ricolmato di luce. Ogni incontro è un varco, un'uscita dall'ombra, una metamorfosi. Tra queste figure, però, ce n'è una che merita un'attenzione particolare: Pietro. Perché nel suo caso la trasformazione non è soltanto interiore, non riguarda solo il cuore, la fiducia, la capacità di rialzarsi, ma è impressa perfino nel nome, come era accaduto a Giacobbe. Anche qui il cambiamento dell'identità si manifesta attraverso una parola nuova che segna un passaggio radicale, da Simone a Cefa, da Cefa a Pietro. Il nome diventa rivelazione, promessa, destino. E la trasformazione di Pietro diventa il paradigma di quella che ogni discepolo è chiamato a vivere. Un cammino in cui l'incontro con il Cristo non aggiunge qualcosa, ma rinomina ciò che sei. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Il Vangelo, la buona notizia, non è un sistema di idee né un manuale dogmatico. È un'esperienza, un incontro, un contatto vivo con il Cristo. È relazione, non concetto. Gregorio di Nissa lo dice in una frase che attraversa i secoli come una lama luminosa: «I concetti creano gli idoli, solo il cuore conosce». Il pensiero da solo può costruire statue immobili, il cuore invece riconosce il vivente. Per questo essere cristiani non significa aderire a un'ortodossia, credere in modo corretto una dottrina, ma vivere un'ortoprassi, cioè incarnare ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Non è la dottrina che salva, ma l'esperienza, la relazione, l'amore, la vita che si lascia toccare e trasformare. Dio non è un oggetto da definire, né un teorema da dimostrare. È una realtà da vivere. Se ci si limita al credo, si rimane sulla superficie della verità, nel territorio esterno delle formule. La fede invece è un'altra cosa. È fiducia, affidamento, relazione. È come porgere il petto al vento e lasciare che ti porti altrove. Gesù non chiede mai ai suoi: «Credi in me», come se l'importante fosse l'adesione intellettuale. La sua domanda è più radicale, più esistenziale: «Chi sono io per te? Che cosa c'entro con la tua vita, con le tue paure, con le tue scelte, con il tuo modo di amare?» Gesù non voleva essere creduto, voleva essere vissuto. Non è il credere in Dio che salva, ma il diventare uno con Lui, lasciandoci trasfigurare dalla sua stessa luce. E se alla domanda «Chi sono io per te?» si risponde sul piano religioso, quello delle definizioni apprese, delle verità giuste ripetute a memoria, è facile che la vita resti intatta, non toccata, non ferita né risanata.
è possibile proclamare con la bocca grandi verità spirituali e nello stesso tempo lasciare che nulla cambi davvero. Ripetere le formule può essere il modo più elegante per evitare di sporcarsi le mani. Pensare Dio non trasforma la vita. È come illudersi di dissetarsi recitando la formula chimica dell'acqua. Si può conoscere perfettamente H2O e morire di sete. La questione non è sapere che cos'è l'acqua, è dissetarsi, lasciarla scendere nel corpo, farne esperienza, è diventare acqua. Gesù stesso non ha tenuto lezioni astratte su Dio, non ha costruito un trattato, non ha lasciato definizioni. Lo ha manifestato vivendo, lo ha raccontato con i gesti, con le scelte, con la prossimità agli ultimi, con la tenerezza verso gli esclusi, con il modo in cui attraversava il dolore e la gioia. La sua teologia non è un discorso, è un'esistenza. È come se dicesse: chi vede come vivo, come mi atteggio, come abbraccio, come perdono, come mi lascio ferire e non rispondo al male con il male, vede il Padre. Gesù è la solidificazione di Dio, la sua forma visibile, il suo volto fattosi carne. E allora cosa significa essere cristiani? O meglio, diventarlo, perché nessuno nasce cristiano. Significa intraprendere un cammino di trasfigurazione, lasciare che Dio prenda corpo nella nostra vita. Sì, siamo chiamati a dare carne al Verbo, come dice il prologo di Giovanni, non solo credere a Dio, ma permettere che Dio viva nel nostro modo di guardare, di scegliere, di parlare, di perdonare, di camminare accanto agli altri. Siamo chiamati a far risuonare nelle nostre mani e nella nostra voce le stesse parole, gli stessi gesti di guarigione che hanno abitato la vita di Gesù. Questo è il cristianesimo, non un pensiero su Dio, ma una vita trasformata da Lui. Credere in Dio significa dargli carne, non professarlo con una bocca che dice verità. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.

Cari ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere, che quest'oggi farà una sorta di ideale viaggio tra il 600 e il tardo 800. Infatti inizieremo con Gerolamo Frescobaldi, passando attraverso Georg Muffat, Johann Christian Bach e termineremo con Edvard Grieg. Inizieremo appunto con Gerolamo Frescobaldi, del quale ascolteremo due brani tratti dai libri di Toccate. Frescobaldi scrisse due libri di Toccate, che sono praticamente due raccolte di capolavori a tutti gli effetti, non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche come modelli di stile di scrittura per quanto riguarda proprio il primo 600, la prima parte del 600. Da queste raccolte ascolteremo le due composizioni che rappresentano un po' un unicum all'interno dei due libri, ovvero le variazioni sia sull'aria della Romanesca che quelle sopra Passacagli. Inizieremo proprio con le 100 partite sopra Passacagli, un vero e proprio tour de force che dal punto di vista compositivo da parte dell'autore, che ha voluto dimostrare tutte le varie possibilità o alcune delle varie possibilità che possono applicarsi ad un semplicissimo tema come quello dell'aria di Passacaglia cosiddetta, che è rappresentato dal tetracordo discendente, quindi le quattro note discendenti. Sopra questo semplicissimo tema Frescobaldi crea un ordito incredibile, però sempre con un occhio alla, diciamo così, alla musica pratica. Infatti in più punti lui stesso indica dove si può interrompere la composizione se si dovesse vedere che è troppo lunga o se si dovesse utilizzare per fini liturgici, perché ricordiamolo che le opere appunto di Frescobaldi potevano essere eseguite indistintamente dal clavicembalo o dall'organo, in particolar modo queste. E quindi ascolteremo intanto le 100 partite sopra Passacagli nella esecuzione al clavicembalo di Yu Yashima.

Di Gerolamo Frescobaldi avete ascoltato le 100 partite sopra Passacagli nella esecuzione al clavicembalo di Yu Yashima. E sempre di Gerolamo Frescobaldi e sempre nella esecuzione di Yu Yashima ascoltiamo l'altra raccolta di partite, quindi di variazioni, le partite sopra l'aria di Romanesca. L'aria di Romanesca era una delle arie più celebri dell'epoca, un motivo popolare che ebbe una risonanza enorme e che venne e si prestò anche alla rielaborazione da parte di moltissimi autori che appunto scrissero anche musica sacra su questo tema.

Erano le partite sopra l'aria di Romanesca di Gerolamo Frescobaldi nella esecuzione al clavicembalo di Yu Yashima. Ed ora voltiamo pagina e come avevo accennato all'inizio ascoltiamo Georg Muffat, autore nato nel 1653, morto nel 1704, un autore che ebbe una formazione, una, anche per nascita, abbastanza particolare, molto cosmopolita. Infatti nacque in quella che era la Savoia da un militare austriaco, si formò in Austria e soprattutto in Francia come allievo del grande Jean-Baptiste Lully, ma poi venne a Roma a studiare alcuni anni con Bernardo Pasquini. E Georg Muffat è importante perché è un autore che dal punto di vista tastieristico ha riunito un po' quello che era lo stile francese con quello italiano e il tedesco. Quindi è un autore che con questa commistione di stili ha creato un suo linguaggio abbastanza originale. Inizieremo ascoltando la toccata prima dall'Apparatus Musico Organisticus. Esegue all'organo Adriano Falcioni.

Di Georg Muffat avete ascoltato la toccata prima dall'Apparatus Musico Organisticus nella esecuzione all'organo di Adriano Falcioni. E passiamo ad un'altra composizione sempre tratta dall'Apparatus Musico Organisticus, ovvero la Passacaglia. Un'altra opera monumentale, come quella che abbiamo ascoltato di Frescobaldi, che è composta sempre da una serie di variazioni sopra un basso ostinato. L'esecuzione è sempre affidata ad Adriano Falcioni.

Di Georg Muffat avete ascoltato la Passacaglia dall'Apparatus Musico Organisticus nell'esecuzione all'organo di Adriano Falcioni. Ed ora proseguiamo, passiamo al Settecento pieno con Johann Christian Bach, uno dei figli più importanti, più noti di Johann Sebastian, del quale ascolteremo un concerto per clavicembalo e orchestra. Ascolteremo il concerto in Sol maggiore, nei movimenti Allegro, poco adagio, allegro. Esegue The Hannover Band, direttore e clavicembalista Anthony Halstead.

di Johann Christian Bach avete ascoltato il concerto in sol maggiore per clavicembalo e orchestra nella esecuzione di Anthony Halstead al clavicembalo e alla direzione di The Hannover Band. Ed ora concludiamo la nostra trasmissione passando all'Ottocento con Edvard Grieg, uno dei massimi compositori norvegesi dell'Ottocento, morto nel 1907, del quale ascolteremo una raccolta di brani per pianoforte, Stimmungen, che potrebbe essere tradotto come Stati d'animo, in una traduzione libera. L'opera porta il numero 73 ed è composta dai brani Rassegnazione, Scherzo Impromptu, Notte, Melodia folcloristica, Studio omaggio a Chopin, Serenata dello studente, Canzone del Montanaro. Al pianoforte Einar Steen Nøkleberg.

0: Di Edvard Grieg avete ascoltato Stimmungen, opera 73, nella esecuzione al pianoforte di Einar Steen Nokleberg. Brani con i quali concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast Lo Scrigno Musicale. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto? Ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone».
3: Questi dottori della legge non capivano i segni del tempo e chiedevano una segnale straordinaria. Gesù vi l'ha data. Perché non capivano? Prima di tutto perché erano chiusi. Erano chiusi nel suo sistema. Avevano sistemato la legge benissimo, un capolavoro. Era tutto sistemato. Loro non capivano che Dio è il Dio delle sorprese, che Dio è sempre nuovo. E loro non capivano e si chiudevano in quel sistema fatto con tanta buona volontà. E chiedevano a Gesù: ma fate un segno. E non capivano. Chiusura. Secondo, avevano dimenticato che loro erano un popolo in cammino. Quando uno è in cammino sempre trova cose nuove, cose che non conosceva. Questo deve farci pensare. Io sono attaccato alle mie cose, alle mie idee, chiuso, o sono aperto al Dio delle sorprese? Sono una persona ferma o una persona che cammina? Io credo in Gesù Cristo, in Gesù, quello che ha fatto, è morto e risorto, è finita la storia. O credo che il cammino va avanti verso la maturità, verso la manifestazione di gloria del Signore. Io sono capace di capire i segni dei tempi? Queste domande possiamo farle oggi per noi e chiedere al Signore un cuore che ami la legge, perché la legge è di Dio, che ami anche le sorprese di Dio e che sappia che questa legge santa non è il fine in se stessa.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

8 luglio. Che bambini siamo. Quanto possiamo essere avidi di un semplice sguardo. Che bambini siamo. Eravamo andati a Valheim. Le signorine erano venute in carrozza e durante la passeggiata credetti di scorgere negli occhi neri di Lotte. Sono un pazzo, perdonami, ma dovresti vederli quegli occhi. Per farla breve, poiché le palpebre mi si chiudono dal sonno, le signorine salirono in carrozza e noi stavamo tutti intorno, Selstad, Odran e io. Attraverso il finestrino esse chiacchieravano con quei tipi, che certo erano piuttosto frivoli e fatui. Io cercai gli occhi di Lotte. Andavano dall'uno all'altro, ma su di me, che solo per lei me ne stavo lì rassegnato, non si posavano mai. Il mio cuore le disse addio mille volte e lei non mi vedeva. Quando la carrozza partì avevo le lacrime agli occhi. La seguii con lo sguardo e vidi l'acconciatura di Lotte sporgere dal finestrino e vidi lei voltarsi a guardare me. Mio caro, in questa incertezza io sono sospeso. Questo è il mio conforto. Forse si è guardata intorno per me. Forse. Buonanotte. Oh, che bambino sono. ...26 luglio. Già molte volte mi sono prefisso di non vederla così spesso. Ma chi potrebbe tener fede ad un simile proposito? Ogni giorno cedo alla tentazione e mi riprometto solennemente domani non ci andrò. E quando viene l'indomani trovo di nuovo un motivo imprescindibile e quasi senza rendermene conto sono da lei. O perché la sera prima lei ha detto «verrà domani» e allora chi potrebbe non andare? Oppure perché mi affida un'ambasciata e mi sembra cortese portarle di persona la risposta. Oppure la giornata è davvero troppo bella e vado a Valheim e quando vi giungo sono solo una mezz'ora da lei, sono troppo vicino alla sua atmosfera e eccomi là. Mia nonna sapeva una fiaba su una montagna magnetica. Alle navi che le si avvicinavano troppo venivano sottratte di colpo tutte le parti di metallo, i chiodi volavano verso la montagna e gli sventurati naviganti naufragavano fra le assi che crollavano l'una sull'altra. ...30 luglio... Albert è arrivato. Io me ne andrò. Anche se fossi il migliore e il più nobile degli uomini. Anche se fossi disposto a considerarmi inferiore a lui sotto tutti gli aspetti. Mi sarebbe insopportabile vedermelo davanti agli occhi in possesso di tante perfezioni. Insomma, Wilhelm, il fidanzato è qui. Una brava, cara persona con la quale bisogna comportarsi bene. Per fortuna non c'ero quando lei l'accolse. Mi avrebbe spezzato il cuore. E per giunta è così onesto. In nome del rispetto che dimostra a quella fanciulla, io devo amarlo. Lui mi vuol bene, più per opera di Lotte, immagino, che per un suo sentimento spontaneo. In ogni caso, non posso negare ad Albert la mia stima. Il suo contegno tranquillo contrasta in modo nettissimo con quell'inquietudine del mio carattere che non riesco a nascondere. È molto affettuoso ed è consapevole di quale tesoro abbia in Lotte. Sembra assai poco soggetto al malumore. E tu sai che quest'ultimo è per me il più detestabile fra tutti i peccati dell'uomo. Mi considera una persona intelligente e la mia devozione verso Lotte, la gioia intensa che provo ad ogni suo gesto, accrescono il suo trionfo, gliela fanno amare ancora di più. Ma comunque lui la pensi, la mia gioia di stare accanto a Lotte è perduta. Devo definirla follia oppure cecità? Ma a che servono i nomi? I fatti parlano da soli. Io sapevo tutto ciò che so ora, anche prima dell'arrivo di Albert.
Sapevo di non poter avanzare alcuna pretesa su di lei. E infatti non ne avanzavo. E ora eccomi qui. Un pagliaccio. Una caricatura d'uomo che sgrana gli occhi perché l'altro arriva davvero e gli porta via la ragazza. Io stringo i denti e schernisco la mia sventura e schernirei 2 volte tanto, 3 volte tanto chi mi dicesse che devo rassegnarmi perché ormai non c'è niente da fare. Levatemi di torno questi fantocci. Vago per i boschi e quando arrivo a casa di Lotte e Albert le siede accanto in giardino sotto le fronde e io non riesco più a dominarmi, allora mi scateno a fare il buffone e incomincio con gli scherzi, con i discorsi ingarbugliati. La prego, per l'amor di Dio, mi ha detto oggi Lotte, niente più scene come quella di ieri sera. Lei è terribile quando è così allegro. Detto fra noi, io me ne resto appostato in attesa che lui abbia qualche impegno altrove e corro là. E sto sempre bene quando la trovo sola. 8 agosto. Ti prego di credermi, Wilhelm, non mi riferivo certo a te quando dicevo insopportabili quelle persone che pretendono da noi la rassegnazione di fronte ad un destino a cui non si è in grado di rimediare. Davvero, non mi è venuto in mente che tu potessi essere d'un'opinione simile. E in fondo hai ragione. Ma considera solo una cosa, caro amico. Il mondo procede assai di rado in base agli out-out. Sentimenti e azioni hanno sfumature così molteplici come le forme intermedie fra naso aquilino e quello camuso. Perciò non devi avertene a male se ti do ragione su tutti i punti e ciò nonostante tento di intrufolarmi tra l'uno e l'altro out. O, dici tu, hai qualche speranza su Lotte, oppure non ne hai. Bene, nel primo caso insegui quella speranza, persegui l'adempimento dei tuoi desideri. Nel secondo caso, fatti coraggio e cerca di sbarazzarti di questo sentimento sfortunato, destinato a consumare ogni tua forza. Carissimo, tutto ciò è ben detto, e presto detto. Dall'infelice la cui vita si spegnesse gradualmente, inarrestabilmente, corrosa da una subdola malattia, pretenderesti forse che mettesse subito fine ai tormenti con un bel colpo di pugnale? E il male, consumandogli le forze, non gli toglie insieme il coraggio di liberarsene? È vero, potresti rispondere con un paragone analogo. Chi non preferirebbe farsi amputare un braccio piuttosto che rischiare la vita per una vile esitazione? Non saprei. E poi non voglio litigare a suon di paragoni. Basta così. Sì, Wilhelm. Ho spesso simili momenti di coraggio vigoroso, liberatore. In quei momenti, se solo sapessi dove, me ne andrei volentieri. La sera dello stesso giorno. Oggi mi è capitato di nuovo fra le mani il mio diario, che da qualche tempo trascuravo. E mi sono stupito osservando come io mi sia messo in questa situazione del tutto deliberatamente, passo dopo passo, come io abbia sempre veduto la mia condizione con assoluta chiarezza, eppure abbia agito allo stesso modo d'un bambino, e come anche adesso io veda tutto con assoluta chiarezza, eppure non vi sia ancora il minimo segno di miglioramento. «10 agosto. Potrei condurre la vita più bella e più felice, se non fossi un pazzo. Non è facile vedere riunite per allegrare l'anima di una persona circostanze così favorevoli come quelle in cui ora mi trovo. Purtroppo non c'è dubbio che il nostro cuore sia l'unico artefice della propria felicità. E poi il buon Albert, che non turba la mia felicità con capricciose scortesie, che mi circonda ad un'affettuosa amicizia e che secondo Lotte mi ha più caro di chiunque altro al mondo. Oh, Wilhelm, è un piacere ascoltarci quando passeggiando discorriamo tra noi di Lotte. Io gli cammino accanto e colgo fiori lungo la strada. Li dispongo accuratamente in un mazzo e li getto nel fiume che scorre lì vicino.
Li seguo con lo sguardo, mentre scendono verso valle, galleggiando leggeri. Non so se ti ho già scritto che Albert resterà qui e riceverà una carica con un buon reddito dalla corte, dove è molto ben voluto. Quanto a precisione e solerzia nel condurre gli affari, ho visto pochi che reggessero il confronto con lui. 18 agosto. Doveva proprio essere così. Che quanto rende l'uomo beato divenga poi la fonte della sua infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi inondava d'una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, in uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto. Prima, quando dalla rupe sorvolavo con lo sguardo la fertile vallata di là dal fiume sino a quella collina, e intorno a me vedevo tutto un germogliare, uno sgorgare, quando vedevo quel monte rivestito di alti e folti alberi, quelle valli dalle molteplici sinuosità ombreggiate dai boschi più ameni, e il fiume scorreva dolce fra i canneti sussurranti e rifletteva le belle nuvole che la brezza lieve della sera cullava lassù nel cielo, quando poi intorno a me gli uccelli animavano la foresta e miriadi di moscerini danzavano audaci negli ultimi rossi raggi del sole, il cui ultimo, esitante sguardo attirava fuori dall'erba i maggiolini ronzanti. Il frullio e il tremestio mi inducevano a osservare il terreno, mi svelavano l'intima, fervida, sacra vita della natura. Come allora accoglievo tutto ciò nel cuore commosso, sentendomi simile ad un dio in quella pienezza traboccante. E le meravigliose forme del mondo infinito si muovevano nella mia anima, vivificandola tutta. Montagne immense mi circondavano, abissimi si aprivano dinanzi e i torrenti precipitavano, i fiumi scorrevano sotto di me e monte e foresta ne risonavano. Io le vedevo agire e creare, tutte le forze imperscrutabili, intrecciandosi l'una con l'altra nelle profondità della terra. Ed ecco, sopra la terra e sotto il cielo, brulicano le specie molteplici delle creature. Tutto, tutto popolato di mille forme. E poi gli uomini, che si rifugiano insieme nelle casupole e si fabbricano il nido e dominano nella loro immaginazione sul vasto mondo. Povero pazzo, che stimi tutto così basso solo perché tu stesso sei così piccolo. Dai monti inaccessibili, attraverso deserti mai calpestati da nessun piede, sino alla fine dell'oceano sconosciuto, dappertutto alita lo spirito dell'eterno creatore e si rallegra di ogni granello di polvere che lo percepisce e lo ama. Quanto spesso a quel tempo ho desiderato raggiungere con le ali della gru che passava in volo sopra di me la riva del mare sterminato, per bere dalla coppa spumeggiante dell'infinito quella turgida gioia di vivere e sentire solo per un attimo, nella forza limitata del mio petto, una goccia della beatitudine di quell'essere che crea ogni cosa in se stesso e da se stesso. Fratello, il solo ricordo di quelle ore mi fa stare bene. Persino rievocare, esprimere di nuovo quella tensione, quel sentimento indicibile, innalza la mia anima sopra se stessa, per poi farmi sentire doppiamente l'angoscia della condizione in cui ora mi trovo. Davanti alla mia anima si è alzato un sipario e il teatro della vita infinita si tramuta dinanzi a me nell'abisso della tomba eternamente dischiusa. Puoi forse dire questo è? Quando tutto passa, quando tutto scorre via con la rapidità di un temporale, è così di rado resiste nella forza intatta del suo essere, ma viene trascinato via dalla corrente, sommerso, fracassato contro le rocce. Non vi è istante che non consumi te e i tuoi cari.
Non vi è istante in cui tu stesso non sia, non debba essere un distruttore. La passeggiata più innocente costa la vita a 1000 poveri vermiciattoli. Basta un passo per mandare in rovina le laboriose costruzioni delle formiche e frantumare un piccolo cosmo trasformandolo in una tomba ingloriosa. No, a commuovermi non sono i grandi, rari travagli del mondo, quelle alluvioni che spazzano via i vostri villaggi, quei terremoti che inghiottono le vostre città. Invece, mi roda il cuore la lenta potenza distruttiva insita nella totalità della natura, la quale non ha creato nulla che non distrugga il suo vicino e se stesso. E così vacillo, inorridito. Cielo e terra mi circondano con le loro forze creatrici e io vedo soltanto un mostro che eternamente divora, eternamente rumina quanto ha divorato.

3 settembre. Devo partire. Ti ringrazio, Wilhelm, d'aver reso salda la mia vacillante risoluzione. Già da 2 settimane accarezzo il proposito di allontanarmi da lei. Devo partire. È di nuovo in città, presso un'amica. E Albert... Devo partire. Dieci settembre. Che notte, Wilhelm. Ora posso sopportare qualsiasi cosa. Non la rivedrò. Oh, carissimo, non poter gettarti le braccia al collo, non poter esprimerti con 1000 lacrime e trasporti i sentimenti che mi si affollano in cuore. Sto chiuso qui dentro e boccheggio. Cerco di calmarmi, aspetto il mattino. I cavalli da me ordinati saranno alla mia porta a levare del sole. Lei dorme tranquilla e non sa che non mi rivedrà mai più. Mi sono staccato da lei. Sono stato abbastanza forte da non tradire il mio proposito in un colloquio di 2 ore. E Dio mio, quale colloquio! Albert mi aveva promesso di venire in giardino con Lotte subito dopo cena. Io attendevo sulla terrazza sotto gli alti castagni e seguivo con lo sguardo il sole che per me tramontava all'ultima volta sopra la valle ridente, sopra il dolce fiume. Ero stato così spesso lì con lei a contemplare quello stesso magnifico spettacolo. E ora passeggiavo su e giù per quel viale a me tanto caro. Quante volte un'oscura simpatia mi aveva trattenuto lì, prima ancora che conoscessi Lotte. E come ci rallegrammo quando, all'inizio della nostra conoscenza, scoprimmo la comune inclinazione per quel luogo. In verità, uno dei più romantici prodotti dell'arte che io abbia mai visto. Prima di tutto, hai l'ampia veduta di tra i castagni. Ah, ricordo, mi pare di avertene già scritto diffusamente, di come alla fine ci si trovi rinchiusi fra alte pareti di faggi. E mentre si attraversa il boschetto attiguo, il viale divenga sempre più buio, finché da ultimo si sbocca in una piazzuola recintata intorno alla quale aleggiano tutti i brividi della solitudine. Provo ancora il senso di mistero che mi assalì quando vi misi piede la prima volta, in un tardo meriggio. Confusamente presagivo quale teatro di felicità e di dolore sarebbe diventata. Ero immerso da una mezz'ora nel pensiero dolce e struggente dell'addio e del rivedersi, quando li udii salire sulla terrazza. Corsi loro incontro, con un brivido presi la mano di Lotte e la baciai. Appena fummo giunti in cima, da dietro la collina ammantata di cespugli sorse la luna. Discorrevamo del più e del meno, e senza accorgercene ci avvicinammo a quel buio recesso. Lotte vi entrò e sedette, e Albert le si mise da un lato e io dall'altro. Ma la mia inquietudine non mi consentì di restare a lungo seduto. Mi alzai, rimasi in piedi di fronte a lei, camminai avanti e indietro, tornai a sedermi. Ero in uno stato spaventoso. Lei richiamò la nostra attenzione sul bell'effetto prodotto dal chiaro di luna, che dal margine della parete di faggi illuminava tutta la terrazza davanti a noi. Restammo in silenzio, e dopo qualche tempo lei cominciò: «Non passeggio mai al chiaro di luna, senza che mi tornino alla memoria i miei morti, senza che mi assalga il presagio della morte e della vita eterna». Là noi saremo, continuò, e la sua voce vibrava del più nobile sentimento. Ma, Werther, potremo ritrovarci, riconoscerci. Lei che cosa crede? Cosa ne dice? Lotte, risposi tendendole la mano, mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. Noi ci rivedremo, qui e lassù ci rivedremo.
non riuscì ad aggiungere altro. Proprio questo Wilhelm doveva domandarmi quando avevo nel cuore quell'addio angoscioso. Restavo seduto, tenendole la mano. Andiamo, disse lei. È ora. Voleva ritrarre la mano, ma io la trattenni più saldamente. Ci rivedremo, esclamai. Ci troveremo sotto qualsiasi forma, ci riconosceremo. Io vado, continuai. Vado di mia volontà. Eppure, se dovessi dire per sempre, non potrei sopportarlo. Addio, Lotte. Addio, Albert. Ci rivedremo.

Poi mi gettai a terra, piangendo senza ritegno. Poi balzai in piedi e corsi sulla terrazza. E vidi ancora laggiù, all'ombra degli alti tigli, la sua veste bianca, che risplendeva avvicinandosi alla

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Terza puntata. Tecnico del suono Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz ascoltiamo Ella Fitzgerald con formazioni varie.

little yellow basket.

Baby,

Per Notte Jazz avete ascoltato Ella Fitzgerald con formazioni varie. E per concludere il Caffè Concerto Strauss.

Avete ascoltato musica con il Caffè Concerto Strauss. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Anton Bruckner Sinfonia numero 0 in re minore di Nulte. Esegue l'Orchestra Filarmonica di Israele e dirige Zubin Mehta.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Anton Bruckner Sinfonia numero 0 in Re minore di Nulte. Ha eseguito l'Orchestra Filarmonica d'Israele, ha diretto Zubin Mehta. Nella prima parte della rubrica Musica da camera ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento in Mi bemolle maggiore KV563 per violino, viola e violoncello. Isaac Stern violino, Pinchas Zuckerman viola, Leonard Rose al violoncello.